0: chiedere, non è che vedo la minuta faccia nel sesso perché è collegato tra punto di questa.
1: Ma è sua grande, non dovrebbe funzionare.
0: No, e lui si è collegato tramite la rete con la sua rete.
1: E com'è che vedevamo?
0: Vedevamo anche la scheda di rete di...
1: Ma io non ho capito come è che
0: è andato.

0: Che piccolo scherzo di merda. Piccolo e piccolo.
1: Mi sembra fatta di cuore. Ammazza.

quanto importa il tumore. Cioè, tempo di aggiornarsi in qualcosa.

0: No. Sono delle cose belle, insomma. Poi, questi
1: belli.
0: Erano da lingua. Perché sotto di tu è il giro in cui è fatto.
1: Sotto di tu sono cose come il sistema. Un pacchetto, un pacchetto che ha. Leggi in mezzo, c'è di questo.
0: Sì.

0: La morte. Manca un morto.
1: Ah no.
0: Pino, chi c'è? Pino, chi c'è di qua? La felicità mattutina di questo cane.
2: Bravo, essere felice.
0: Bravo lo screensaver.
3: No, stai aggiornando un po' di cose con le merda.

0: な。
1: なんだ。
2: なんだ。
0: これさ、リップどうする？ないのじゃないですか。

0: News lo sai che cos'è? Sono i change log per gli utenti, cioè quello che cambia per gli utenti.
1: Però gmp.h lo trova lo stesso.
2: Gmp devi fare gmp.h.
1: È fatto.

0: perché l'anno scorso sono lì per GMT3, non me lo dai.
1: No,
0: cioè, un posto meno detto, invece no.
1: Dimmi, Gab, passa il coltello?
2: Quale?
1: Il coltello con
0: l'aglio? Pronti, due.

0: talking less than a little bit.
1: Oh, ma c'è Rick Daphne nell'include? Nell'include gli era messo Rick Daphne, sì. Non capisco che cazzo è sto Rush of the Defiant, però.
0: No, non vento.
1: Di copro, di copro.
0: Non vento il tipo.
1: Di copro, di cupa.
2: Dio mio. Ma per caso il deodorante per le ascelle?
1: Devo controllare, maybe.
2: Very quick, non è dopo.
1: Ma che mi sta facendo? Ti stai rompendo il

e io penso che non è possibile, non c'è bene, ma ribadito, non è un gioco matematico, ma è un gioco di...

0: azioni del figlio, portato per una di queste prove, io per 5 minuti, per questo tempo, non ho progredito molto, quindi probabilmente sono io incapace.
1: Come cazzo si esce da questo cazzo di...
0: Io credo che la matematica...
2: Ho spento e riacceso.

鍋。

così, basta. Basta. Mi sono rotto.

0: mi dice: tu dovresti anche essere in grado di proteggere il software di terze parti che devi installare, al di là di quello che c'è già nella distribuzione. È ovvio che la distribuzione viene fornita con un set di software, però molte volte dove si installa un server si installano anche gli altri software, e quindi questi software, per esempio, che sono un server FTP che non è che non viene fornito con la vostra distribuzione, dove installare voi, dovete anche seguire per esempio gli advisory di relativo per server FTP e via dicendo, quindi preoccupatevi di mantenere la sicurezza anche degli altri prodotti che ci sono in distribuzione. Questa è la cosa più importante, che gli umani sono spesso il link più debole della sicurezza, la catena di sicurezza è sempre, molte volte è l'errore umano che fa, questo non è relativo solo agli informati ma anche ad altri settori. Domande su questo? Osservazioni o punti? Siamo alla seconda slide, ovviamente potete fare qualsiasi domanda, non si è educato. Il version non è colpa di tutto. Usiamo la versione 2.1.11 R-Security per il kernel 2.6.14.6. Come sapete, con 2.6 è cambiato il modo di numerare le versioni del kernel. Anche la 2.1.11 R-Security per il kernel 2.4. Quando si installa è molto semplice: scompattiamo il kernel, entriamo la direzione del kernel e facciamo come qualsiasi versione del kernel. Ok? Meno P0 più 1 a seconda di dove è messa la nostra versione. Poi metto meno compiti e vi troverete delle opzioni del kernel aggiuntive che vi permettono di abilitare le feature di GRSQD. E in effetti questo nostro workshop è un po' un modo di analizzare le varie feature di GRSQD. Andiamo alla terza slide. La terza slide si intitola le feature. Allora, le feature di GRSQD sono principalmente PASS è un altro insieme di patch che viene sviluppato da una prima parte di GRSQD che sono relativi soprattutto alla gestione della memoria. Poi ci sono delle restrizioni alla funzione di cercatura. Attualmente la cercatura di Linux, dei sistemi Unix, ma in realtà la GRSQD per Linux, specialmente per il sottopassato. Le cercatura dei sistemi Unix vi permettono solo di avere un ambiente, diciamo, una sorta di genere, non è del tipo di DSP, però diciamo. È un system call che vi permette di mettere un ambiente dove ci sono dei binari. Per esempio, se voi fate il cercatore del vostro server FTP, dovete mettere un NDC password per quell'ambiente di cercatore. Insomma, è proprio una cercatura, non so come
1: analizza.
0: Ci siamo perché è una cercatura. Però ci sono delle cose che in Linux si possono fare, invece è molto meglio non farle. Tra l'altro ci sono anche dei modi per uscire dalla cerca Linux se si ha l'accesso alla macchina. Poi logging, ok, questo è molto importante, quindi vedere cosa sta succedendo sul vostro sistema. Se vedete che, cioè se per esempio io sono un utente di un server di produzione, cerco di fare un exploit, cerco di provare un exploit che fa un brute force, no? Di qualcosa, e l'amministratore sistema non viene mai a conoscenza di niente, per esempio del fatto che io sto provando, comunque del fatto che sto strapace e crashato e via dicendo, e magari la posso aver ritirato subito e via dicendo. Allora questo è molto importante, diciamo che è fondamentale che l'amministratore sia cosciente di quello che è una macchina. Quindi l'auditing di GRSQD, come vedremo più avanti, è molto grande, nel senso che io posso dire monitor di tutti i segnali, monitor di tutte le mappe, addirittura tutte le CHDR o le EXEC che fa un particolare processo, in modo da avere sempre una situazione aggiornata su quello che sta succedendo sul sistema. Questo ovviamente comporta uno sforzo amministrativo in più, perché mentre invece i sistemisti già installano la macchina, vanno all'altro gruppo e l'altro gruppo si occupa di installare le applicazioni e di farci test, diciamo che poi si preoccupa più della sicurezza della macchina, invece bisogna.
2: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
3: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
4: Che c'è, Pinucchia?
5: Anche per vedere la
6: che volava una cosa.
1: fondamentale. Comunque la mia posizione filosofica è che è tutto naturale. La plastica, sono dinosauri morti. Il petrolio è naturale. E quindi anche ciò che ne deriva è fatto dall'uomo, che è naturale, e quindi
4: anche tutto ciò che è naturale è buono.
1: Ma questo non è detto, però non è detto.
4: Per esempio, non capisco questa cosa del discorso della quelli che giustificano l'omosessualità, che secondo me non andrebbe giustificato.
1: Non lo so, quello che succede domani si vedrà. Quello che arriva domani.
4: Quelli che giustificano l'omosessualità come
1: non è un problema.
5: Secondo me se gli arriva.
6: Perché è il naturalismo, ma noi non abbiamo già fra di noi, cioè
4: è pazzesco portare a giustificazione delle cose che è tutto della
7: natura. No, scusami, è semplicemente una possibile controrisposta che ti dice una cosa in natura,
4: ragazzi.
7: E tu dici la fanno anche gli animali, quindi non può essere natura.
4: Cioè la cifra di 9.
8: Ma una risposta più bella è
7: esiste,
8: perché
4: per il concetto provocato dalla natura.
7: Come dico io l'altro giorno lo dicevo un amico, mi diceva l'allevamento è innaturale. No, le formiche lo fanno, allevano gli abiti per produrre delle sostanze superine dalla lingua degli abiti. Ci sono anche altri animali che allevano altri animali. Quindi di che stiamo parlando? L'allevamento è naturale.
9: Ma io invece faccio un'altra risposta in questi dati. E allora?
7: No, e quindi
9: esatto, è innaturale.
1: E sti cazzi,
7: quando io dico è naturale, era per cercare di rispondere, era un modo per più articolato per dire sti cazzi, fondamentalmente.
9: Anche la lontana è naturale.
6: Se tu dici è buio,
7: è più liberatorio.
6: No, è più, è meglio.
4: No, perché no, sti cazzi
9: vuol dire,
4: perché sti cazzi
1: non è per niente.
9: Vabbè, ma è quindi non è
6: prosegui,
9: prosegui con questo ragionamento.
4: No, sti cazzi significa come diceva lui, manco te lo spiego, cioè, sti cazzi, è innaturale.
7: Ma che te lo dico a fare?
4: Sarà più innaturale, però. Allora, tu per esempio un questo PC fatto di plastica.
6: Dinosauri morti.
4: Fatto di dinosauri morti.
1: Esatto, ci pensi, cioè,
4: E sabbia, sabbia compressa. Dinosauri morti.
9: Sabbia compressa. Viene dal petrolio, cioè alberi. Più naturale della plastica.
1: No, dinosauri, che alberi?
9: Dinosauri.
1: Piuttosto, bruciamo degli alberi.
6: Sì, già messi, ci sono
4: fiamme. Sto camino.
1: Fiamme?
4: Scalda.
1: Sto camino, guarda, accenderlo è stato difficile.
4: Ma
1: Paolo
4: diceva non funziona.
6: Forse lo tengo una
4: volta. Paolo diceva che non funziona.
7: Perché lo tenga una volta.
1: Sì, perché fa un bordello di fumo quando sta aperto.
4: Ah, deve stare qui.
7: Ma non le sta facendo?
1: Perché è chiuso.
10: Porco Dio.
11: Ha ragione, aperto.
4: È chiuso.
9: Sì, aperto. Ma stiamo finendo di spiegarti meglio.
4: Non sa questa cosa.
1: Non lo so, forse non la sapeva, forse.
6: E poi quando accendi
1: non sapeva che io con i camini ci so fare.
4: Forse non voleva dircela.
1: Forse voleva metterci la prova. Forse no, è che lui non interessa, capisci?
4: È che no.
1: Però mi piace questo suo modo di vedere.
4: Sta chiuso? Ma se l'apriamo?
7: No, deve stare chiuso.
4: Bene, caldo. Ho capito, aperto o brutto?
1: Brutto. Fate sparire il vino.
11: Brutto.
1: Caldo, freddo, io morirò.
11: No, là c'è troppo caldo, infatti mi ero sbagliato.
1: Principessa,
4: tu che ne pensi di tutta questa cosa?
11: Lei canta tu.
9: Lei dice,
4: lei se ne forte. La cosa che farà a dire sarà epici.
7: E la seconda quindi sarà... E porco Dio.
5: Fumo!
1: Ah, improvvisamente si respira.
11: E fa il vestaglia. No,
1: il?
11: Vestaglia.
1: Ah, vestaglia? Perché?
4: Fa parte dello stesso.
1: Finora io l'ho cantato.
11: Ma non lavorerò mai.
1: Stanotte è dura.
4: Lab, che non esiste.
7: Ma fisicamente no. Però
6: se ci lasciano un grosso fiducia un
1: sì, però domattina sarà spento.
4: L'hai visto.
1: E sarà, questo sarà la fine.
7: Frankenstein Junior non l'hai mai.
6: Frankenstein Junior
1: no, non hai visto mai Frankenstein Junior.
6: Ce lo devi avere.
1: Indimenticabile. Vabbè, lo vedrà.
11: Non l'hai mai fatto vedere Frankenstein
5: Junior. Lui lo fa apposta perché
11: è colpa sua.
4: Così la prepara.
7: Abbi qualcosa.
1: Abbi
7: norma.
11: Oggi c'era una macchina da fare. Diciamo, cos'è Abbi? Abbi norma.
1: Che in lingua originale anche è bellissima.
4: No,
1: a me la prima volta a me me l'ha fatto vedere Jaromir all'Inz, poi l'abbiamo vista assieme all'Inz forse con Jaromir in austriaco e non ci cazzo,
11: però
1: vedevi
11: lo scherzo come un
4: idiota. Io so che l'ho visto la prima volta a 7 anni quando i miei nonni erano andati fuori di casa, io rimasto da casa ammalato, gli volevano prendersi la supposta, io odiavo. E quindi l'ho preso, l'ho
11: questo parlare era necessario.
4: Sì, era necessario. L'ho tirata dietro il televisore, non so perché. Era mattina, c'era nessuno, non so. E ho acceso la televisione, davvero, lo ricordo sempre. E c'era Frankenstein dall'inizio. L'ho visto, sono impazzito.
1: Oggi sta diminuendo,
11: Sì,
1: sì, okay. Ho perso 40 grammi in 6 anni. Ho ripreso a giocare a tennis, quindi speriamo. Se non schiatto prima.
11: Dove al capo?
1: Qua, sì, sì, sì. Anche Giulia.
11: No.
1: Sì, sì.
11: E con Sebastiano?
1: Sebastiano, sì. È in gamba lui.
11: Sì.
1: Bravo istruttore.
11: L'ex di Avi qualcosa?
1: Ho fatto 1 ora e mezza ieri, sono a pezzi, infatti. Distrutto. Bene, la vita mi distrugge. Questa cosa finirà mai.
11: Stava per finire mai quando c'era anche.
1: C'è Fire che sta sentendo di Arabi. Di arabio, come cazzo si dice, cazzo di nome.
4: Fire.
1: Sì, sì, è qua, sta ascoltando perché ho messo lo stream. Sì, sì, sì.
11: Giù.
4: Sì, chiedi a Fire se sarà sveglio anche più tardi. Fire la succhi.
1: Che stanchezza la vita. Ma dopo l'antipasto?
11: Non se mangi. Sì, ora lo sento anch'io.
5: Chiusa male.
11: Sta succedendo qualcosa.
1: Vediamola. Fate largo al Crista. Al tuo Crista!
7: Meglio di me un po' più
4: bene. Ora ci sapete, prima non lo sapete. Ma certo, mi hanno raccontato l'inferno della legge. Che animali.
11: Guardare.
5: Questo è innaturale.
11: Ah no, blocca. Non posso, scienziato.
5: Sì. Mi passi il mio giubbottino? Che esco fuori?
4: Questo, no, là.
5: Questo è col diranno.
7: Come un virus.
1: E sopra.
5: No,
11: sì, sì.
5: No, quel giubbottino si sta bene.
1: Io non esco più perché sto morendo.
5: Quando per cambiare, no?
1: Più!
4: Oh, sono libero il tavolo.
1: Quasi quasi do un po' di riso a Pilù.
11: Giubidù!
1: No?
11: E quello che può mangiare anche?
4: Vabbè.
11: Quel piatto là.
4: Questo no,
11: c'è il
4: grano. Ma lei. C'è la pasta, quella di ieri.
11: Io l'ho già data.
1: L'ho data.
4: Ah.
1: Il coniglietto vuole la pappa.
4: Eccola.
7: Già, cioè
10: con il coniglietto.
7: Il 16 di gennaio.
11: Ah, c'è cioè, avanti anche di oggi in quel.
7: Il coniglietto vuole la pappa.
9: Il coniglietto.
7: Se no c'è la merda di dire. No, gli do un po' di dito.
9: Mostro! Mostro!
7: No, non gli fa. Viva, dopo questo basta, eh?
9: Nutrisciti!
7: Dammelo subito! Dammelo subito! Dammelo subito!
10: Hai visto come tratta pilule, zia?
7: Dammelo subito! Dammelo subito!
10: Dammelo subito! Hai visto come la tratta?
7: Mozzica, mozzica!
11: Anche con te?
7: Cioè, sì, è la prevalenza dell'istinto sulla ragione.
11: Sì, quando mangiano.
7: Mai toccare i cani mentre mangiano. Tanto se non sei il padrone.
10: Io dico sempre
9: con la pilucchia, però vedi che fa sempre un po'.
7: Pilucchia!
11: Basta!
7: Pilucchia!
11: Lasci il padre!
10: Ecco la pilucchia!
9: No, no, pilucchia!
7: Ancora subito!
10: Porca puttana,
7: come si incappa. Sì. Pirù,
11: ma sempre il giro
10: di cazzo. Sì, sì,
7: dammelo subito. Dammelo subito.
10: Lui odia, è come te con me.
7: No, perché quando c'è qualcosa che non gli va di mangiare, allora gli dico così e lei se lo divora subito. Perché gli parte l'istinto di avere lì il cibo e di doverlo mangiare.
11: Ah, sì?
7: E quindi anche se è una cosa che non gli piace, lei poi lo fa fuori.
11: Lascia aperto. Ma se la sua puzza di me.
9: Anche se moriremo tutti.
7: Esatto. Dammelo.
10: Pilucchia.
7: Com'è Dio?
10: Porco, se.
7: Quindi c'è. Questo
10: poi,
7: è il nostro problema.
10: Dio porco, se ci vedi, non dovrebbe nemmeno essere una bestemmia, perché è una creatura di Dio anche il porco, no?
7: Lo so, lo so. Infatti non dico una bestemmia. È una constatazione della realtà dei fatti.
10: Già, che vero, io non ho bisogno di.
9: Purtroppo è così.
10: Scusa, se è dovunque è anche dove c'è un porco, quindi è anche porco, no?
7: Fai che concesso nel
10: frattempo.
11: Eh?
10: Niente.
11: Che ne so?
10: Che fare poi?
7: Ma secondo me saranno le 9.
11: No,
7: sarà un po'
11: di 9:20.
7: 9:20? Però è più stabile, è una cosa di dire, capisco.
9: Io ero un
7: morale. Ha ballato con Gemma, non è vero?
10: Fatta la musica, è andata fino lì, in mezzo si è messa la cena.
11: Sì, ma oggi tutto il tempo fa la
7: cosa. Cosa c'è? No, lo faccio a letto. Però c'è me.
11: No, ma si deve lavorare.
7: La porta sul chiuso. Vabbè, il pig. Le pig de die. Farai il caffè? Chi lo fa?
10: Io lo farò con voi.
7: Forse piacere,
10: dopo aver pisciato.
11: Andiamo a letto, già arrivi su.
7: Andiamo a sta troppo lunghe. Si sta bene, sì. Comunque questo è.
11: Sì, adesso andiamo a dormire. Fai mettere in frigo le cose che ci dobbiamo mettere.
7: Lei fa la struttura, tu pensi a scrivere i tenuti.
11: No, è il contrario, è lei che deve fare i contenuti.
7: No, tu scrivi.
9: Porca madonna!
7: Esatto, magari quello sulla pagina di presentazione, invece sull'altra scrive. È lei che deve scrivere articoli.
10: No, sto scherzando.
11: Io ce li ho in mente, ma lei mi deve spiegare come. Lui lo sa.
7: E spiegaglielo, porca madonna. Cos'è WordPress? Allora, qual è il problema?
10: Deve stare la verità. Però diciamo, tu facevi prima perché scrivi porco Dio, poi lo incollavi mille volte.
7: È vero.
11: Grazie.

0: 像
1: 妈妈。Thank you.

0: sì o no.
1: Sì.
0: Adesso se me ne sta qua un leggero.
2: Solo mi ha detto qualcosa, ma non dico.

0: sì, il compito che mi volevo entrare io.
1: Sono persone

0: tiene un trabajo, tuve que hacer un quinto trabajo.
1: ¿O no?
2: Tenemos todo.
1: Es que vete a manchar, porque hay nada.
3: Eso va a ser buenísimo.
0: ¿Cómo le ves todo mi instante con despecho?
1: ¿Ah?
3: No, no, es un chale pico. Pico, que se llama.
1: ¿Eh?
3: Un chale está más corriente.
4: E poi non ha rigettato istantaneamente?
0: Vabbè, ma era mezza vuota però.
4: È pazzo. Gli effetti del vino, fa più male il vino secondo me, guarda.
0: Guarda, no.
4: Ma perché mi sono seduto? Porca puttana.
1: È impazzito.
0: Ma a Giulia non c'è?
2: No, è a Siracusa.
4: Si è portata Ciupi, domani fa la chemio. E c'è il tumorazzo.
5: Ma io voglio mai con la
4: Pilù!
5: Stava male.
0: Pilù, non fare questa
5: cosa. Non era
0: molto
5: morto, non si rispondeva.
4: Ma c'è caldo.
0: C'ho la Swiss.
5: Si sta benissimo.
4: Del Swiss. Va bene, io stacco qua.
0: Il mio portatilino, piccolino.
4: Ok.
0: La pagliazza.
4: Ma io mi sono attaccato il portatile. Sono stanco morto.
0: Che è in stanco.
4: Io fra un po' me ne vado a dormire perché non ce la faccio proprio.
0: Te ne faccio?
4: Sì. Sono a pezzi.
0: Tu?
3: Io.
0: Tu resti qua?
4: Lui ha dormito fino a l'una. Pazzo delle
0: spalle. Sono un...
4: Io alle 7 in piedi.
0: Ci ho messo la mano.
1: Un pazzo.
3: Un pazzo.
0: C'è la tua, ti trovo la mia.
3: Come?
0: Tu non puoi uscire parliando,
3: io? Perché mi vuoi andare?
2: Ah, non si può uscire?
0: No, tu sì. Jenna non può uscire.
2: Io ce l'ho qua sotto.
0: Vuole fare il danno, no?
2: Meglio.
0: Dove è che sto tutto?

0: Funziona, sembra male la connessione.
1: No, sta funzionando bene. Quindi, speriamo. Io chiedi la cosa,
0: eh?
1: Chiedi la cosa,
0: eh? No, perché senza cale non...

0: soy él. Con el glaseador que está todo estable. Todo ahora que les mando a ver.
1: Ciao, aquí un pedido más resultado, aquí lo preso la discusión.
2: No, no, es lo
1: come va?
2: Tutto a posto.
1: Ma se ne andranno? Niente, mi dispiace, cioè mi dispiace e basta.
2: Ti dispiace non aver assaggiato?
1: Ma passerà.
2: Ti dispiace non aver assaggiato? Mi spegne, vero?
1: Meno male che non sono venuto, diciamo. Ma chi si è venuto?
2: Pure lei, vedi? Cioè, come si mette?
3: Come si conta? C'è stanco morto.
4: Ma che ne so, c'è sta moneta che dà i numeri.
2: No, buono.
4: Sì, ma dammi inchiate, dice minchiate.
2: Ma ci sono le sponde, bellissime. Hai provato 9.10? No, aspetta. Mm? 3 via. Hai provato 9.10?
4: No.
2: Bello.
4: Questo è lo sfondo del Milan, però è orripilante.
2: No,
5: il lupo a porta.
2: Sì, il lupo a porta. Questo è più bello. Beh, non c'è un cazzo di differenza. C'è solo lo splash screen. Poi ormai hanno messo il file system Next 4 come definitivo, no? Mi piace?
4: Non lo so, è stabile, cioè sì. Funziona bene.
2: Ma già...
0: ormai la sto utilizzando da più di mesi. Vai, ormai è un mezzo problema.
2: No, no, era buono. E poi niente, gli ho messo 4 cazzate nuove.
0: Forse è più di 2 mesi, non è mezzo problema.
2: Ma io già, quando è stato al 9.04 già gli ho messo l'Ext 4 subito. Abbiamo visto il segreto, proviamo.
0: Vai, c'è che festa in corpo, vai, sta andando.
2: Vero. Sì, è velocissimo, non è come...
0: Così quando hai tentazione sui bag che stanno a scadere, non è troppo bene.
4: Per esempio, io non sono più online in questo momento.
2: Quando siete connessi, qual è la chat?
4: E siamo su IRC. In Zoomi Hort, che è il canale TCPC. Sì, sei qua stesso. Forse è andata giù la rete.
0: Forse l'ho già settata, no?
4: No, poi non è che sta lì settata.
0: L'ho già settata una volta.
4: Abbiamo risettato una quantina di volte.
2: Che amore, stai
0: come un macello.
4: C'è problema con questo hardware.
2: Sì, è offline.

0: vediamo se torna. Torna, però una rottura di palle. Ci vorrebbe del caffè.
1: Ah, glielo devo dire io. Però adesso la condivisione.

0: sempre il lavoro
1: procede.
0: Si procede.
1: A me per poco, penso.
0: Perché?
1: No, perché voglio finire di studiare. Così non ce la faccio più, come te l'ho tutti i giorni.
2: Ma sono io?
1: Sì.
0: Mi sa che Nicola dovrebbe già prima un tempo.
1: Volontà di Dio. Scusa.
0: È vero.
2: No.

0: Bene, Cristo maledetto, questo è la...
1: Io caramelle chemistry. Te le porti tutte?
2: Penso che non può, no? No, andava perché ne ha sempre mal di pancia, si è affasciato in macchina. Ma io le metto almeno
3: un bicchiere.
1: Un po' di carta.
4: Quindi vai.
5: At, mi potresti dare il CD?
1: Ah, lo sto copiando.
5: Ora?
1: Mm-mm.
5: Già?
1: Mm-mm.
5: È in progress?
1: È in progress.
5: Da quanto?
1: Sto facendo l'immagine, va bene, no?
5: Certo.
4: No, fa un giro d'immagine.
1: Fanno una 30% circa.
4: Ah, un giro d'immagine. Ah, sì, dai.
1: Tu non hai visto cosa mi hanno spedito?
4: No. Ah, sì, l'ho letto.
1: Come? Beh, gli avevo scritto, li avevo contattati.
4: Ah, l'ho scritto. Ma dove te l'ho
1: fatto? Una telecamera in Giappone.
4: Non so. Non lo so. Va bene? Vengo e ti saluto in giro.
1: Sì.
6: Cavolo di quella che c'è arrivato.

0: questo colore rosso e blu mi indica che tu in quel computer hai la morte. E quella barra là sotto mi indica che tu persisti nella morte. Diciamo che stai volendo valutare con il peggio del peggio per quello. Finché pure te. Ah, avventura. Ma
1: abbiamo lo script per te.
0: Un'aggiunta bene su un capo
1: azienda. Ah, cioè, abbiamo lo script per lui.
2: Sto copiando. Sto copiando.
1: Sì, sì. Se poi io ti posso.
3: Ma che non guarda mai testato. Rosso e blu l'ho messo io che avevo messo, perché sennò era tutto bianco. Sì. Qui c'era lei. Rosso e blu l'ho ma lì bianco, c'è dovuto aggiungere io. Non lo so.
1: E poi ce l'ho io sotto due, anche io. No. Quindi, banda non so, mettiamo qua. È una bella idea. Ah, fare dei mockery, no?
3: C'è la scritta... Come sto? Che bello, non ce l'ho.

0: Io persisto nella negazione dell'essere. E quindi, in quanto tale, domani muoio.
1: Domani fai un salto?
0: Se posso, sì, se possiamo. Se no, non so, mi metto in culo una Madonna e vengo qui andando. Che bella questa webcam che punta su Cristo. C'è anche una webcam di Gesù. Non c'è tipo il Padre Pio in diretta dalla cripta?
1: Sì,
0: non c'è online. Ma tu mi hai detto, però se lui lo vuole fare.
1: Hai visto Pio?
0: Oggi è un bel giorno per morire. Il nuovo computer sia una parola indiana che vuol dire oggi è un bel giorno per morire. Scienziato lo sta prendendo da bene. Scienziato ti serve a scienziatizzare ancora di più. Diventerò più. Ah, che bello. Conosco questo genere di cose. Si chiama testare.
1: Kira.bornagain.jp.2500.

是，那你看，你是怎么在那个地方三百块钱的地方，你能做十块钱的？

0: dat din partea de votat. Păi de fapt, tu folosești părerea de părere, că nu putem ce dată de acum. Tu o să găi oggi un bel giorno da morire.
1: È un bel, bel giorno.
2: Oggi è un bel giorno.
1: È due giga? Sì, due e sette.
2: Oggi è un bel giorno per morire.
3: Fredda.

0: Com'è?
1: Stai facendo questo periodo?
2: Ah, provo, lo diciamo, un po' ci riesco, un po' no.
1: Non si che ci riesco, ma se
2: un po' mosso, un po' mosso, un po' mosso, un po' la testa.
0: Come?
2: Io non ho sempre la testa. Allora, madonna, che ti ho fatto. Mi chiedevo, com'è? Com'è Gesù? Che in realtà è in Australia? Cos'è che il è in Australia? Cos'è questo qui?
0: Bomba.
2: Una bomba atomica.
0: Tubi.
2: Questo è la stessa cosa che non
0: col cazzo
2: battete il cazzo in faccia che gli piace
1: forza male il ginocchio
0: venne scritto no per Dio ho fatto partita
3: pure nella umbilia
0: partita seria
3: cioè non c'è il modo di caricare
0: nel senso spingendo al mare
2: chiamai il gomito
0: che cazzo è?
2: Ma è quello
3: di
2: esterno?
3: La parte di Valentessi qua non mi pare che non è uguale che la vedi. No, no, anche che la vedi. Cioè,
2: chi ce l'aveva messo nella
3: parte?
2: No, esci, però. Sì, perché è buono.
3: È cambiato da poco,
2: ma anche lo fai, Giove. Proprio.
0: Madonna santa!
3: Quella per il
0: non me ne ero accorto! Madonna santa! No, io vorrei capire che cazzo ho fatto, perché ho giocato e non mi sono accorto di niente.
2: L'hai stressato, per
0: dire. Poi sono tornato a casa!
2: Hai detto
0: oh! E ha cominciato a farmi male,
2: mi duole. Ma è il legamento tutto?
0: Ma che cazzo ne so? Penso che sia qualcosa. Comunque non riesco a
2: appoggiarlo.
0: Madonna puttana.
3: Come si può?
1: Angelo che parla al telefono con sua roba mentre corre. Mentre corre la testa filo. Ma filo.
0: Vieni, ti do l'acqua.
1: Andiamo a andare qui, andiamo a andare qui. Bastardo, devi dare il bidet. Oh, non lo puoi dire. Cagna maledetta.

0: Non escludo che veniamo più avanti.
1: Sto finendo di copare.
0: Sì. Sì, dai, magari ci veniamo più. Voi ci siete, no? Non è pomeriggio. Vabbè dai, ciao, grazie per l'ospitalità.
1: Ciao dai.
0: Ciao,
1: presto.
2: Ci vediamo domani.
0: Ciao.
2: No, devi venire domani.
3: Ragazzi, vi saluto.
1: Vieni qua. Vieni qua, mi devi dare una mano al volo.
3: Sì, arrivo al volo.
1: Sto rispondendo una mail. Vieni
3: cosa è la comunità? Devi vedere che sono andato a trovare, quindi non devo fare. Allora, sono una settimana,
2: ci vediamo.
3: Vabbè, poi, intanto possiamo anche parlare di Omnibus.
2: Sì, sì, vabbè, poi sicuramente, perché Gesù è fa schifo.
1: Questi qua di Axud sono coinvolti degli amici miei che conosco bene. Emiliano, la sua ragazza. Però io gli sto scrivendo questa cosa, perché dice, ah, ci vedremo, però...
2: Non fare e soprattutto perché non se ne è parlato insieme.
1: Comunque di Emiliano mi fido molto.
2: Sì, sì, no.
1: Hanno messo su, stanno mettendo su un bel museo di informatica pure, un sacco di materiale. E siamo sempre rimasti in contatto con loro.
2: Bene.
1: Quindi.
3: Non c'è.
1: Fate finito?
4: Sì, perché c'erano sempre.
2: Robo cosa fa?
1: Boh.
2: Tanto che non lo.
4: C'era qualcuno
2: per
4: a casa.
2: Una volta
4: li sono praticamente tutti i nostri
2: quiz,
4: tutti i quiz che ci sono tutti in una parte quiz one, il sito di quiz one,
2: ecco, ma finisci la porco di
4: c'è la pagina con tutti i cose, ci compariamo anche noi, secondo me avevano fatto il caso, vai in quella parte, si dice tutti cose,
3: di legge, quindi
4: e cose e cerca di aggiungere
3: la mia e fa la porta per informare.
4: Sì.
1: Io non sto firmando più un BGP. Se ho rotto il cazzo vaffanculo. Ogni volta le fiaschi, una basta! Mi sono rotto i coglioni.
2: Il mio mail del coglione, Sucone, la chiave la vuole solo all'inizio, poi se la tiene per sempre.
1: Sì, anche il mio, chiudo. Anche il mutuo lo fa.
2: Però ti sei rotto i coglioni.
1: Però mi sono rotto il cazzo uguale. Perché ogni volta che lo chiudo, poi lo riapro, poi lo chiudo, lo riapro, ogni volta li metto a attivato con felice.
2: Potresti firmare Gesù, ad esempio.
1: Avete letto l'IRFC? Si è messa a fare la birra da solo.
2: Sì, è una cosa anch'io. Molto bella.
1: Esagerato! Finito? Sì, ho finito. Grazie mille.
2: Ma figurati, non te l'ho lasciato perché ho solo questa copia.
1: No, no, ma è bene farne copie invece.
2: Sì, è molto carino.
1: Ciao, bello. Hai occhio la sedia che si rompe.
2: Ci vediamo,
1: oh, stai bene, rilassati e vedrai che tutto si sistemerà. Ma sì, dai, si sistemano. E non ti tagliare i capelli.
2: Vai, vai, infatti me li voglio fare adesso.
1: Minchia, è spettacoloso. Così poi te ne faccio delle chiappe. Nel solco delle chiappe. Ciao.
3: Ciao, ok. C'è un link, distribuita. Fai sul mio... Il mio valore dei link. Ecco, facciamo una cosa di un non mi ricordo che sono qua. Ho tre link,
4: ciao!
3: Ciao! Non sono andato
4: in là, certo!
3: Cos'è il limite? Nessuno me l'aveva detto come è stato il limite, cioè il preferito, ma di chi? Non lo so.

Deve funzionare. Adesso l'avete visto? Facebook.

0: Facciamo cercare la risposta alla domanda fondamentale della vita.
1: Qual è la domanda giusta? La cosa? Questa è la domanda fondamentale della vita.
0: La vita della... Com'è? La vita dell'universo e del frutto del genere. Ho letto
1: il problema infatti è la domanda.
0: È la domanda, il numero è
2: 42.
0: Ecco.
2: Il computer sta in
0: Anzi, c'è anche il libro di istituto di cui diciamo il mondo. Di istituto o estro, di istituto da estro. Forse ce l'ho anche. Io ho fatto questo sistema operativo, mi sono scoricato tutto il cervello nel mare. Io c'avevo il libro, c'è il sistema operativo per le reti, tutto il mondo.
3: Ciò anche troppo bello qui, come cucinare con input è un libro di cucina fatto da Daniel Mao,
1: un libro di cucina
3: sì, forse ce l'ho qui, come cucinare con input.
4: Io faccio adesso questo esperimento, il mio dio lo tecnico.
0: E se non fai un'altra
1: rottura,
0: l'entrata di rottura
1: sarà superiore a 3 volte.
0: Sì, perché dal processore, cioè dalla scheda madre, ne hanno 3 volte non li può prendere, a meno che mette partitori in qualche modo.
4: Potrebbe, ma io penso tanto, quindi non c'è un libro. Facciamo decido di far passare 10 euro in terra.
0: Come massimo.
4: Come preparare il video?

0: めっちゃ
1: 怒らない。最近は持ってないけど。
2: Ok, io faccio un salto a casa e vado a fare una doccia. Mi esce di qua, no? Voi siete qui?
0: Noi siamo qui.
2: 10
0: elevato a meno.
2: Io capo.
0: Ma non c'è andato. C'ho la calcolatrice.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Un infinito. Lo posso fare io. 330 km.
0: Già l'hai fatto.
2: Dovrebbe venire tanto, sì.
0: Verifichiamo, scusa un attimo.
2: Ma
0: non lo so, perché
1: no. Se non trovi l'organizzazione, lui di
0: che si fa fatto?
1: Il progetto di seguito per trovare droghe.
0: Vuole droghe?
2: Certo,
0: perché ci sono varie possibilità di cose. E come fai a capire se non c'è la droga?
1: Devi provare tutte, la rete di persone che provano.
0: Ah, ecco, forse è di persone che provano poi. Io so che alla fine tutte le droghe derivate sono tutte
2: queste cose combinate un po' meglio.
1: Allora aspetta, come si può sapere? Voglio farti dire 3,3 dico e 10 per 10 alla 6.
2: 10
1: ex plus meno uguale 330
2: ne abbiamo trovato una da 16 giorni fuori a terra in mezzo alla piazza con una nuova prendiamo la piazza.
0: Ora da 3,7 da chilometri.

0: l'ultimo colore, quanto qual è? Questo è il quadretto di un colore.
1: Sono droghe per curare il cancro.
0: Allora, il cancro significa medicinale.
2: Allora direi. Droghe per curare il cancro, proviamo le tutte, dai.
0: Devo trovarla, no, no, vabbè, proprio non è l'ultimo colore, questo verde mi ispira, vediamo un po' quant'è, dato che non mi ricordo il codice a colore, basta fare, basta trovare questo.
2: Basta cercare il codice a colore, chiudi il codice a colore, chiudi il codice a colore, che arriva
0: l'effetto. Ok, trovata, 380, 400 km.
2: Dai!
0: No, basta una corrente, ok, il minimo.
2: Poi...
0: Il minimo era 5.
2: E poi voglio trovare anche lo rispetto giusto per l'operazionale.
0: 450 km. Vediamo, se non altro. Comunque deve essere verde un po'. No, no. Verde. Non giusto, verde è il numero giusto di 0.
2: Verde. Da questo
0: no, verde come prima, verde come.
2: Come penultimo.
0: Come ultimo, come penultimo.
2: Perché l'ultimo era rosa.
0: Era tollerante.
2: Tollerante.
0: Beh, avrei questo qui, 215 km.
2: Una variabile pure buona.
0: Sì, 450 km, per esempio questa la potrei utilizzare.
2: Fare precisa, come vuoi.
0: Non
2: ti conviene pregare un regalo questa.
0: Perché non ti importa che sia un valore preciso. Comunque circa 200 km, non so se è un'altra verde. Ma è lo stesso valore di quell'altro.
2: No. Come
0: sì, ma hai sbagliato il test, perché questo è... 100 1 0 sono figure, invece voglio farci vedere di 50. No, non è. Sto misurando la resistenza. Infatti, diminuiva perché questo è un mega ohm, questo è un mega ohm, diminuiva perché ci mettono le mani. Vedi, un mega ohm, faccio così. Se faccio così diminuisce perché.
2: Usa te.
0: Anche usa me. Un mega ohm è verde, ma non deve essere verde.
2: Prova questo, dai, della grossa.
0: Questo è arancione, quindi potrebbe essere un giusto. Questo è 28 kg. Quindi non deve essere neanche arancione, deve essere un colore da arancione e verde. Continuo a piacere da verde.
2: Questa rossa.
0: No, rossa è ancora di meno.
2: Ancora di meno, sì, perché...
0: È nero, rosso, arancione e poi non mi ricordo.
2: Nera? No, marrone.
0: Ah, allora è nero, marrone, rosso, arancione, quindi non farò neanche ancora. Rosso, no, giallo, proviamo giallo.
2: Ma però non vedo quale del mio.
0: Se sono andati, cresce di salute, aspetta una doccia, 450 km, questa va più.
2: Questo è un altro giallo, è più giallo però.
3: Ah, se ne sono andati?
0: Forse è uguale a quella che prima. Questo è 450 km, giallo. No, non dico se è 450
2: giallo.
0: Però 450, va bene, giallo. Sai, quello sono tutte le 450. Perché poi vedi che sono tutte
2: giallo. Per ora sono tutte uguali.
0: Non è una cosa, quello di questo fare la seconda fine. Sarà passare meno di 10 microamperi. Il minimo era 5.
2: Gialla.
0: Rosso, giallo, giallo. No, questo è sempre più piccolino. Cioè, questo è meglio ancora.
2: No, questo è dorato, l'altro
0: dorato. Dorato è giallo.

Pensare che quello usa il caso di Giorgio, se non lo usa non c'entra niente.

0: parlo con un se lo portavo non è che non lo faccio male perché c'è
1: cioè, no perché ti metto due
0: perché
1: ah è tutta la scuola
0: ti metto due magari per la scuola.
2: Ma certo, il Python è stato scritto per la Neva Distributed Operating System, che è un sistema operativo scritto da Nevaun, che è un sistema operativo distribuito che viene visto dagli host come un unico sistema. E poi dice che Python è stato originariamente scritto per questo sistema operativo.
0: Non lo sapevo.
2: Pazzesco. So che è del 2001 che viene sviluppato questo momento.
3: Il C è stato scritto per
2: Unix.
3: Per scrivere.
1: Perché come è stato scritto? Per vendere.
0: No. Per i costi integrati, circuiti integrati, volevano fare una cosa che non tutti avevano fatto così, avevano speso un mare di soldi, nel frattempo loro hanno speso un mare di soldi per farlo, gli altri avevano trovato modi migliori, ormai c'erano modi migliori per farlo.
1: Per programmare i circuiti integrati.
0: Loro volevano fare una cosa per programmare i circuiti integrati, una volta era
1: quale di questi film porta in serie
0: come già vi trovo a parlare

0: arancione per il giro, rosso 5, arancione per il giro, giallo, aereo, quindi arancione da forse arancione, sì. Nero, no?
1: Aspetta, dov'è? Dov'è
0: quel filo verde che aveva il copiosa abbondanza?
1: Non so.
0: Avevo copiosa abbondanza il filo verde.
1: Sì. Ma non è distribuito a tutti i posti. Sì.
0: Non
1: c'è.
0: Non è
1: la distribuzione.

Thank you.

0: se senza plastica, non senza plastica, proprio quelli di dove con la plastica, quindi se ne vado a attaccare tutto qua.
1: Una volta per esempio, ci vuole una

Siamo preoccupati da un po'

0: 一応個人的così quella intanto non può emulare 16 milioni di intelligenze artificiali.
1: Ma neanche quello di meno non può sapere qual è la risposta giusta, essendo di meno.
0: No, giocano solamente una partita di quel gioco.
2: Allora, quindi?
0: Ad esempio, studio sarebbe che ogni risolvere che so, una partita a scacchi.
3: Ci vincete due.
1: No, di più.
0: No, però deve essere ancora più molto bene. Davvero, si può fare una partita a scacchi distribuire tra i due ginocchia? Chi vince?
3: Chi vince?
0: Chi vince non cambia il figlio, chi perde cambia il figlio.
1: A me guarda.
3: Più bello. Fai una partita a due.
0: Abbiamo trovato un algoritmo. Abbiamo trovato il problema del...
1: Bellissimo.
0: E anche divertente.
1: È stupendo.
3: Perché poi tu diventi tutte le mosse che fai, no? Smetti il traffico solo per vedere la partita.
0: È stupendo. No, seriamente.
1: Sì, aspetta, sì. Potrebbe proprio funzionare.
4: Ma giocare a scacchi, il gioco degli scacchi distribuito funziona, è più veloce rispetto a quello.
0: Tu gli dai entro un minuto. Tu glielo puoi dire. Tu ad esempio il mio.
3: Ci deve stare tutto tempo, non più di tutto.
0: Più cessero, tu gli puoi dire quanto tempo.
4: E così deve fare tutto un'intera partita in un minuto?
0: Sì.
3: Sì, perché.
0: Ci sono delle queste vermine ci deve aiutare.
4: Sì.
0: Perché lui sicuramente saprà. Comunque sì.
3: Ma anche 5 minuti da che poi vogliamo in detraere, siamo tre.
4: Che bellissimo. Come si decide chi deve nominare? Con una partita scatto in modo classico. Bellissimo. Nel modo classico, con una partita scatto. Cracolaz, che gli dico?
0: Ehi, hey, Carlos! Ah, lì, sì. Intanto fai...
4: Sì, sì, facendo bene!
3: Lo aspettiamo?
4: Stai tornando? Stai tornando? Cazzo,
0: abbiamo una sorpresa per te!
4: A te? Vieni con... in trepidante attesa. Ci sei ancora?
0: Non ci sei più.
4: Non c'è più,
3: è caduto dalla
4: porta. È caduto dalla porta.
3: Dice, sì, una sorpresa, ha fatto volare il telefonino fuori dal finestrino.
4: Ha detto, avrà detto, oh no, avevo lo sapevo che non dovevo venire.
3: E così, no!
0: A me questo delle partite a scacchi piace troppo.
4: Eh sì.
0: Anche perché, allora, ho già incominciato a fare un motore di scacchi.
3: Che bellissimo.
4: Vabbè, ma possiamo fare già anche un
0: cesso.
3: Sì, come...
0: Nel senso che
3: Mezzucuco avrà come dipendenza cesso.
0: Quello che ci devi installare Mezzucuco. E si cazzo!
3: Cosa c'entra il gioco?
0: Che cazzo c'entra?
3: Che collegarmi li trasferiamo i giochi.
4: Sarà accaduta la mia, sai che lui era in movimento. Vabbè, aspetta, allora facciamo i ferri, poi
3: lo diciamo quando
4: esci
3: fuori.
4: Sì, che cosa te la
0: compagnia? Ehi, bentornato. Sì, allora, torna, dai.
5: Non so.
0: No, di nuovo, la prima
5: che nascio.
0: No, non è come
5: niente. Sì,
0: questo
3: di nuovo. Ma non so se ha accumulatore d'energia. Questo è come puoi fare qualcosa. Cioè, sicuramente puoi fare qualcosa. Scegli una porta per la tua. Sarebbe per farti un mistero. Non

0: fare per spiegare che il dottorato della nostra parte a scegliere molto peggiori. Sì, però a poco.
1: Ma uno, tutto in una persona. Dice, ma
2: sì, ma come funziona? Come caso? C'è un tetto che non è mossa.
0: Cioè in genere i motori funzionano, se segnano ogni pezzo con.
2: Aspetta, non come fanno, cioè, però non hanno sapito qual è la mossa migliore. Sono di loro che come si comportano il peso di questa mossa.
0: No, ognuno di loro sceglie
2: una possibile mossa.
0: Una possibile mossa.
2: E poi ci riesce quella che fa è la migliore.
0: Quella che
1: è
0: la migliore che hanno scelto.
2: Quindi ci sarà un peso per ogni mossa. Di ottimizzare una mossa.
1: E però tutti devono inviare questa mossa.
2: Tutti dovrebbero inviare.
0: No, poi si coordinano.
1: Modo, ci deve
0: che
1: coordinare
0: cercare
1: o a turno ognuno fa, invia la sua mossa, così al massimo ti rovina una mossa.
2: Ma così che primo una 16 milioni di
1: non per fare 16 milioni di mossa. Un a caso, ogni volta uno. Senza si ripetere con l'uno. Non so. Vabbè, si può studiare meglio la cosa.
3: Ma questo è il microfono. Hai visto che bello?
0: Era ben nascosto.
3: Non è tanto ben nascosto, c'è anche il para
0: vento.
3: Così anche se ci vanno i soldi.
0: Dove posso attaccarmi?
1: Al tram.
0: Al tram!
2: Mi potrei attaccare
0: al tram.
2: Al tram.
0: Mi attaccano. Ah, c'è un tempo. Fantastico, una presa.
1: Andiamo! Ah. Prese libere vie, non ci siamo nascosti.
0: Era ben nascosto anche questo.
1: Tu hai vinto delle trovate.
0: Sì.
1: E ti sei potuto connettere.
0: Me ne prendo una. Dopodiché, in men che non si dica, senza che voi ve ne accorgiate, per spiegare in anticipo cosa intendo fare,
1: stacca la carta,
0: metto qua,
1: che sta a caso? Ah, il tuo?
0: Sì, aspetta un minuto.
1: No, pensavo col computer di lui, sì.
0: E questo qui, mi metto qua.
1: In via?
0: Sì, così premo.
1: Per provato.
0: E prego una volta. Volta.
1: Sì. Questo.
0: Il mio lo sono ancora. Solo poi che abbiamo beccato la...
1: L'arancione,
0: Sì, l'arancione.
1: Quindi quel coso con l'arancione...
0: Quanto sarebbe il coso?
1: Ma hai provato quello direttamente?
0: No, non ho provato quello che ho preso io.
1: E se provi quello, dove provare anche quello? Se quello
0: che ho preso io non va bene pure.
1: Sì, ma se l'arancione per caso ce l'hanno lasciato per compatibilità con i vecchi colori, che una volta erano arancioni per 12 volt...
0: No, si può fare che giocano N partite.
2: Ognuno gioca una partita.
1: Ognuno ha una partita con
0: ognuno ne gioca con almeno due nodi.
1: Ma anche con uno.
0: Anche con uno. No, e poi come.
1: Io ho molto male.
0: Vincere,
2: dai, che problema era.
0: Cioè,
2: devono essere di più o meno. Non deve essere un uomo perché si presuppone che non sia un uomo.
0: No, giocano N partite contemporaneamente. E ora vediamo il ginocchio che riceve come se le deve gestire.
1: Sì, sì.
0: Giusto.
1: N partite, così ognuno si può falsificare una o due partite, ma il resto no.
2: Sì, ma si possono falsificare i risultati che vengono comunicati agli altri.
0: E torniamo al discorso delle chiavi pubbliche.
1: No, le chiavi pubbliche.
0: Perché se mai.
1: Secondo me quello non è un problema così grave.
0: Sì, infatti. Tanto se.
1: Tanto se potevamo togliere qualcosa in più.
0: Se quello Ginod riesce a giocare N partite simultaneamente, a vincerle è sicuramente più nomi.
1: Certo. O ha un culo così, però se ha un culo così dice va bene.
0: Capita.
1: Non solo capita. Con tutto sto culo non ti dobbiamo fare. Connettere a mezzo Google per più farti lasciare il tuo IP. Ci inchiniamo a te,
0: culo.
1: Allora,
0: il problema è.
2: mettiamo, tu rete di 100 computer.
3: Colleghiamo e lo proviamo.
0: Possiamo mettere veramente.
2: Sì, metterà a girare. Ottimo, tu così.
3: Ma perché aspetta accostando?
2: Non so capito cosa state pensando. Voi avete un computer, avete una rete di 100 macchine.
3: È una di 1000 macchine.
2: È una che dice di essere di 1000 macchine. Mettiamo che sia vero questa situazione qua.
0: Nella situazione vera viene fatto così. Quelle di 100 macchine incomincia 100 partite in separate. Quello di 1000 macchine.
2: A 10 si devono mettere d'accordo per giocare una partita. Ognuno all'altro di quella partita. Sì. Il traffico in rete è basso perché è una mossa fa pochissima e i calcoli sono eccessivi, che
3: è la, quello importante.
1: Sì. Cioè, è bellissima la mossa.
0: Anche così ho guardato questa funzione.
3: È una funzione che in un genere non è la parte.
0: E quindi a 10 a 10 decidono la mossa a 10 a 10.
3: A 10 fanno calcolo, poi se la.
2: 10 a 10 a 100 a 100. Quindi devono avere anche loro sistema di tele pubblica per fare in modo che non si fanno.
0: No,
2: no,
0: c'è se sei infiltrato in quello che deve.
4: Perde una partita su tutte. E poi l'infiltrato questo dall'altro lato, come è andato là? Ma voi lato che infiltrato uccide
2: questo. No, vabbè, uno può mettere
0: il fatto che si può entrare su tutto in realtà. No, ma in realtà tu dovevi, per non fare a te farti cambiare il team, ma farglielo cambiare da lui, quando in realtà lui è più grande. Ah. In questo senso. Ma vabbè, è sempre come prima, perché hai un invincerato.
2: Non mi conviene mettermi là come per me. Non
0: perché e serve in questo caso la chiave pubblica e simmetrica?
3: Per dire quali sono le partite, cioè i risultati delle partite. E poi alla fine vanno a fare una classifica di G-Node.
0: Tra l'altro il
3: G-Node primo
0: vince un premio.
3: Vince un premio.
0: Grazie, non ci hai fatto cambiare il film.
3: Tutti vorranno entrare in quel G-Node. Quello primo in classifica.
2: E io adesso mettiamo che questa rete di 100 distribuisco un programma che credo di aver sempre vinto, anche se perde. Che cosa faccio? Io costringo il cliente a non cambiare più, vabbè, non può, non può partecipare, non succede niente, va bene, va bene.
3: E poi li fai credere come? I risultati vengono inviati via con chiave primaria, con chiave.
0: Tra l'altro il fatto delle chiavi private e delle chiavi pubbliche deve essere usato anche non solo in quello che propone il problema, ma anche in quello che lo. Che lo accetta.
3: Sì.
0: Perché anche loro devono vedere se hanno vinto o perso. Cosa c'è di non va?
3: Bello, guarda.
2: Io non lo so, non so.
3: Per vedere il danno.
2: Guarda che io non ho abbastanza capacità mentale, ma sono di capire se va o non va. Quindi di dirsi va o di dirsi per me non va, non potrei motivare, sono delle due scelte. Sono 8. Sì, ma staccare di nuovo, ricollegare questo.
3: Ah, così per voi.
2: Non so quale di due l'anno di queste hanno da quale scavole.
3: E come faccio?
2: Niente, devo solo vedere adesso se c'è tensione. Se non c'è tensione posso fare tentativi. Cioè io
0: devo legare uno al mazzo, uno dei due, no?
5: Il circuito sarà così.
0: Così. Uno, due, questa massa. Oppure uno.
5: Allora
0: facciamo una cosa, per decidere il metodo tra i primi e il coso degli scacchi, facciamo una partita a scacchi con Catalan.
1: Facciamo 10 computer contro un computer, vediamo chi vince. Perché io contro Catalan, per esempio, questo è Catalan.
0: No,
1: non
0: intendo contro
1: Catalan. Non mi è detto che vince. Alla fine, se usi il migliore algoritmo per vincere la partita, non puoi barare a scatti, non puoi barare.
0: No.
1: Perché tu usi, perché tutte e due fanno mosse, non è come... Non può esserci un algoritmo che ti fa vincere tutte le partite.
0: No,
5: facciamo invece
0: non esiste.
5: Facciamo risolvere questo problema a Stato, perché lo poniamo in questi termini. Abbiamo deciso che se vogliamo che nessuno vada avanti, l'algoritmo deve essere il gioco degli scacchi. Ora pensaci come.
1: Cioè, noi abbiamo deciso.
5: Noi abbiamo deciso che deve essere il gioco degli scacchi. Ora tu dici come. Tu che sai, tu che sei ingegnere.
0: No, invece facciamo un diciamo,
5: abbiamo
0: detto. Abbiamo... Ma
1: c'è qualche progetto di scacchi distribuiti?
0: Sì, c'è
1: facciamo qualche prova. Così.
0: Però forse.
1: Guarda, ma non è. Scienziato.
0: È un po' di cosa.
5: È una mazza pulita, non la voglio sfidare. No?
0: Si vede chest
5: proprio. Vabbè, lo posso vedere anche con direzione. Vedete che cosa è con la resistenza.
1: Ma sicuro che questo è collegato a mazza?
5: Certo.
1: 100%.
5: È collegato con tutti 5 ohm, quindi è chiaro che sono collegati insieme.
0: Questo qua usa un neural network.
1: La rete neurale,
5: sì.
0: No, non va bene per me. Che mentre il mare deve essere allenato.
1: Sì, perché non avevi. Metti anche loop time di mezzo. Perché se da molto se sei su e fai molte partite impari.
5: Meglio, meglio.
1: Così se tu sei da stai in minorità, dice. Potrebbe essere se vuoi che dargli la prima
0: sì, ma se hai due le tre esperienze di figlia.
1: Tu sei l'unico, però sai giocare a scacchi. Gli altri sono 32 milioni, ma non. Sì, ma ancora sono stupidi perché si sono appena connessi, mi fai cambiare il figlio. Vabbè, io sono intelligente posto. Allora,
5: ci
1: dovrà un'ora e mezza, no, dato la fortuna. Magari avrebbe più un po' di sarà per
0: quando di tutto. Just break.
5: Collegato al maschio e l'altro si chiama il se passa corrente, se ci funziona, se c'è il premio con il fondo.
3: L'altro è quello del caffè.
5: Sì. Allora, qua ci saranno tre risorse,
3: molto, di qua.
5: Perché non fa corrente, corrente.
3: Perché voglio collegare la città di guerra.
5: Due virgola quattro. Vediamo se col tempo cambia, 2,43.
3: Ma allora potrebbe essere con una testa di con ottimale, sì. 24. Questo è.
5: Vediamo questo, invece, no?
3: Perché se qua dice 2. Aspetta, potrebbe essere anche causato dalla resistenza bassa.
5: Quindi 3,3.
0: Basta. Nel tuo con la dipendenza della raccia spray.
3: Che uno appena lo vede gli fa più scegli che cazzo di materia. A capo l'azione diciamo devi modificare il make config e devi
0: aggiungere
3: il cinema. Ce l'ho poi spiegato.
5: Alta resistenza, non ha detto questo testo, dovrebbe essere 10.
3: E quindi per...
5: è normale, ma se la resistenza del testo fosse altissima.
3: Aspetta. Ho fatto. Ci vuole un punto per trovarlo un potenziometro.
0: Un potenziometro.
3: Per la resistenza. Per la resistenza. Lo sto facendo in misure ora. Per la tensione il potenziometro. Facciamolo, lo spieghiamo. Cioè, non è difficile.
5: No, perché poi devo.
3: Non è difficile, solo fatto la resistenza.
5: Ma poi io devo misurarlo.
3: Ah, ci vuole la cosa campione, la campione. Guarda, perché se tu lo metti... Aspetta, tu ci stai dimenticando di questo. Tu devi registrare quella capella della coppia, la resistenza, se non la raccogli qui, invece di metterci un'altra della resistenza. Che forse se la raccogli qui, perché quella è in serie, questo è in parallelo.
5: Una resistenza che può essere intorno ai 10 ohm, in serie con una resistenza da 440 ohm.
3: Ma questo diventa un partitore, perché in serie è un po'... Ah, viene, in serie. Viene questa, più quella tua che può essere che è piccolissima, questa è troppo. C'è in questo particolare, lo sai di quale questa resistenza?
5: Non è una resistenza, infatti è una resistenza di valore infinito praticamente, perché non passa corrente, quindi il diodo non c'è o si è bruciato.
3: O è al contrario.
5: O è al contrario, perché i due danno questa caratteristica.
3: Questa caratteristica strana, questa certo significa. Almeno lo dico di usare. E poi forse. Allora troppo non c'è, ma è così, finito qua. Sì, non c'è niente. Qui, sono sui tasti qui.
0: No, è
3: adesso. Puoi chiedere da dove è solo stato? Regista, pigliati la corrente. Aspetta, tu ti porta
5: la... Io sto misurando la corrente, la tensione del diodo.
3: La tensione del capito del diodo. E te ne fai?
5: Va bene, misura la tensione del capito della resistenza.
3: Non misura la resistenza. Te ne fai della resistenza? Se tu interessa.
5: Vuoi che misuri la corrente?
3: Prova la corrente, se passa corrente o no. Se passa corrente allora il diodo c'è.
5: certo.
3: Se non ne basta, non siccome la tensione di poco che cambia, rispetto alla temperatura che cambia molto, rispetto alla corrente cambia poco, non te ne accorgi.
5: Ma deve esserci un minimo di corrente per farlo, no?
3: Sì, la corrente la devi vedere per forza, se non c'è corrente c'è il problema. Devi spostare anche i posti,
5: no?
3: Quindi,
5: no, questo è per 10 ampere qua,
3: volte ampere in tempo.
5: Invece
3: è resistenza pure. Ma qui mi fai volte 1 e ampere un altro.
5: Allora,
3: tra l'altro per la maggiore
5: 10 ampere.
3: Sì, sì. Non mi voglio aspettando le cose.
5: No, no, no. Qua non posso implementare. Ti dico comunque che non faccio una corrente.
3: Aspetta.
5: Vedi che non faccio una corrente.
3: A poi ci fare solo. Però se è passo almeno appena l'hai accetto.
5: Quindi è sotto di un microampere, ma dove è?
3: Aspetta, proviamo a contare. Aspetta. Questo è? Questo lo aspettare. Quindi passo là.
5: Non lo vedo al massimo.

0: sicuro che porta la massa con questa cosa.
1: Oh, questo è un treno di campere tramite il mio corpo.
0: Faccia questo.
1: Un treno di campere. Però dovevamo passare in 10.
0: No, tu ci vedi la temperatura.
1: Basta la temperatura, al massimo la temperatura 10. Ma l'hai capito? Non so perché i computer non passano, perché devi vedere tutte le storie. Questo
0: sì.
1: È una cosa probabile.
0: Perché non... Sicuro non basta, una parte deve non fare.
1: È che quando prende il pulsante non si spegne subito.
0: Non c'è la tastiera.
1: Vabbè, non si deve spegnere subito quando prende il pulsante. O era quello di reset. No, l'abbiamo scambiato.
0: Non si deve scambiare.
1: Ma è quello che funziona.
0: Funziona.
1: Quindi niente, si deve bruciare.
0: Comunque funziona. È prendito un ferro, sono un po' così.
1: Ah, guarda, passa lo stesso alle fondute spente.
0: Condensatori. Faccio un cortocircuito, non ci posso più stare, non mi sto da temperatura aperto, non c'è manco la lampadina, non c'è manco la lampadina che te la dissipa, questo sta scendendo del piano.
1: Te la porto?
0: Vabbè, un po' troppo devo dire. È spento, devo dire, perfetto. Proviamo la stessa accendere. Mettici la schiera, un po' di
1: accendere. Non ne basta il potente.
0: Come?
1: Non toccato niente, non ne basta il basso. Prima stavamo toccando noi.
0: No, io non toccavo.
1: Io sì. Vedi, se ne posso prendere. Forse ti dici un succhio e un minchione? Purtroppo sì. Però il computer adesso funziona. Poco fa invece non partiva.
0: Perché tu toccavi di
2: siete nel... animali? Stai appartenendo al male.
0: Aspetta, ma sei sicuro che tocco bene? Guarda che tocco? Che fanno non meno funzionare. Ma adesso è stato un caso, non viene a resettare. Ma sicuro non ne basta.
1: Sì, sicuro non ne basta. Ma io non ce n'è.
0: Ma aspetta, prima ho non fatto il collegamento bene.
2: Suken.
3: E se adesso abbiamo risolto il problema. I due G-Node per decidere chi di due deve cambiare IP giocano una partita a scacchi. Davvero? Chi vince
0: ha più nodi.
3: È quello che ha più nodi, perché la partita viene giocata dalle due intelligenze artificiali che sono distribuite, no? Perciò chi ha più nodi ha più potenza di carte.
2: Quindi basta vedere chi ha più nodi.
0: Io posso dire che 1000 nodi sono uno. Questo è il problema.
3: Se vinci la partita a scacchi in un minuto sei realmente hai veramente più nodi di me. E allora io cambio più.
0: E se fa tutto il pareggio vuol dire che siamo più o meno uguali.
3: E allora.
2: Qual è il problema?
3: Chi deve cambiare più?
2: Nel caso che quando si fondono le due reti?
0: Sì.
3: E
0: sapere in modo dopo.
2: Cosa, non potete basarlo semplicemente in base alla data, allora?
3: No, è perché
0: posso dare
3: può arrivare qualcuno che arriva e dà un'ora falsificata e ti fa cambiare il
0: È proprio per vedere se realmente è così, se ci sono tutto computer veramente o...
2: Porco Dio!
0: Una bella partita scacchi. E poi il G-Rod che ha fatto vinto più partite prima in classifica.
1: Vince poi.
0: E tutti vorranno far parte di là perché non cambierà mai il fine.
3: No, ma poi quando quello avrà cambiato il fine, il G-Rod si prenderà.
0: Certo,
3: fa una fine.
2: Comunque Candola sta tornando.
3: Sì,
0: sì, è chiamato.
2: Pazzo. Il mio ginocchio si è gonfiato. Eh no, io ho giocato a tennis, mi sono fatto male di niente.
1: Dove si sta ora seduto, no? Non scoccato, non.
2: Che cazzo ne so? e il pompino nel confessionale.
3: Vai.
1: Ma se invece facciamo veramente com'è, che dipende dal carico, lo fa del software, l'idea di software nella
2: seriale, la parallela e basta.
1: La seriale, la parallela, guarda.
2: Seriale, ok.
1: Dipende da come ti viene, come ti viene, non lo so.
2: In quale?
1: Forse la parallela ti viene meglio perché non lei. Vabbè, sì. Cambia il circuito, no? Vedi i pezzi che hai quando ti viene il
2: tuo centrale. Ma perché non fatto? Non so che devo vedere io.
1: Ma sicuro che i collegamenti di fuori, cioè non lo fanno apposta con qualche pasta speciale su questo
2: volo. Porco Dio, ce la fanno fare.
1: Se tutti non conducono con la parte di fuori, sicuro che conduce con la parte di dentro, no? Perché mi è venuto st'idea ieri, che magari lo fanno in modo tale che se una vite ci poggia sopra non mi fa toccare tutti i contatti.
2: Però io più non ero stato più, il distributore mi chiamo. Ah, già, lo devo fare una volta perché si mette la del
1: mondo. Quindi quando lo fai, sì, quando lo fai allora
2: colgo la CPU e
1: guardo
2: ieri. Intanto qua ci ricollego, ci mettono il master di e non tocco più. Ora mi faccio una cosa che lo regolo con un po' del gioco per il momento. Ah, limitare la corrente che sarebbe dovuta passare dal diodo.
1: Non è che la limiti troppo.
2: No, non però. No, no, aspetta, faccio una cosa. Faccio vedere una cosa, non.
1: Cosa?
2: Non la limito, perché attraverso il diodo non ne passa. Cazzo e merda in culo e in peten. Attraverso questo invece passa. Cazzo di merda. Culo che peta. Vedi? 9 mi puoi andare. E sempre quando ne ho. Io ho detto 10. Cioè se il diodo è in questo circuito passano 10 mi. Porco diodo.
1: 10 mi puoi andare. Porco diodo.
2: Vuoi un po'? No, non guardavo la brioche, non guardavo te per ispirarmi a pensare elettronicamente, all'elettronica. Che devi fare?
1: Diodo.
2: Rio.
1: Sarà zero.
2: Beh, un
1: di più. Di più. Dei casi. Sì, dobbiamo scegliere. Dobbiamo scegliere. Cioè, nel caso di vedere, il primo bit del suo bit del suo. Uguale a 1 su 2 anni almeno questo
2: Numbers Miller Miller Rounding Test fattorizzazione cerchiamo di collegare per esempio il Jacob symbol, il simbolo di Jacob deve sapere qualcosa, una nostra rete, una rete europea con una rete chiamata di rete africana. Mettiamo caso che loro abbiano anche più computer, però hanno computer vecchi, mentre noi abbiamo tutti computer potentissimi.
1: Vinciamo, no?
2: Vinciamo, no?
4: poi la partita scatta, e allora dobbiamo cambiare, non è cambiare, non è giusto.
0: Vabbè, non è giusto, ma non è giusto, ma lo sai una volta, dai.
4: Poi se la prendono con noi che siamo i soliti
0: che
4: vogliamo.
0: C'hanno più computer in Africa che in Europa. Se vuoi dire colleghiamo la Sicilia con la Sicilia con l'Africa,
4: giusto, è così che avverrà infatti. Va bene anche, così, mediamente abbiamo la potenza di un Pentium 3 a 500 MHz.
5: Sì.
4: E facciamo fare la partita a scacchi, dai. È bello, così anche un appassionato se si può guardare la partita in diretta.
0: Sì. Ti metti apposta con
5: il traffico
0: apposta per vedere la partita come la fanno.
4: Anzi, ci sarà gente che attacca e spacca link proprio per giocare.
0: Si creano mettiamo 10 macchine, io ho 10 macchine e tu 10 macchine, vediamo chi fa cambiare piedi, chi fa cambiare piedi, facciamo le gare. Bellissimo. Il torneo
5: vedi che se metti macchine uguali, no? Con cioè due ginocchia con lo stesso numero. Non è che finisca in parità, però.
0: Non è detto che finisca.
5: No, se
0: tu dici entro un minuto deve finire la partita.
5: Deterministi. Stesso algoritmo, lo stesso modo. E non mi sono considerato.
0: È casuale, sì.
5: Dovrebbe finire sempre allo stesso modo. Non allo stesso modo.
0: Però
5: la prima mossa è casuale, penso.
0: La prima è sempre
4: no aspetta.
0: Scendi tu
4: assoluto.
0: Ci sono proprio la prima mossa, ci sono mosse che se fai la prima mossa lui fa un'altra anche in una mossa in una seconda mossa.
4: Queste le escludere.
0: Le escludere contro un computer sicuro ce l'ha la contromossa e non mossa e però contro una persona tu
5: non ho capito, scusami.
0: Che la prima mossa la fa non casuale. Perché puoi cercare anche una cosa tipo ci sono proprio iniziare per chiudere in tre mosse.
5: Quella è una stronzata del barbiere.
0: Tipo le cose così.
5: Sì.
0: Quindi non è detto che per forza non la usi la prima mossa.
5: Certo. Random non puoi giocare.
0: anche la prima mossa pensava.
2: Anche perché stacco del barbiere contro qualcuno, lo ammazzate pure forti. Perché un sacco di vulnerabilità.
0: Non mi ricordo dove ero, che chiudi con la prima mossa, tra la prima mossa soltanto.
2: Non esiste, non esiste. Questo abbiamo scoperto che è il cassiere di call center. Diciamo che i nodi telefonano a questo cassiere del call center, lui decide.
0: Bello sapere il numero 1 via Skype ci chiamava.
2: Yeah, right.

essere al momento solo, chiuso, cioè. Ed è spaccata.

0: cosa più bella, no, la più bella, no, la più, ti puoi muovere, ti dire.
1: E questa la sto muovendo.
0: No, quelle sono bloccate.

0: non è wireless, fa l'amore. Fa l'amore a 360 gradi, fissando gradi, che non si intorciglia.
1: Questa struttura della telecamera, la telecamera, la camera che si strozza.

Io pensavo da piccolo che le sirene delle polizie fossero fatte così, che ci fosse l'auto che gira e dicevo, ma come fanno a piatti, cavo? Di inventarmi

0: di tutte le telecamere che trovo.
1: It's delicious. It's delicious.
0: Ai, che dono. Ma qua cucinano pure.

Possiamo semplicemente prendere una frazione che genera un numero di reazioni, un numero di reazionale, e dire fino a quante cifre decimali.

0: Tu sai che dai, dai, però
1: con ogni macchina un numero di anni.
0: La frazione all'inizio, io all'inizio, io
1: il risultato sarà all'interno, poi lo puoi essere questo anche no, perché alla fine si sarebbe
2: svegliato un coniglio, mi dice svegliato
1: un sempre.
2: Come imbastardarsi con un ghetto,
0: E dipende il tuo opinione.
1: Perché
0: un milione di cifre.
1: Ci sono cifre.
0: È l'algoritmo di...

0: Bye.
1: Oh, direi che appena arrivato, direi che appena arriva Catola, salite in macchina di Catola, che non si può prendere le bici.

0: così lo scoppiamo.
1: Stiamo prenotando
0: allora valle a prendere bastardi proprio. Sai cosa mi piacerebbe? Programmatori di tutto il mondo, come utente piacerebbe che io ho un e sto lavorando su questo computer, poi esco di qua e dentro ero con questo computer.
2: Wireless.
0: Si potrebbe fare. L'hai già fatto?
2: No,
0: so che sì. Per una macchina con due chip.
2: No, per passare il mouse.
0: Non è difficile. E ho due cursori.
1: Sì.
0: Vengo a scoppiare Windows 3.11, mi ricordo un mouse seriale. Ho detto voglio provare tre due mouse.
1: Io a posto ne ho usato due mouse, sì.
0: Non lo so se X già di base permette questa cosa, però sarebbe una gran cosa.
2: Beh, ma anche due clienti in UDP al comune, c'è il comune.
1: C'è appena arrivato là.
2: E gli comunica la posizione.
1: Blocca il mouse e lo spostamento.
2: Poi chiamata X setti del mouse. Basta.
1: Però ogni volta lo muovi, bocciamo.
2: Certo.
1: Per questo dicevo tipo un mouse wireless con due attacchi in modo tale che non c'è più traffico in rete, possano anche
0: il cazzo.
1: Possano anche.
0: Gallette di mais biologico. Biologico. Buonissime. L'acqua, un po' fatica.

0: Mi nazionale si ha quando fai aperto il numero primo.
1: Non per forza primo, forza primo. Che non hanno un numero razionale.

0: Gli può mandare anche questo lascia.
1: Ma non è il massimo, massimo.
2: Sì, più un po' di questo da frazione.
1: Mi pare che non vengono da frazione, da frazione. Anch'io pensavo. Come fai da una frazione personale? Gli razionali non sono che un po' vengono da frazione. Domanda io. Tu hai con infinite cifre che non hanno o che sono primi. Che sono primi sicuro.
0: No, è un dubbio. Dubbio.
1: Un bel po'. Per un fattore nuovo come c'è, come era prima. Il razionale per forza radice quadrata.
0: Scienziato, voi gallette? Gallette?
3: Perché gallette sbrialette.
0: Thank you.

0: 2 giga.
1: Sta meglio più veloce di che.
0: Mangia dopo pappa.
1: Prima lì c'era il sicuro, quindi e non può stroccare a qualcosa.
0: Mangia qui e mangia qui e tovaffa, stronza cagna.
2: Mi piace mangiare per venirti a...

La nostra azienda si è trasformata in una grande multinazionale, un prototipo del successo. Forse inconsapevolmente, questi hamburger e patatine sono diventati simboli di uno stile di vita. Senti, Carmelo, la vostra carne proviene da mattatoi nei quali viene utilizzata corrente elettrica a 380 volts per uccidere gli animali. Mi aspettavo questa domanda, ma non v'è nulla che provi che la sofferenza dell'animale venga trasferita a un hot dog. Automaticmeat.com, cibo per il terzo millennio. Carmelo, che leggi di bello? Questo libro sostiene che la gallina possiede abilità cognitive superiori a quelle umane. Non è possibile, posso dimostrartelo subito. Guarda questo quadro. Oh Federico, ma è bellissimo! L'hai veramente fatto tu! Istituto di Obbedienza Animale. Forza nuova alle tue idee.

0: Secondo me ogni volta che parte il suo demone quasi c'è una cosa strana.
1: Ah, beh, questo poi chiama il demone, no?
0: Esatto.
2: Perché alla fine è interessante. Bene, fate fondo.
1: Le fate un top.
0: No, perché l'imitazione ha più o meno 35 volt, quindi
1: non mi sembra che
0: non viene proprio bene. No, starei cercando un... Tu hai visti questi?
1: È latino?
0: Oddio,
1: io... No, vedi che c'è? Devi dare lo script.
0: Allora.
1: No, provo di lei, perché lo... Non i fumetti blasfemi. Ah, ci l'ho visto. Hai incontrato gli esseri. Guarda qua, guai, di cosa si sta... No, oddio mio, dai.
0: Dai, sono fatti troppo bene.
1: Io cosa mio?
0: I fumetti questi qua. Ma tu te li ricordi?
1: Sì, sì. Io
0: ho il mio preferito è quello del parcheggio. Non puoi parcheggiare qui. Sei il Gesù.
3: Lo dice Gesù.
0: È un tizio che ha messo su un album con queste cose di musica.
4: Ma non esiste.
0: Avresti fame tu, vero?
4: La definizione è questa. Quindi, la
0: definizione è questa. E se vuoi fare un tè?
4: Come
0: dico? Un il bagno, eh?
4: Lì è il tè, si vede.
0: Sì,
4: e capiscono che sono contenti.
0: Vedere?
4: Non direttamente. Anche degli off
0: aerei.
4: E in questo caso, per la fase di spegnere le colline, sì, perché tu hai la mappa esterna che sarà la mappa esterna, di la mappa. Quindi il problema è che in questo caso, quando ci sono due ginocchi non connessi direttamente.
2: In questo caso ci sono 12 più belli di tre.
4: No, aspetta, in questo caso il problema è quando faccio un 1-2-8. Ora questo 1-2-8 non sa che lui faccia un 1-2-8, perché non... se fosse direttamente connessi, non dovrebbero sapere. Invece lui di questo ha solo la mappa esterna, perciò c'è la solamente che 1-2-7 è connesso a 1-2-1, che è connesso a 1-2-4, che è connesso a 1-2-7,
2: però ha visto che c'è 1-2-7
4: e lui capisce che

0: dove è la capeccia?
1: O meglio, la perotta che non è meno breve la mette in secondo piano. Però la può anche
2: perché poi, se però, per caso, questa è la 5, questa è 5.
1: Vedi, si sbaglia, si sbaglia, si sbaglia.
2: Se questo è 5, questo è 5, tu non te ne accorgerai mai di questo. Perché non mi arriva da tutto il paio, non mi arriva da tutto il paio, non è questo problema.
1: No? Sì, io
2: penso. Perché è fatto il giro, è bravo. E quindi,
1: cioè, che si sbaglia?
2: Ma non lo possiamo provare, che succede?
1: Ancora non abbiamo riuscito a definire il problema reale. Ora ci siamo arrivati.
2: Sì.
1: Perché ancora La stessa parte di lui, quando arriva a 5 minuti, vedo che

0: capisce che anzi mi pare che già serve questo controllo, è un oggetto di congere, c'è qualche cosa che non va,
1: non
0: è chiaro.
2: Ma perché non vede che Roberto è rotto?
0: No, questo è il questo TN a livello a livello 2.
2: Non lo vedo.
0: No, è questo il problema. Cioè, se lo vedesse allora potrebbe mettere
2: qua. Allora c'è un problema serio.
0: Intanto può capire. Allora, intanto capisce che il suo problema è che io non capisco.
2: Perché potrebbe essere della terra.
3: Ah, perciò tu
2: non
3: vedo
2: riscaldare
3: l'acqua.
2: E lui ha inviato qui e gli ha
3: detto come lo fai?
2: Come ti dico questo? Tu sei l'acqua in misura.
1: Come fa a capire?
3: Questo. Che caffè viene orrendo. Orrendo.
4: Sì.
3: E poi eravamo sempre noi.
4: Ah, vabbè,
3: abbiamo spostato. Abbiamo spostato.
4: Abbiamo cambiato target.
0: Ora a questo punto.
3: Eravamo
0: in visto perché anche questo è la stessa maniera.
3: Era una
0: meseria
3: di accendere questa
2: cosa.
0: Però almeno uno di due
2: livelli. Uno di due livelli. Cosa c'è? Questo è un po'. Dovrebbe.
3: Abbiamo dei dati dentro che dobbiamo mettere su web, una copia di nastri. Te lo parli e metterne un nome. Era la biblioteca dell'università, della facoltà di lettere di Catania.
4: Voi avete detto va bene, ci date questa macchina,
3: sì,
4: vi facciamo trovare i dati.
3: No, a loro non interessava niente dei dati. Loro avevano già passato con i sistemi, quindi
0: concentrare se stesso su stessi qui, però utilizzando la rotta.
4: Mi piace molto il tuo computer in legno.
0: Se ha una risposta,
4: allora questo
1: non è garantito che per caso non
4: fare anche più o meno, non so come
1: la risposta.
4: Lui può
1: riseguire
4: come lavoro, no?
3: Sì, ci sto provando.

0: fatto
1: ho messo su un sito troppo non lo so, non saprei dire, bisogna vedere il tipo di cosa. Io ci ho messo 3 mesi a farlo, 4 mesi,
2: devo fare un nudo io.
1: Qui è abbastanza come fare un mobile, come fare un mobile a mano,
2: quindi
1: era così. Ora facendo un case di quelli Mintower.
3: Quindi
4: tanto questo
3: già
1: forse
3: è una cosa un po' più
1: facile. Sì, tra
2: virgolette più facile. Il primo che se ne accorge, cambia. Poi l'ho pensato. No, non lo so.
4: Perché
2: se
4: fai il controllo
2: solamente
4: quello che c'è
2: dentro.
4: No, non è limitato.
2: Perché
4: sennò
2: possono crearsi
4: nuove
2: condizioni.
4: Ma l'hai visto qua? Cosa?
1: Quello che
4: hai
1: detto a
4: sinistra. Come? Immagina anche a sinistra.
2: Lui invece di essere 2 7.
1: Benvenuto al Pallotron, ma che cos'è?
4: La mia web mail.
2: Ma
4: peccato che è di una lentezza pazzesca, ma
1: è certo, con tuo fratello che scarica l'inferno.
0: Lo manda nella
2: sospensione. No,
1: il re di Emule.
2: Perché lui chi? Tutti quanti.
0: Fanno parte di quel ginocchio.
5: Il casino è in famiglia, perché all'inizio era abbastanza difficile come seguire la conversazione al tavolo di famiglia quando passavano domenica. Io non ho capito niente, chiaro, anche perché alcune parlavano di siciliano, altre italiano, e io non capisco il siciliano. E poi tutti parlano allo stesso momento.
2: No, ma poi il un po' veramente mi piace come
5: si sta immergendo in questo.
2: Oltre a questo, sono ritornati.
4: Hai fatto la hai fatta la immagine?
1: Cosa?
4: L'hai fatto?
1: No, non ci ho lavorato oggi. Volevo fare qualcosa sull'eclipse.
2: Sì.
1: C'è un paio di foto.
4: Ma del nastro lì.
1: Devi
4: farlo con
1: dei nastri che girano? Sì, cosa ce l'ho pure.
2: E significa che
5: allora funziona questo vento, si collega alcuni
1: sì
5: si può vedere
1: ma che cosa? Non so, appena finito
2: l'attivo c'era uno, due
1: vedere nel suo cubo, vederla funzionare, tra virgolette. Ieri
5: non si vede niente,
1: forse
5: scuro una rete normale, non lo so.
1: Sì, è una rete che viene su, si vede la tabella di routing che sale e che aumenta. Quindi adesso vediamo un po'. Però ieri provando abbiamo già trovato quanti bug? 1, 2, 3, 4, 5.
4: Niente.
1: Ma
4: come?
1: 5 corretti. Quindi però già.
0: Qualcuno, una linea potrebbe.
2: E non so se c'è un problema che. È quello che abbiamo detto, però l'avevamo definito sempre, cioè che cambia un sacco di persone.
0: Il fatto che non c'è loro sono già, il nome rimane uguale,
2: ma non è più neanche
5: io ho detto per esempio che sono cose come
2: è un problema di
5: cosa si chiama quell'altro Darkness,
0: perché se sono un difficile sono lontane, se sono lontane ancora più vicino,
1: ma le ti parallele di
5: Dovrei chiamarmi prima che
1: io non conosco bene le altre. con un po' di teoria.
2: 1, 2, 7, 8.
1: Ma niente.
2: Vede che c'è un altro.
1: Però allora, mi piace un'idea che ci sono dietro.
2: E non c'è bisogno.
5: Esatto. Non so tu che hai la
1: io spero. Spero. Però effettivamente io ora come ora lo vedo solo come. Come reti wireless tra palazzi, tra campi, per esempio Dante, noi abbiamo un amico Dante che già mi lei dice che sui tetti delle case ogni palazzo ha il suo access point con un server e Dante va un server con una rete che è praticamente un'enorme rete locale parallela a internet, come se fosse una fast web autogestita.
5: Sì, ho capito,
1: così
5: dovrebbe essere.
1: È lanciato ormai questo. Ora come ora si appoggia a protocolli di internet, per cui poi chi ha internet fa da gateway, può uscire in modo distribuito sulla rete, poi ci sono i file server all'interno, per cui ci sono tutti i tipi di contenuti. Per reti di questo tipo secondo me può essere veramente interessante. Perché vengono su da soli i nostri reti.
5: Il vantaggio sarebbe che chi non ti serverebbe tanto.
2: E poi
5: power tra i due, perché tu non hai di avere questi server,
2: no, invece non avevano,
5: ho capito bene,
1: tutto poi distribuito, anche i nomi dei domini sono distribuiti, almeno se li gestisce da sé.
2: Perciò alla fine qual è il problema della nazione? Il problema è della
1: ora la città un po' di bug da risolvere.
5: Sì, è una bella sfida, proprio al lavoro,
1: una bella sfida. C'è qualche altra sedia in giro?
5: Ma tranquillo, io
1: forse poi mi sto girando.
2: Puoi cancellare il problema, qual è?
1: Momento.
6: No, perché sei più localizzabile. Sei più localizzabile.
2: No, ma non esce, no.
6: Non esce, no.
2: Però non quello non esce.
6: Però sempre dipende dalla posizione, non lo so.
2: Sapete che, senti, vedendo dalla posizione, due posizioni vicine.
6: C'è uno completamente diverso, e due lontane più probabile ce l'ha.
2: No, cioè la probabilità, allora, la probabilità è la stessa quando si è la posizione, quindi non c'è niente.
6: Alla fine
2: è un mezzo, sì.
6: Ma cioè, la probabilità è la stessa quando si è la posizione, quindi non è niente.
2: Se non era un hash, essendo lontani, erano sicuramente diversi, che è quello che vediamo,
6: sì,
2: noi.
6: Ma ci interessa questo.
2: Invece perché quando siamo lontani siamo sicuramente diversi, perché vicine è facile che si collegino. Perciò qua che stavamo considerando un 7, come un 7, questo non lo consideravamo. Qua in questo livello ci passa un po' se avviene, no? Perciò quando gli arriva il po' se avviene a lui, lui ha un 1-2-7 di là
1: e un 1-2-7 di là. Ma lui è impazzito.
6: No, lo stesso, due macchie differenti, dipende da quello che lui decide, la più corta, quella che è più vicino con
2: si deve fare un po'.
1: Paura di tutto, cioè, e abbaia per
2: le tabelle di routing, dovrebbe intanto capire che sono due cose differenti.
6: Come fa?
1: E
2: poi andare a pubblicare i pacchetti.
6: A meno che nel tempo opzione. Il pacchetto.
2: Beh, c'è qualche tempo libero. I pacchetti io li creo. Perciò non abbiamo problemi.
6: Tipo ci mandi la il Mac della cosa. Del ginocchio. Non mi ricordo il Mac. È che è sempre falsificabile il copyright. È lì il problema.
2: Quindi il problema è
6: di anche perché dalla ginocchio più alto abbiamo probabilità più bassa, sempre dovresti cambiare il modulo. Sì, perché? Perché hai 255 combinazioni a livello?
5: No, ma è uguale per tutti i livelli.

0: quello che pensavo.
1: No, no, ma che c'è? È uguale per tutti i livelli, perché uguali, questo è pieno.
0: No,
1: questo è pieno, ma all'interno del...
2: Ma penso di essere solo.
3: Faccio vedere come lo fai. Posso lo guardare?
2: Sì, sì, certo.
1: La versione livello 1 a questo punto non mi importa più. Perché sono.
3: Quello questo destro.
1: Cioè.
2: No, sì, è Fluxbox.
1: No,
2: è molto semplice, minimale.
1: Cioè, questo tiene che è
2: quello che mi serve là. Allora.
1: Perciò
2: io non mi ricordo più com'era.
1: Questo è.
2: Ah, ecco, questa qua è il comando. Il demone lo lancio. Gli dico l'interfaccia con la 0 che è lei.
1: O meglio, non vede.
2: Questo è per dirgli di fare il debug. E di grande. Lo devo fare prima a net su un poco. Volante.
1: E allora facciamo una parte dello stesso.
2: L'SSD non l'ha settato.
1: E allora non passava.
2: Andrea, nel tuo wifi non me lo setta l'SSD.
1: E lo so, e non.
2: Come mai? Te lo do. Io sto tirando su nel tuo, non so perché, ma lo sto facendo. Fatelo.
1: Sì, ma non è che posso
2: distruggere. Vabbè, intanto io. Metto le schede in modalità promiscua, vuol dire che praticamente lei non si aggancia una cisterna, ma parla con tutte le schede che riesce a sentire.
3: Ah,
2: per la struttura del testo di Netflix, per cui non c'è più un nodo a cui aggancarsi per.
3: Sì, in fondo se ho capito bene, in fondo ciascuno
2: parla con tutti.
1: Quando è il livello
3: fa il livello se stesso.
2: Sì, in senso.
1: Quando viene
2: considerato. Ah, io non tanto.
3: Dai.
1: Ah no.
2: Però. Ma insomma. Allora, adesso sta andando su. Tira su il demone e adesso sta provando a cercare qualcuno se c'è. Dov'è? Sì, tu? Ci sei? Vieni su, dai. Lui mi si è preso già un'interfaccia tua. A caso.
3: Ah,
2: caso è più o meno. No, il mio. No, eccolo qua, il mio nodo. 78, 191, 52, 81.
3: Questo si è inventato più o meno il tuo.
2: Sì, se lo calcola in base all'ora. All'ora, minuti, secondi, in base a un attimo, in modo che sia praticamente univoco per

0: wireless, eh? No, ti devi mettere in wireless. Perché sì, perché io sono su wireless. Però non ti vedo. Perché se tiro su come ieri mi vede la Ethernet e poi mi cade internet.
1: Vabbè,
0: questo è...
1: Ha lanciato
0: il termine sull'ambulanza. No, perché l'indirizzo dell'ambulanza è un'altra cosa.
1: Ha ricevuto
0: il sole dell'ambulanza.
1: L'ha lanciato
0: per
1: meno l'ambulanza.
0: Beh, siamo soli in questa rete. Sì, è un po'...
2: un po' triste, ma almeno ce la rete.
0: E c'è questo radar scanner, ma su, poi lui prova continuamente a... Io sì.
2: È bellissimo questa idea, quando l'ho letto volevo più forza vederlo. Come nasce? Come nasce?
0: È nato per scherzo, vuol dire. Perché? Sì? No, no, minuscolo, cosa mai? È nata perché nel 2000, se non mi sbaglio, c'è stato un meeting nel Forte Prestino a Roma. E qui nel 2000 ci sono seminari tecnici, eccetera. E allora noi come Radio Cyber ci siamo inventati durante la notte un seminario inesistente su temi completamente assurdi inventati sul momento.
2: No.
0: E quindi abbiamo pubblicizzato tutti, parleremo di nuove tecniche, di fotografia, un nuovo tipo di web, eccetera. Ci siamo inventati delle trasmissioni. Poi è stato un successo perfetto, che si è fatto a vedere tantissimo. E abbiamo fatto questa trasmissione in diretta, e c'era la Radio Rossa collegata a Roma, poi c'era Radio Pro a Linz, in Austria, che ci rimandava, per cui eravamo noi di Roma, poi c'erano due amici nostri di Linz che parlavano poi in inglese, c'era una specie di traduzione simultanea, anche loro ci hanno messo in giro delle invenzioni. Poi c'era Aepe, un ragazzo spagnolo, e anche lui ha parlato di lui si è inventato delle cose incredibili. Poi c'era un ragazzo che parlava in russo, ha parlato in russo pure lui. E sostanzialmente abbiamo scoperto l'acqua incredibile inventandoci una rete in cui non c'erano più gli indirizzi IP, ma tutto andava in broadcast e tutti parlavano con tutti. Così, che è una cosa a pensarci un attimo assurda. Finché poi arrivato lui ha detto: no, ma non è tanto assurdo, perché noi potremmo.
2: Allora lui ha preso
0: e questa idea ci si è lavorato sopra in modo che questo. Con una rete che noi abbiamo chiamato i TV7, e questa volta sono i TV4 e quello della Nintendo. I TV6 sono nuovi, che noi abbiamo pensato i TV7, dove tutto in broadcast, non ci sono più i nazi qui, e tutti urlano. E

0: No, non ti vedo. No, non vedo nulla. Come? Oh, tu mi hai visto e io non ti ho visto, e come può essere? Non ho attivato cosa? Non l'ho visto. No, l'ho lasciato con tutte le D. È perché lui non ti vede a te.
1: Va bene, intanto la tua lancia. Lancio anch'io.
0: Ma sì, dai.
1: No, no, va bene.
0: Quella trasmissione fu anche registrata. Storica, perché arriviamo a piangere da ridere. Stai salendo? Tu qualcosa di programmazione la sai come? Sì. L'infarinatura generale?
2: Non lo so, un po' delle cose tipo come utente, come scrittore su temi scientifici, ma non so programmare, non so neanche amministrare il mio piccolo consigliere associato in base. Ma mi piace
1: vedere anche. Ma l'SSD ce l'avete tutti su Google se viene addosso?
0: Sì, sì. Su Google sono addosso.
3: Quello che non esci da quello in una sola
1: importanza. Ok, arrivo.
0: Bisogna renderlo più automatico, però, Tipo scrivere vai e lui fa tutto.
1: Ok, ho trovato qualcuno.
0: Io non vedo niente qua.
4: Ok, ti vedo. 52
0: 17. Sono sempre solo io, perché? Va.
1: Addotto nel suo cubo. Ma meno i bulangello è diventato così.
0: Ma aspetta, non c'è qualche release che mi devo scaricare nuovo? Avete commentato cose stanotte?
1: Sì, abbiamo fatto migliaia di commit.
0: Ok. CD. Mi prendo gli aggiornamenti. Che bello, posso dare mail?
4: Segmentation 4.
0: Vabbè, è giusto, dai. Un altro bug.
4: Io prendo
0: ultimissimo. Vedete che è caduto il demone relativo.
3: Ma lo stesso qui, perché tu te la chiedo il ginocchio? Quello là è l'altro.
4: Siete compiendo praticamente il bug creato, no?
3: Non lo so.
0: Come devo fare qua?
3: Io forse no, sono partito appena lui ha detto segmentation fault.
4: Allora dovete utilizzare punto slash configure
0: meno
4: trattino enable trattino debug. Enable debug, va.
3: Allora.
4: Configure, se fate configure nemmeno è.
3: Aspetta, ma io ho
4: se fate configure nemmeno è.
3: Non è una colpa.
0: Enable debug non c'è.
4: Se fate configure meno help, cioè meno optional feature,
1: ma la casetta dov'è?
4: Cioè meno enable meno debug.
1: Lo fa un po' di
0: a me non compare.
4: Ma che non compare? Allora fa l'update.
0: L'ha fatto adesso.
4: Cioè
0: enable feature, disable dependency tracking, enable dependency tracking, fine.
4: Allora devi fare punto slash auto stuff. Auto stuff.
0: Cioè, tra parentesi, mi sta dando pure errori a compilare.
4: Punto slash auto stuff, altrimenti non funziona.
0: Stai facendo il codice di te?
3: Tu l'hai sentito, non lo devo fare.
4: No, è il codice di te.
5: Io anche.
6: Sono la tazza del mago.
5: Fake.
6: Yes! Sciacquolo, lo sciacquo e basta.
5: L'acqua?
6: L'acqua versa un bicchiere lì e lo versi là. Così non fai uscire acqua se te lo dimentichi.
5: Verso un bicchiere?
6: Riempi un bicchiere e lo versi nella macchina.
5: E usa anche quello.
6: Solo quella, è quella che l'acqua che usiamo.
5: La succhi.
6: La
5: succhi.
6: Make instant. Oh, eccomi qua.
3: Perché zero?
5: Quindi metto un bicchiere di acqua dentro.
4: Allora io riparto, faccio perfetto.
6: Anch'io?
4: Adesso
6: vuoi vedere?
4: Punto configure meno enable meno
5: come funziona questo?
4: Enable.
6: L'hai acceso? L'hai acceso, basta.
4: Adesso
6: ah, ecco, adesso sto vedendo qualcuno.
4: Ok, ti vedo.
6: Vedo le repli, update.
4: Ma quanto è arrivato?
6: È caduto ancora?
4: Adesso
6: adesso vedo un po' più di rotte.
3: Ah, non è che perché sono solo due e sta registrando qualche nome.
4: Io anch'io sto registrando il nome.
6: E quindi?
4: No, ma niente, quindi è thread exit.
6: No, secondo me il problema suo è la scheda di rete.
3: Ah, può essere.
6: Ai ai ai ai.
3: Può essere anche. Sicuro non sono i driver che della scheda di rete.
6: No, è bello perché lui lancia questi pacchetti in blocca che sono come delle sonde.
5: C'è aria. Allora dai il coltellino. Dai, dov'è?
6: Ah, spegni. Vabbè, niente.
7: È anche pieno ora. È pieno ora.
6: Va bene. Saturn Atto Registered mi ha registrato il nome finalmente, quindi il mio nome adesso è conosciuto dagli altri nodi. Tiro? Che host name c'hai?
4: Io? 4 chiocciole picco.
6: Come?
4: 4 chiocciole picco.
6: No, un clown host.
3: L'hai messo 127.0.0.1.it.
6: No, un clown host. Scusa, cosa devo mettere 127.0.0?
3: Il FTC della Tove. Come prima riga 127.0.
4: Non l'ho messo neanche io.
6: Punto 1. Ah, non la sapevo questa cosa.
4: Questa cosa si deve fare in maniera automatica.
6: Sì, beh, insomma, così poi le si smerda l'inferno, non funziona più niente.
3: Quando si chiude, la voglia.
4: Ah, sì.
6: Mamma
3: mia. C'è la voglia. Se poi qualcuno fa contro il cielo,
6: appena ho pingato, bam, segmentation fault. Ho cercato di pingare lui. DNS fatti prima. Interrogazione del DNS, non ha funzionato. DNS pack.
3: Cosa devi fare? Siccome l'ho fatto da poco, allora,
6: export. E vabbè, questo è un altro bando. Piano piano, vediamo cosa non va.
3: Ogni volta che vuoi aggiornare, che si aggiorna. Ce allora, se questo devi fare una volta soltanto, questo ti porta a aggiornare. Però,
4: crea una nuova directory.
6: Ma, se non qualcosa da dire. Vuol dire che una parte del programma è andato a scrivere in una zona di memoria che non è assegnata a lui. Il sistema se ne accorge e lo blocca. Lo fa uscire come le vuole. Dicevo, il programma ha provato a scrivere fuori da dove doveva. Ha una sua area di memoria allocata. Se va fuori potrebbe essere scritto il sistema. Questo più o meno. all'uncita è così.
7: Sì, per...
6: Vabbè. Andrea, ti serve qua a vedere cosa è successo?
4: Sto vedendo qua le case.
6: Ah. Forse è lo stesso errore.
4: Senti, vedi che non è... asbesto. Vedi che è qua il tubo, lo scarico del lavandino.
6: No, non può essere.
4: Sì, sì.
6: No, dov'è?
4: Guarda, vedi qua. Aspetta,
6: me sei.
4: Ma non vedi qua. Là sotto, lì c'è, là sotto. Guarda. Vedi. Ah, trovato.
3: Trovato il bar.
4: Sì. Domani mattina giochiamo a tennis, mi interessa. Ok. Certo, poi voi campo da usare come dei criteri altri.
6: Ma che è successo? È bucato il tubo?
4: No, c'è una perdita in uno stadio. Dovrei montare. Una cosa del cibo che
6: io ho tutto nel campo. Certo, se tu lo metti 3 ore dopo è ovvio che non riscalda niente.
3: No, no, è al contrario. Secondo me è al contrario, l'acqua qua sopra.
6: Questo è caldo.
4: Scusa, l'acqua qua sopra. Questo?
3: Non devi riscaldare.
6: Io la faccio così.
3: Bestia. No.
6: No.
3: L'acqua la metti tutta qui.
6: Scusa.
3: E metti tutta
6: vabbè. E da qua esce l'acqua calda.
3: Qua
6: io pensavo che questo qua riscaldasse dopo che ho dato una poca pressione.
3: No, no, no,
6: io pensavo che riscaldasse con
3: vapore.
6: Facciamo una cosa, no, tutte qua dentro.
3: No, no, facciamo,
6: pensavo che l'aria calda,
3: io ho fatto
6: 8 watt,
4: acqua calda, non un vapore.
6: Ma?
4: Ah,
6: c'è
4: differenza,
6: c'ho
4: questa cosa qui. Qualcosa sta per
6: scoppiare. Ci metto l'acqua fredda e riscalda.
0: Certo, perché ci costerà 40 milioni. La macchina che avete voi.
6: Sì, sì, sì, tutto questo l'ho trovato, è un dato interessante, molto divertente.
4: Aspetta, io esco fuori il posto di stesso minuto. Io
6: purtroppo. Qua c'è un culo carino.
3: Ma questa disco qua mi piace, no?
4: Questo già.
3: Si bagna.
4: Maxtor da 500 giga? Mega?
3: 700 mega.
4: Minchia, ma quello dove l'hai messo? Mi fa poco.
6: Boh.
4: Me ne frego, guarda. Ma che sta facendo, Tati? È arrivata e si è allippata al computer. Come è dritta.
6: Fallo tron.
4: Non finirà più.
6: Fallo tron.
4: Minchia, questo è
6: sgreccio.
4: Ma non fanno parcheggiare le vestine.
6: Fanno un po' di rumore.
3: Un po' graffiato.
6: Sento un rumore quando gira questo. Comandami. Mettimi i dati del registro. Che si possono adesso.
4: Bellissimo.
6: Dov'è la macchina fotografica?
4: Qua era. Ma cosa volete che ci registro? Che sono solo adesso registro. Cosa vuoi, stai aspettando che un ragazzo...
6: Ok, i dischi si possono usare delle macchine, dei motori, macchine, dei motori.
4: Della frizione.
6: Antonio.
4: Bellino.
3: Mi posso usare il coraggio.
6: Come piatto fremolo.
4: Ma di quando è questo disco?
6: 3 mega.
4: No,
3: 3 mega
6: no. No, 2 mega e mezzo.
3: Angelo.
6: 10 o 20?
4: 10 20.
6: Perché dottore? Il tè.
8: Non gentacci.
6: Questa testina non tocca, dobbiamo sistemare.
3: Non tocca.
6: Ecco, ora è a posto.
4: Vai, fallo pronto.
6: Prendi il tuo tè.
4: Have a tea, please.
6: Ok, sì, questo scola. Parecchio. Certo, dovremmo pensare. Io penso che per stasera potremmo telefonare a Gianni. La vita costa poco.
5: che è economica.
4: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Sei? Sei vivo?
9: No! Bravo!
5: Geane?
9: Che non
5: lo andate da Tancredi?
10: No, io lo faccio a te.
5: Eccolo lì, allora non andate alle 2 di notte.
4: Come ieri.
5: Ma come mai non mi stai facendo queste giornate?
10: Ma che cosa sta facendo? Non fa.
5: Ma lascia stare!
4: Fagli fare un buono!
5: Però
10: non
5: capisce niente!
10: Io sento un prete lì, non avevo più niente. Se voglio partecipare alla vostra fantastica e avere i vostri stessi bug.
4: No,
3: anche perché non è compatibile.
10: Non è compatibile,
4: è buono,
10: assolutamente non compatibile.
3: Quindi non è solo avere meno bug,
5: ma è la compatibilità,
3: è la compatibilità stessa. Tu sei sul mezzo cubo e non lo hai.
10: Guarda che bello, anzi, punto, flash,
4: Lord is us.
5: Sta scaricando.
4: Allora,
5: si è andato, si è automaticamente annullato.
4: No.
5: Già?
4: Dov'è?
3: Se sei al fuori.
10: Ora se io rilancio dovrebbe farmi, dovrebbe venire a mettermi su di qui
5: e quindi
3: e se invece tu fai
10: però non facciamo il login premesso, cioè mi fa un
3: non lo so se c'è bisogno
4: qualcuno vuole ancora te
3: Perché sono degenerato?
4: Ah, vabbè, che per adesso non dobbiamo installare patch.
3: Perché questo
4: è non c'è, poco. C'è nel package, dipende il package dal CQS. Non c'è un package nel CQS.
11: Ti ha detto scarica immagini random da internet.
12: No, veramente?
11: Sì. Scarica immagini random
12: a caso. Insieme,
11: a caso.
12: Da Google
11: Image.
12: Bellissimo.
11: Non ricordo come si chiama. Mi sembra che era
12: bellissimo.
11: C'è un'altissima probabilità che siano immagini porno.
12: Sì, siamo già arrivati, bravi.
11: Dovrebbe
3: essere una posizione...
12: Come si fa pausa?
11: No, per dire
12: veramente.
11: Anche qui, anche lì sotto, credo.
3: Tu c'è?
11: Ah no, è un bambino.
3: Non c'è,
12: purtroppo no.
4: Guarda il fondo delle mie che tu parla di più su casa. Hanno chiamato il fondo di vedere
11: la tua identità. Sei stato tu. Dillo, brutto acaro.
4: Stiamo filmando. La tua società è d'accordo? Oppure non
13: sei caro con gli altri
4: una versione più anche potrebbe essere io allora mi presente allora un tubo di innocenti di due metri, ok, io ho incatenato di quei capelli così a in sotto e tu i miei compagni mi portano
13: sarebbe
4: bellissimo,
13: dai, insomma. Arte, trovato? Devo
14: vedere che fondo. Certo.
13: Comunque, non finire prima in distorsione. Fantastico.
14: Comunque io
13: non sono morto.
14: Anche
13: davvero. Ah,
14: cazzo. Vuoi un telefono? Vuoi un telefono?
13: Sì, ce l'ho fatto!
4: Ok, dove la vuoi?
13: Ma
4: hai visto quello che è successo a me?
13: Penso che è quello che è successo a lui.
15: Che è successo?
4: Che cos'ha?
13: Che non funziona!
4: Che cosa c'ha? Non so,
13: non lo so.
4: Windows NT7
13: ce l'hanno tirato.
15: Come
4: è andato?
15: Ma è inutile se... Ah, dove non
4: piace. È pieno.
13: Sì.
4: Ah, c'è il
13: manuale.
4: Potremmo bruciarlo. Ma sono
15: nuovo! Ma sono rostire la carta!
4: Non siamo nuovo!
13: Ma facciamo una foto, abbiamo un barile di quelli di metallo, li mettiamo dentro, mettiamo fuori, ci risolviamo le mani.
4: È partito!
13: E come sul tempo c'è voluto?
4: Che è successo? Non funzionava una cosa, adesso funziona. Ok.
15: Carnal
4: panico! Ok.
13: Come
4: che non partito? Ok, sì, è partito. Ha anche trovato l'ex 3, giusta, ok. Ma sì, perdonate la gioia.
15: No. Però
13: non è il momento di gioire qui.
4: Addirittura. Scusate se ho gioito ancora.
15: Ma se la lasci premuto?
4: Non funziona.
13: Sto Google rovina fuori con 31.600 risultati. Non male per una parola inventata due mesi fa.
15: Google Flight Internet su Google.
4: Ho mandato la sua page, te c'è il link.
15: Cercando le Tsukuma si trova
13: la cosa io di solito se uno non li mette target uguale
4: come
13: di default è sempre stato questo slogan.
4: No, però dico quelli dentro che ti
13: installa tutti i programmi che ho compilato io non c'è come target USR local internet, invece di default c'è il USR eccetera.
15: Ma perché ce lo c'è? Guarda che c'è.
13: No, perché io dovrei dire, appunto, per secondo
15: ma ce lo puoi postare anche
4: Grazie,
13: in generale
4: il
15: poco fa, non dice cielo, metterlo, c'è una cosa, un parametro da settare per metterlo di default senza che tu c'è bisogno di cielo.
4: No, così sta perché
13: perché lui usa l'acqua ancora.
15: Perché non tutti ce l'hanno? Dice perché non lo mette in tutte le volte?
13: Glielo devo dire io, lo so, però
4: perché è un
13: po' di gira, è un
4: bello.
13: Ma perché è un pacchetto di Sega? Ma comunque io lo come serve local e perché in questo modo Sega per dire e poi esce un pacchetto mezzo cubo di Sega, quindi sta, lui dirà oh c'è già, dai, ma il pacchetto non è installato, c'è un conflitto, andiamo a restarla.
4: Ma non tu da ciò
13: qual è il solo che lui mi dice come se fosse un perché non l'ha modificato,
4: non è vero, quindi
13: è un bug, sì.
15: E poi ci deve mettere il debug,
4: quando sono due che di sette visto che la monta c'è, è montato ma Mao che è adesso così, io voglio che tu metti il GP e un gioco basta che c'è il P di sopra non siamo
13: qui
4: e
13: poi lo
4: aggiungo anche al suo livello HDCD e
13: poi
4: dovrei andare su HDC1 non mi fanno più di un like.
13: Deve essere destino
4: di chi non lo ha fatto, chi non ha fatto lo
16: Non c'è il... Allora, io sono venuto

0: cosa scrive. Poi lo finisci migliorando. No, ma in fondo conviene anche essere presente per capire come era all'inizio, perché anche tra tutti i mesi che fai tutto è importante avere
1: anche perché io non ho seguito direttamente lo sviluppo. Quindi io stesso non sono proprio dentro nel codice. Cioè, devo vedere anch'io come va. Per cosa dovresti seguire?
0: Ma non so ancora. Sarebbe una visione d'esterno nel caso. Perché il tema mi piace.
1: Sì.
0: È molto particolare.
1: Tardi.
0: Ma tu vieni qui a
1: sì, c'è casa più vicino.
0: Ah, ma
1: però ho voluto stare qua. Va bene.
2: Io ora ho tipo aperto questo mio Linux.
0: Non so se di un altro
1: sicuramente
0: ho visto che io
1: adesso vediamo come quando finiscono la discussione vediamo un po' di fare un po' di prove.
3: In questo modo sempre prendo una cosa dopo l'altra, secondo me tutte le cose
4: scoprire.
3: Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa che ti dice diciamo che si fa le coordinate geografiche di
4: questa praticamente quello che deriva
3: sì, però se poi non sta per il computer non
4: è no, e poi c'è una software sono 5.000
3: Obbligare a collegare a uno a uno il computer.
4: Possono cambiare, è problematico perché devono andare via.
3: Non solo dobbiamo cambiare il livello, poi chiungo, io il mio perché ti spagno, chiungo cambiano sempre. Abbiamo
4: visto in Italia è più grave perché non c'entra niente, anche lei unifichi migliaia di file.
3: Qui non è importante dove ti fai stare, perché alla fine se hai un sacco di file, hai ancora dei video non più vicino.
4: No, ma non
3: è una cosa piccola.
4: Se aumenta la dimensione del ginocchio aumenti la quantità di
3: diminuisci per la frattura.

o che fatica. Il Cristo morto,

0: Bene, Cristo maledetto, questo è il...
1: In base all'articolo 40 del codice dei regolamenti federali, verrebbe considerato come rifiuto pericoloso. Un altro interessante interrogativo è sollevato dalle fotografie dell'area crollata del Pentagono, che osservando il piano superiore, la sua
2: fastidio,
1: sembra sia semplicemente collassata e non mostra alcun danno da impatto dovuto alla sezione di coda, che era alta oltre 14 metri. Com'è possibile che un 757 si schianti contro il Pentagono senza lasciare danni da impatto, laddove la sezione di coda avrebbe colpito i piani superiori? Poco tempo dopo che furono sollevate queste domande e che l'argomento fu discusso pubblicamente nel nostro programma radiofonico The Power Hour, furono divulgati questi 5 fotogrammi provenienti da una telecamera di sorveglianza del Pentagono. Il problema fu che la diffusione di questi fotogrammi, piuttosto che fornire risposte, sembrava sollevare ulteriori interrogativi. Prima di tutto, come mai nell'angolo inferiore sinistro la data che appare è sbagliata? In secondo luogo, essi non mostravano che fu un 757 a colpire il Pentagono. Terza cosa, molta gente si è domandata, questa è l'unica telecamera di sorveglianza ad essere attiva al Pentagono? Il Pentagono è il centro nevralgico del sistema militare degli Stati Uniti, presumibilmente l'edificio più protetto del paese. E questa sarebbe l'unica sequenza video disponibile del più efferato attacco mai registrato al Pentagono. Non erano puntate tutte le altre telecamere di sorveglianza? E le telecamere di sorveglianza nei corridoi del Pentagono?
2: E le telecamere di sorveglianza?
1: Ogni centimetro del Pentagono è sorvegliato da telecamere. Dove sono quelle registrazioni? Ci fu anche riferito di una stazione di servizio la cui telecamera di sorveglianza era puntata nell'esatta direzione in cui il 757 avrebbe colpito il Pentagono. Poco dopo il fatto, alcuni ufficiali federali si sarebbero presentati alla stazione di servizio e avrebbero sequestrato i nastri. Oltre a tutte le riviste che raggiunsero edicole e supermercati, furono pubblicati una quantità di libri che finirono nelle locali librerie e in altri punti vendita. Uno di questi è America Attacked, a suo tempo realizzato dalla University Press of California, e scritto da Sarah Jess, Gabriel Beck e R. Joseph. Riguardo all'attacco al Pentagono, a pagina 194 afferma: il jet aveva scavato un cratere largo circa 30 metri che tirò giù i muri di tutti e 5 i piani dell'edificio, facendo crollare il perimetro esterno che circonda il Pentagono. In questa foto domandiamo: vedete un cratere largo 30 metri? O 15 metri? E in questa foto? O in quest'altra? Non sembra esserci alcun cratere. Dicono che tirò giù i muri di tutti e 5 i piani dell'edificio, facendo crollare il perimetro esterno che circonda il Pentagono. Non dovrebbe esserci alcun dubbio che in effetti il perimetro esterno del Pentagono sia crollato. Abbiamo visto fotografie da un'angolazione, da un'altra angolazione, e anche gli americani hanno visto queste foto. Noi tutti pensammo che si trattasse del danno causato dal 757. Ma poco dopo la pubblicazione dell'articolo Dall'inganno alla rivelazione, ricevemmo alcune fotografie apparentemente scattate appena dopo il fatto e prima che i muri esterni fossero crollati. Esaminando queste fotografie si può vedere chiaramente che la zona in questione non era crollata. In effetti, vi sono ben poche tracce di un buco grande abbastanza da far passare un 757. Il buco che osserviamo è largo all'incirca 5 metri, 5 metri e mezzo. Domanda: come fa un 757 ad entrare in un buco largo 5 metri senza lasciare danni o rottami all'esterno del Pentagono?
2: Grazie alla compressione.
1: Queste sono domande che meritano un'attenta indagine.
2: Esce! Prendi la spuma colorata di rosso!
1: Diamo un'occhiata ad alcune delle fotografie che furono scattate prima che il muro esterno del Pentagono crollasse. In questa prima foto vediamo i pompieri mentre stendono gli idranti dell'autopompa. Sullo sfondo possiamo vedere dei rotoli di cavo che si trovavano sul prato antistante il Pentagono, dato che questa sezione dell'edificio era in fase di restauro. Useremo questi rotoli come punti di riferimento. Alla destra di quei rotoli e di fronte al Pentagono possiamo vedere parte del rivestimento in cemento che si è staccato. Useremo anche questo come punto di riferimento nell'esaminare queste fotografie. Ora, alla sinistra dell'area dove il rivestimento si è staccato, si può vedere chiaramente che il Pentagono non è ancora crollato. Ci sono alcuni focolai e quella zona sembra essere l'unica sezione dove si trova un buco di circa 5 metri. Domanda. Come fa un 757 a passare in un buco largo poco più di 5 metri senza lasciare rottami all'esterno dell'edificio? Si può inoltre osservare che il tetto dell'edificio è pericolante, ma non è ancora crollato. In questa fotografia uno sbalordito spettatore osserva esattamente quello che stiamo vedendo noi. Il Pentagono non è ancora crollato e anche in questo caso non c'è traccia di rottami di alcun tipo. Niente coda, niente fusoliera, niente ali, niente carrelli, niente motori, niente sedili, niente bagagli, niente di niente all'esterno del Pentagono. È perfettamente visibile il profilo del tetto e anche qui sembra sul punto di cedere, ma non è ancora crollato. Nell'esaminare questa prossima fotografia, dando un'occhiata ravvicinata, si vedrà l'autopompa 331 dell'ente aeroportuale di Washington. Abbiamo contattato il caposquadra dei pompieri di questa autopompa, che acconsentì a partecipare al nostro programma radiofonico insieme a due dei suoi pompieri. Ma un'ora prima della messa in onda disdirono l'impegno. Ci è stato riferito che i pompieri sono stati congedati a tempo indeterminato. Osservando questa fotografia possiamo vedere la schiuma ritardante mentre viene spruzzata di fronte al Pentagono e anche in questo caso l'area in questione non è ancora crollata. Proprio al centro della foto si osserva una vasta zona dove parte del rivestimento in cemento si è staccato e sembra che questo sia l'unico grosso buco sulla facciata del Pentagono. Insomma, questo buco mi sembra sufficientemente grande per ospitare un 757?
2: Beh,
1: dove sono i rottami? In questa fotografia si vede di nuovo l'autopompa 331 mentre spruzza la schiuma sulla facciata del Pentagono. Al centro della foto si notano chiaramente i piani superiori del Pentagono e ancora nessun crollo. Ma si nota anche che non sembra esserci alcun danno a questi piani superiori. Domanda. Se l'altezza del Boeing 757 è di 14 metri e 67 centimetri, avrebbe dovuto esserci qualche punto d'impatto in questi piani superiori. Eppure, quando osserviamo queste immagini, non sembra esserci alcun tipo di impatto nella zona dove la coda avrebbe dovuto colpire. E ancora una volta, non si vede alcun rottame sul prato di fronte. Mentre venivano scattate queste foto, i cameraman di svariate televisioni si trovavano sulla scena per catturare le immagini dei pompieri in azione mentre affrontavano le fiamme di fronte al Pentagono. Jim Engel si sta collegando in questo momento con noi da Washington. Jim, cosa puoi dirci di quell'incendio all'esterno del Pentagono? Jim Engel, sei con noi? Beh, prima cosa posso dirti che alcuni secondi fa le strade intorno alla Casa Bianca sono state bloccate. Membri in uniforme dei servizi segreti sono corsi verso gli incroci ed hanno iniziato a deviare il traffico. Ci sono mezzi di emergenza presso quasi ogni blocco e anche le strade a sud dell'edificio stanno per essere sbarrate. Beh, come sapete, la Casa Bianca è in fase di evacuazione e ci sono impiegati governativi agli angoli delle strade. Hanno abbandonato l'edificio nel timore di un altro attacco. Ci troviamo in una zona di Washington a circa 2 miglia dal Pentagono, dal quale si vede sollevarsi una densa, enorme colonna di fumo. I pendolari che stanno arrivando in città lungo l'autostrada, sempre intasata di traffico, osservano sbigottiti il simbolo della difesa statunitense che se ne va in fumo. Tutta Washington è sconvolta. La gente non sa cosa pensare. Gli impiegati per le strade osservano i blocchi e i mezzi di emergenza che corrono avanti e indietro senza sapere cosa sta succedendo. Ma ovviamente c'è preoccupazione per l'integrità della Casa Bianca e degli edifici circostanti. A te, John. Jim, sai dirmi nulla sul tipo di aereo che potrebbe essere quello che hai colpito? Domanda. Cosa potrebbe aver causato questo tipo di danno? Cosa potrebbe aver creato un buco di 5 metri, 5 metri e mezzo e perforato 3 degli anelli del Pentagono? Si tenga presente che ogni anello del Pentagono ha un muro esterno ed uno interno. Ogni muro di cemento armato è spesso all'incirca 50 centimetri. Questo significa che ogni anello consiste più o meno in un metro di cemento armato, per un totale di circa 3 metri. Domanda: un 757 potrebbe aver trapassato 3 metri di cemento armato e lasciato un buco di circa 5 metri senza traccia di rottami? Se non è così, cosa potrebbe aver creato quel tipo di danno? Nel nostro programma radiofonico The Power Hour abbiamo fra gli ascoltatori numerosi veterani ed esperti militari. Molti hanno telefonato e concordato sul fatto che non può essere stato un 757 a provocare quel tipo di danno, ma che in effetti deve essere stato qualcosa di totalmente diverso. E allora cosa? Alcuni sostengono un ordigno per demolire i bunker o un missile. Mentre questa controversia si diffuse nel corso del 2002, l'intera questione tornò in auge nel gennaio del 2003, quando la Società Americana degli Ingegneri Civili diffuse un documento intitolato Rapporto sulle prestazioni dell'edificio del Pentagono. L'annuncio fu fatto sulla CNN, dove veniva mostrata un'animazione che illustrava come il 757 si schiantò sul Pentagono, abbattendo 50 pilastri di supporto. Diamo un'altra occhiata a questa animazione computerizzata della Società Americana degli Ingegneri Civili. Se mentre osserviamo questo aereo, ponetevi questa domanda: quale informazione significativa è stata trascurata in questa animazione? Innanzitutto, è stato ignorato il muro esterno in cemento armato del Pentagono, spesso circa mezzo metro. Secondo, noterete che quando la sezione di coda penetra nel Pentagono, rimane intatta. Come è possibile che la sezione di coda, alta più di 14 metri, sia rimasta intatta e non abbia visibilmente lasciato tracce di impatto, come si è visto in questa fotografia? La terza e probabilmente più importante omissione è che in questa ricostruzione mancano i motori. Malgrado queste omissioni, la Società Americana degli Ingegneri Civili ha affermato che l'aereo entrando nel Pentagono ha abbattuto 50 pilastri di supporto. Tornando a osservare queste fotografie, io domando: vedete dei pilastri di supporto che sono stati distrutti? Quali di questi? Com'è possibile che la Società Americana degli Ingegneri Civili abbia diffuso questo documento quando le fotografie mostrano chiaramente che l'intero rapporto è assai discutibile? Adesso diamo un'occhiata all'animazione computerizzata che fu trasmessa nel programma Secondi dal disastro del National Geographic, il quale si occupava dell'attacco al Pentagono. In questa animazione viene mostrato che le ali si staccarono prima che l'aereo penetrasse nel primo anello. Domanda: se le ali dell'aereo si staccarono, come mai non ne vediamo alcun pezzo nelle fotografie esaminate in precedenza? Questa animazione computerizzata mostra chiaramente l'aereo che si disintegra quasi completamente mentre passa attraverso il primo anello. Domanda: come avrebbe potuto proseguire lungo il suo percorso e sfondare altri 2,5 metri di cemento armato perforando il secondo e il terzo anello e lasciando questo buco? Non si possono avere entrambe le cose.
2: Beh, volendo sì. Un motore, perché in italiano?

0: There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, "Who you want? Shame on you. Shame on you. Get fooled, you can't get fooled again."
1: Ci sono quelli che vedono queste foto e sentono queste informazioni per la prima volta e inevitabilmente domandano: beh, se l'aereo non ha colpito il Pentagono, dove è andato a finire? La risposta è che non so dove è finito. Per quello che ne so, potrebbe trovarsi sul fondo dell'Oceano Atlantico. Il punto è che non sono stato io a dire che il volo 77 ha colpito il Pentagono. Sono stati la NBC e la CBS e la ABC e la CNN e la Fox e tutte le altre agenzie di stampa. La domanda dovrebbe essere: se il volo 77 ha colpito il Pentagono, allora dov'è? E ricordiamoci che se troviamo qualcuno o un gruppo o un'agenzia che siano implicati nell'offuscamento, nella deviazione o copertura di qualunque informazione su qualunque evento dell'11 settembre, questo non sta a indicare il possibile coinvolgimento e persino la responsabilità negli eventi di quel giorno. Adesso passiamo ad occuparci di quanto accadde a New York in quella stessa mattina.

0: Queste sono solo alcune delle immagini impresse nella mente di ogni uomo e donna sulla faccia di questo pianeta che si fosse trovato nei pressi di una televisione accesa l'11 settembre 2001. Molti di noi non dimenticheranno mai dove fossero e cosa stessero facendo in quel momento. Poco dopo l'11 settembre iniziarono a diffondersi numerose teorie della cospirazione che cercavano di spiegare come e perché crollarono le due torri. Funziona così per qualunque altro importante evento storico, dall'assassinio di John Fitzgerald Kennedy a quello di suo fratello Robert e dall'assassinio di Martin Luther King e John Lennon all'esplosione che nel 1985 a Oklahoma City distrusse il palazzo Miura o all'abbattimento del volo 800 della TWA. Tutti questi fatti hanno dato seguito a varie teorie della cospirazione per spiegare questi eventi. Bene, l'11 settembre vi fu un gran parlare riguardo a delle esplosioni che si verificarono intorno agli edifici e al loro interno. Alcuni di questi resoconti furono mandati in onda, ma diamo un'occhiata ad alcuni di questi rapporti e riesaminiamo quanto è accaduto quel giorno.
1: Stanno allontanando anche noi perché c'è qualche timore che possano esserci altre esplosioni, forse altre bombe. L'intera cima dell'edificio è esplosa.
2: C'è una seconda esplosione e un'altra esplosione. Adesso abbiamo la comunicazione di una quarta esplosione al Trade Center. C'è appena stata un'enorme esplosione. Sembra quasi una di quelle demolizioni controllate che vediamo in TV. Abbiamo sentito un boato molto forte. Al momento non è chiaro perché questa esplosione si sia verificata. Sa dirmi se si è trattato di un'esplosione o del crollo di un edificio?
3: A me sembrava...
2: Sì, un'esplosione. Ma era una grossa esplosione.
4: Ho visto tutta la scena, credo che fosse una bomba.
2: Questo, in effetti, riteniamo sia un rottame di uno degli aerei che ha colpito una delle due torri. L'FBI si trova già qui, come potete vedere. Hanno recintato l'area. Stavano scattando delle fotografie ed evacuando la zona poco prima di quella enorme esplosione che tutti abbiamo avvertito.
0: Abbiamo ascoltato alcune testimonianze relative a bombe ed esplosioni all'interno ed intorno alle Torri Gemelle. Ma esiste qualche motivo per ritenere che alcune di queste esplosioni possono essere state provocate da qualcos'altro, oltre che dagli aerei? Rick Sanchez della MSNBC riferì quanto segue.
1: Rick Sanchez è stato laggiù per noi tutta la mattina. Rick, dove ti trovi? Quali sono le ultime notizie?
5: Dunque, sono nella zona, non so se siete pratici, dove si congiungono West Broadway e l'Hudson, proprio presso Chambers. In pratica, circa un isolato e mezzo da dove è avvenuta l'esplosione. Quella zona è appena stata evacuata perché la polizia ha trovato quello che descrivono come un congegno sospetto e temono che possa trattarsi di qualche cosa che potrebbe provocare un'altra esplosione. Ovviamente qua giù, da parte della polizia, c'è un atteggiamento di estrema prudenza. Ho parlato con alcuni ufficiali che mi hanno detto di avere motivo di ritenere che una delle esplosioni al World Trade Center, a parte quelle dovute probabilmente all'impatto dell'aereo con l'edificio, potrebbero essere state provocate da un furgone che era parcheggiato nei pressi e che forse conteneva qualche sorta di ordigno esplosivo. Quindi temono che possa esserci stata una carica esplosiva collocata nell'edificio o nelle immediate vicinanze. Ecco perché sono estremamente prudenti.
0: Nel numero del 24 settembre 2001 della rivista People, a pagina 34, c'è un'intervista con Louis Cacchioli, un pompiere 51enne assegnato all'autopompa 47 di Harlem, New York, che affermò quanto segue. Fummo i primi ad arrivare alla seconda torre dopo lo schianto dell'aereo. Stavo portando in ascensore dei pompieri per metterli in condizione di evacuare gli impiegati. Durante l'ultimo viaggio esplose una bomba. Pensiamo che nell'edificio fossero piazzate delle bombe. E Louis Cacchioli non è l'unico pompiere ad affermare che all'interno e intorno al World Trade Center detonarono esplosivi o cariche da demolizione.
6: Avevamo percorso almeno due isolate, cominciamo a scorrere. Continuarono a schizzare piano dopo piano.
2: Era come se fossero stati fatti detonare, come se avessero pianificato di tirare giù l'edificio.
6: Boom, boom, boom, boom, boom, boom!
0: Abbiamo ascoltato descrizioni e testimonianze oculari da parte di ufficiali dei pompieri che indicano che c'erano bombe, esplosivi, forse cariche da demolizione, che furono usate nel crollo delle Torri Gemelle. C'è qualche motivo di ritenere che alcune cariche da demolizione furono utilizzate nel crollo della Torre Nord, della Torre Sud o del Palazzo numero 7? Un pompiere ha detto bum bum bum bum bum, ecco come è venuto giù. E molti inviati televisivi riportarono che quando crollarono gli edifici venivano giù proprio come in una demolizione controllata.
6: Ascoltiamo un commento di Larry Silverstein, che era il locatario del World Trade Center al momento in cui concesse un'intervista alla PBS.
7: Ricordo di aver ricevuto una telefonata dal comandante dei pompieri, il quale mi diceva che non erano certi di riuscire a contenere l'incendio. Io dissi, sapete bene che abbiamo avuto terribili perdite umane, forse la cosa migliore da fare è tirarlo giù. Loro presero la decisione di tirarlo giù, poi assistemmo al crollo dell'edificio.
6: Abbiamo appena sentito Larry Silverstein ammettere che quando si trattò del palazzo numero 7 fu presa la decisione di tirarlo giù, un termine usato dagli esperti in demolizioni nell'abbattere un edificio. Ma fu mai detto all'America e al resto del mondo perché crollò il palazzo numero 7?
7: Circa un'ora fa il palazzo numero 7 del World Trade Center è crollato. Un edificio di 42 piani, indebolito dalla devastazione che si è verificata in precedenza.
6: A tutti noi è capitato di vedere demolizioni controllate alla televisione, palazzi, impianti sportivi, tutti abbattuti tramite cariche esplosive controllate. E per queste cariche e demolizioni controllate c'è bisogno di settimane di pianificazione. Occorre far venire gli esperti ed effettuare l'analisi strutturale della costruzione, studiare su quali sostegni, su quali architravi è necessario piazzare le cariche. Poi, quando tutto è a posto, fanno crollare l'edificio o lo tirano giù. Dovremmo credere che 8 ore dopo un attacco a sorpresa a New York siano stati in grado di tirare giù il palazzo numero 7? Com'è possibile se non fosse stato pianificato in anticipo? E se erano state programmate delle cariche da demolizione piazzate nel palazzo numero 7, è possibile che ve ne fossero nel palazzo numero 6, o 5, o 4, o la torre nord, o la torre sud? Avevamo percorso almeno 2 isolati e cominciamo a correre. Continuarono a schizzare piano dopo piano.
7: Era come se fossero stati fatti detonare, come se avessero pianificato di tirare giù l'edificio. Boom, boom, boom, boom, boom, boom.
6: Signore e signori, finora abbiamo visto come ci abbiano ingannato, per non dire mentito, in merito a molti degli eventi relativi all'11 settembre, dalla controversia se il volo 77 abbia o meno colpito il Pentagono, o se ci fossero bombe o esplosivi o cariche da demolizioni utilizzate in ognuno degli edifici che crollarono presso il World Trade Center. Ed anche Larry Silverstein ammette che per il palazzo numero 7 fu presa la decisione di tirarlo giù. E adesso veniamo ai principali eventi dell'11 settembre, le torri nord e sud colpite dagli aerei di linea che furono dirottati dai terroristi. Diamo un'occhiata ai filmati che tutti abbiamo visto innumerevoli.

0: all'epoca c'è centro.
1: Il 15 aprile 2004 ricevemmo un comunicato stampa che ci indirizzava al sito internet www.letsroll911.org. Phil J. Han, il webmaster di questo sito, aveva preso le sequenze che avete appena visto, le aveva rallentate ed esaminate fotogramma per fotogramma, e ciò che scoprì fu sbalorditivo. Ci sono diverse anomalie che vanno esaminate e discusse. Innanzitutto, cosa c'è attaccato sotto l'aereo che ha colpito la torre sud? Inoltre, cos'è quel breve lampo che si verifica proprio al momento dell'impatto dell'aereo? Quando visionammo per la prima volta questa sequenza video, pensai, questo filmato potrebbe benissimo essere stato manipolato, quindi decisi di verificare personalmente. Andammo a prendere il DVD che avevamo acquistato poco dopo l'11 settembre, intitolato America Remembers, prodotto direttamente dalla CNN. Lo inserimmo nel lettore e analizzammo lo stesso filmato che avete appena visto. Diamogli un'occhiata. Diamo un'altra occhiata a questa sequenza video, ma prima di farlo, ricordatevi che talvolta il modo migliore per nascondere qualcosa è di metterlo in bella vista. Tutti noi abbiamo visto questo filmato e molte pubblicazioni ne hanno ricavato dei fotogrammi riportandoli su centinaia di riviste. Ecco qui un esempio, a pagina 3, un ingrandimento a tutta pagina di questa immagine. In questa rivista fu pubblicata a pagina 4. E in questo libro, del quale abbiamo già parlato, fu riprodotta sul retro. Vi consiglio di prendere una copia delle riviste o dei libri in vostro possesso e se disponete della sequenza video esaminatela con molta cura. Noi l'abbiamo fatto. Ora analizziamola al rallentatore. Man mano che l'aereo si avvicina alla torre sud, prestate attenzione alla pancia dell'aereo. Sembra che vi sia attaccato qualcosa. E proprio nel momento in cui colpisce l'edificio, c'è un lampo. Esaminiamola un'altra volta rallentandola ancora di più. Osserviamo questa fotografia scattata vicino a Ground Zero. Sulla destra vediamo la torre sud e il fumo che si alza proveniente dalla torre nord, completamente nascosta alla vista. Sulla sinistra, proprio mentre entra nel campo dell'obiettivo, vediamo l'aereo un attimo prima che colpisca la torre sud. Qui si notano un paio di elementi. Il motore sull'ala destra produce un'ombra, la quale si sposta verso la parte anteriore dell'aereo allontanandosene. Pertanto, l'elemento anomalo che sembra essere agganciato alla pancia di questo aereo non può essere frutto di un'ombra. Si noti anche che l'elemento apparentemente attaccato alla pancia di questo aereo si trova sulla parte destra. Questo aereo, nella sua sezione inferiore, ha qualcosa che non è simmetrica. Confrontandolo con la parte inferiore di un normale 767, si nota che la pancia di quest'ultimo è liscia. Quella di quest'aereo non lo è. Nell'estate del 2003 a Barcellona, in Spagna, il periodico La Vanguardia pubblicò i risultati di un'indagine sull'aereo che si schiantò dentro la Torre Sud. Dopo un'esauriente analisi digitalizzata sull'immagine, effettuata da un'università spagnola, gli investigatori giunsero alla conclusione che l'anomalia era di natura tridimensionale e non poteva essere causata da ombre o riflessi. Domanda: è possibile escludere completamente che un oggetto di queste dimensioni e di questa forma potesse essere attaccato alla pancia di un aereo di questo tipo?

0: Adesso la mettiamo nuovamente questo filmato con la massima attenzione. Mentre lei si avvicina, è innegabile che al di sotto di esso vi sia attaccato qualcosa e che al momento dell'impatto si vede precisamente un lato. Qualcuno potrebbe dire che si tratta di un riflesso, un gioco di luci. Teniamo presente che se si tiene in mano uno specchio e si riflettono i raggi del sole, il riflesso andrà soltanto nella direzione verso cui lo si punta. Pertanto un riflesso si potrebbe vedere soltanto da una determinata angolazione. Osserviamo questo evento da un'altra angolazione.
1: Sì, ma quale parte
0: di... E ora osserviamolo un'altra volta da una terza angolazione. E ora osserviamolo ancora una volta da una quarta angolazione. Signore e signori, avete appena assistito ad un fatto davvero interessante, registrato non da una, bensì da quattro telecamere diverse, da quattro diverse angolazioni. Non ci può essere alcun dubbio che questo non sia il risultato di alcun tipo di riflesso, ma che in effetti fosse un lampo causato da un'esplosione, una detonazione, un missile. È accaduto qualcosa che non è stata provocata da un terrorista armato di taglierino. Diamo un'altra occhiata all'oggetto attaccato alla pancia dell'aereo e domandiamoci: è possibile che qualcosa di così grosso non venga notato dai passeggeri, dall'equipaggio, dagli addetti ai bagagli, dal personale di servizio presso un aeroporto? L'ovvia risposta è no, non sarebbe passato inosservato. A che si pone la domanda: da dove è decollato questo velivolo? E poi, si trattava davvero di un aereo di linea? È piombato sull'altro lato e ci si è schiantato contro, e l'esplosione è stata così violenta che sembrava carico di dinamite. La palla di fuoco che si è sprigionata è stata addirittura peggiore della prima. Noi eravamo lì e io mi ripetevo: non posso crederci. E invece eccolo qua, un altro aereo. L'aereo non era un volo di linea, niente del genere, era un grosso bimotore grigio. Mark Bernbeck, un impiegato della Fox, è con noi al telefono. Ci sembra di capire che Mark ha assistito a tutta la scena. Mark, eri abbastanza vicino da riuscire a distinguere dei contrassegni sull'aereo?
2: Salve signori, come va? Sì, c'era sicuramente un marchio blu sulla parte anteriore dell'aereo, certamente verso il muso. Non sembrava assolutamente un aereo di linea. Non ho visto alcun finestrino sulla fiancata ed era molto basso. Sono seduto qui ancora sconvolto. Non riesco a credere a quello che ho visto.
0: Siamo tutti scossi. Adesso stiamo guardando di nuovo le immagini in diretta, i piani superiori del World Trade Center, dopo che apparentemente due grossi velivoli, e stiamo parlando di aerei di linea, si sono schiantati proprio dentro le facciate intorno alle 9 di stamattina. Mark, se quanto dici è vero, quelli potevano essere aerei da trasporto o qualcosa del genere? Hai detto di non aver visto alcun finestrino sulla fiancata.
2: No, non ho visto finestrini sui lati, ho visto l'aereo volare basso. Probabilmente mi trovavo a circa un isolato di distanza dalla metropolitana di Brooklyn e quell'aereo è arrivato molto basso. E ripeto, non era un normale volo di linea. Era un aereo che aveva una scritta blu sul davanti e non sembrava di qui.
0: Abbiamo appena sentito Mark Bernbeck descrivere ciò che ha visto nel settembre del 2001, quando lavorava per la Fox. Abbiamo parlato col signor Bernbeck nel settembre del 2004 e ha confermato tutto. Ora prendiamo un altro segmento in cui la donna urla: quello non era un aereo dell'American Airlines. C'è chi è arrivato a dire che abbiamo doppiato la voce o alterato in qualche modo la porzione sonora di questa sequenza video. Stavolta osserviamo attentamente la donna sulla parte destra dello schermo. Abbiamo ascoltato delle testimonianze che smentiscono la versione ufficiale secondo cui un aereo di linea ha colpito il World Trade Center. Beh, se non si trattava di un aereo di linea, doveva essere un aereo privato o militare, e io ritengo che si possa escludere l'aereo privato.
3: Non ho visto alcun finestrino sulla fiancata, ho visto l'aereo volare basso.
2: L'aereo non era un volo di linea, niente del genere, era un grosso bimotore grigio.
0: Se si trattava di un aereo militare, questo spiegherebbe la possibilità che vi fosse montato qualcosa sulla pancia del velivolo. Phil J. Henn, webmaster del sito letsroll911.org, e molte altre persone hanno riferito che in effetti vi fosse un pod di qualche tipo montato sulla pancia dell'aereo. Molti dei nostri ascoltatori sono ex militari e concordano che sia una possibilità. Quando si aggiunge a questo il misterioso lampo che si verifica sulla facciata della torre proprio all'impatto del velivolo, ritengo che si possa accettare che vi fosse un qualche congegno che avrebbe fatto da fiammifero per incendiare l'enorme quantità di carburante che si sarebbe dispersa non appena l'aereo avesse colpito l'edificio. Diamo un'altra occhiata a questa sequenza e noterete che il lampo è un evento separato rispetto al contatto della fusoliera. Qualcuno ha affermato che il lampo fosse prodotto dalla fusoliera che entra a contatto con...
1: Sì, ma io non vedo nessun aggeggio sotto a questo aereo. Porca madonna.
4: No, qua dice dovrebbe essere.
5: Sotto le ali dovrebbe essere.
4: Al centro.
5: Ma allora dice il lampo che si vede.
6: Il lampo però è lì davanti.
1: Uh-huh.
6: In che modo è collegato con quella cosa sotto?
5: Ma questo lampo, questo è il riflesso...
1: Ma se il cazzo è attaccato? Se l'aereo ha le luci accese...
4: No, se il palo delle diverse simulazioni faceva vedere lo stesso lampo.
6: Ma le luci non sono nelle ali.
1: No,
6: ma questo è il trovato.
1: Cosa c'è?
6: Il gas è attaccato.
1: Certo, ho cucinato poco fa. A dove in cucina?
4: È come conno di luce come si <c'è. ride> come conno di luce come
1: me ne foto, fallo andare avanti. Tanto non sapremo mai la verità.
0: Ma come potete osservare, il lampo in realtà è sulla destra della fusoliera e infatti quando quest'ultima entra in contatto con la torre potete vederne il riflesso sulla fusoliera, il che conferma ulteriormente la tesi che questi sono due eventi separati.
4: Ah, e qui intendo lo stesso punto, questo è stato a destra.
5: Come se ci fosse stato...
0: Certamente ciò che abbiamo visto finora è quantomeno sconcertante. Scoprire che non ci è stata detta la verità riguardo a quanto accadde al Pentagono l'11 settembre e adesso, in base alle riprese televisive e alle testimonianze che avete appena visto e ascoltato, che c'era di gran lunga di più riguardo alla storia del volo 175 che colpì la Torre Sud. Comunque mi servivano ulteriori informazioni, altre prove che dimostrassero come l'11 settembre stesse succedendo qualcos'altro. Il l'unico modo per farlo era considerare il primo velivolo, il volo 11, l'aereo di linea dell'American che colpì la Torre Nord. I fratelli Nodé, dei documentaristi francesi, si trovavano a New York per realizzare un documentario sui pompieri della città e questa sequenza è l'unico filmato conosciuto del primo aereo mentre colpisce la Torre.
1: Riaprire tremendo.
0: Diamo un'altra occhiata a questa sequenza, stavolta al rallentatore.
5: No, dice che c'era qualcos'altro.
0: Innanzitutto, noterete che siamo troppo distanti per riuscire a distinguere chiaramente i dettagli dell'aereo man mano che si avvicina alla torre. Pertanto, è difficile stabilire se nella parte inferiore di questo aereo vi fosse attaccato qualcosa, come nel caso del volo 175. Tuttavia, vi è un'altra similitudine. Proprio al momento dell'impatto dell'aereo, c'è un lampo.
7: Let's look at it again.
0: Riguardiamolo un'altra volta e nel farlo si tenga presente che questo lampo si verifica un attimo prima che l'aereo si schianti nella Torre Nord. Stavolta, mentre osserviamo questa sequenza, si noti l'ombra che si allunga dalla parte destra in basso della torre e si tenga presente che l'ombra non raggiungerà il punto dell'impatto prima dell'aereo e viceversa. Questo è molto importante, in quanto il lampo si verifica prima che l'ombra e l'aereo si incontrino. Stavolta osserveremo questa sequenza al contrario. Notate l'aereo mentre indietreggia lentamente dalla Torre Nord. Si è staccato dall'edificio e poi c'è il lampo a indicare che quest'ultimo si è verificato prima che l'aereo centrasse la Torre Nord.
5: Ma che sono le luci, come dicevi tu?
4: No, però...
0: Ancora una volta, un filmato che mostra il lampo mentre l'aereo colpisce la Torre Nord.
1: È la mano di Dio.
5: Però si vede il lampo forte e basso.
0: Ora, questa sequenza che abbiamo appena esaminato proviene dal documentario dei fratelli Nodé che veniva girato nelle strade di New York la mattina dell'11 settembre. Questo documentario sui pompieri sarebbe stato montato in seguito e non fu mandato in onda. Infatti non c'era alcuna copertura televisiva dal vivo del volo 11 mentre colpisce la Torre Nord. Dopotutto si trattò di un attacco a sorpresa. Dunque, se non c'erano immagini in diretta del primo aereo che colpisce la prima torre, come si spiega il seguente commento del presidente Bush?
8: Qual è la prima cosa che le è venuta in mente quando ha saputo che un aereo si era schiantato nella prima...
9: Well, I was sitting in a schoolhouse in Florida. I'd gone down to tell my little brother what to do, and Just kidding, Jeb. And it's the mother in me. Anyway, I was sitting there, and my chief of staff, well, first of all, when we walked in the classroom, I had seen this plane fly into the first building. There was a TV set on, and, you know, I thought it was pilot error.
0: Probabilmente ci sarà qualcuno che tenterà di minimizzare o negare quanto abbiamo discusso in questo programma e trasformarlo in una specie di partita di calcio politica. Diranno che siamo di sinistra o che siamo dei liberal democratici e ce l'abbiamo con Bush.
1: Comunisti.
0: Beh, nulla di più lontano dal vero. Non dimentichiamo che fu sotto l'amministrazione Clinton che lanciammo un attacco missilistico in Afghanistan e in Sudan e distruggemmo quella che poi risultò essere una fabbrica di aspirina a causa di informazioni errate, secondo le quali laggiù stavano producendo armi chimiche. Sta succedendo di nuovo. Non si tratta di liberali contro conservatori o democratici contro repubblicani o destra contro sinistra, si tratta di giusto contro sbagliato. L'11 settembre fu riportato che i passeggeri del volo 93 stavano affrontando i terroristi che avevano dirottato l'aereo usando dei taglierini e durante la connotazione l'aereo precipitò in un campo a Shankville, Pennsylvania, alle 10 del mattino. Bene, se il volo 93 precipitò a Shankville alle 10, come si spiega la seguente notizia che fu trasmessa dal canale 9 della WCPO di Cincinnati, Ohio? Questa notizia fu pubblicata in internet alle 11.43 dal produttore web Liz Foreman. Il titolo dice: aereo atterra a Cleveland, allarme bomba a bordo. Il sindaco Michael White ha affermato che un Boeing 767 proveniente da Boston ha effettuato un atterraggio di emergenza all'Hopkins International Airport di Cleveland, in quanto si temeva che avesse una bomba a bordo. La United Airlines ha identificato l'aereo come volo 93. Se il volo 93 della United precipitò alle 10 antimeridiane ora della costa orientale a Shankville, Pennsylvania, come può il volo 93 essere anche atterrato all'Hopkins International Airport di Cleveland, evacuato e setacciato alla ricerca di una bomba, come riportato alle 11.43 ora della costa orientale da Liz Foreman della WCPO di Cincinnati?
4: E se anche quella era disinformazione.
0: Qual era il vero volo 93? Quale volo precipitò a Shankville, Pennsylvania? Ed eccoci alla domanda da $10,000. Com'è possibile che in una sonnolenta cittadina del Missouri, in un piccolo studio di produzione, noi possiamo effettuare una approfondita analisi di sequenze video che sono sempre state a disposizione di qualunque notiziario delle principali reti televisive? Com'è possibile che possano mostrarvi sequenze a rallentatore di incidenti automobilistici e partite di basket e possono effettuare analisi fotogramma per fotogramma di importanti fatti storici come l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy? Eppure non è sembrato il caso di mostrarvi un'immagine a rallentatore di questi aerei mentre colpivano le torri. Come mai, poco dopo l'11 settembre, fu deciso che sarebbe stato troppo doloroso per l'America vedere ancora queste sequenze e quindi di non trasmetterle più? Forse adesso sappiamo perché hanno smesso di mostrare queste immagini. E forse per le grandi reti televisive noi dovremmo avere soltanto disprezzo per aver nascosto queste informazioni. Dopotutto, se si scopre una menzogna e non si fa niente per rivelarla, si diventa parte della menzogna stessa. Questo è già accaduto in precedenza nella storia americana. Le principali reti televisive hanno mai soppresso informazioni riguardo ad attacchi terroristici in questo paese?
10: Sembra si tratti della squadra artificieri di Oklahoma City. È la loro unità speciale ed è quella che dovrebbero usare, ammesso che i resoconti che vi abbiamo fornito appena qualche attimo fa siano corretti. Se ci sarà un secondo congegno esplosivo all'interno dell'edificio, porteranno laggiù il rimorchio e gli artificieri entreranno e lo useranno. Vedete quel contenitore sul vetro? È con quello che porteranno lontano da questa zona abitata il congegno esplosivo per cercare di disinnescarlo.
11: Abbiamo ricevuto ora la conferma tramite le autorità federali che all'interno del palazzo federale di Oklahoma City è stata rinvenuta una seconda bomba. A provocare il danno che state vedendo è stata un'esplosione avvenuta alle 9 di stamattina che ha fatto volare via l'intera facciata nord dell'edificio. Qui state ancora osservando la facciata nord. Una seconda bomba è stata rinvenuta presso la facciata est del palazzo e una squadra di artificieri è sul posto. La seconda bomba non è esplosa. Non sappiamo ancora quale sia la situazione, se siano riusciti a...
0: Ho appena dato un'altra occhiata alla strada. Ho visto muoversi un altro furgone degli artificieri. Sembra stiano per cercare di portare via quella terza bomba. C'è molta attività intorno all'edificio. Si teme che ne possa esplodere un'altra. Sono tutti molto preoccupati.
11: Al momento le squadre di soccorso non sono in grado di entrare fra le macerie per portare via altri feriti a causa della presenza di altre bombe nella zona. Il dipartimento di polizia ci ha comunicato che non appena queste bombe saranno disinnescate, si permetterà alle squadre di soccorso di entrare.
10: Vogliamo comunicare agli spettatori che il Dipartimento di Giustizia sta dichiarando che nel Palazzo Murà di Oklahoma City è stato trovato un secondo congegno esplosivo. Mike, sei ancora con noi?
12: Sì, sono qui e posso aggiungere che in effetti, oltre a quello esploso, sono stati ritrovati altri due congegni esplosivi.
10: Quindi in tutto sono tre?
12: In tutto sono tre e naturalmente c'è stato subbuglio quando, c'erano centinaia di spettatori nella zona e quando hanno sentito che c'erano altre bombe nel palazzo, le persone hanno cominciato a correre via in direzione opposta il più velocemente possibile.
0: La devastazione è stata provocata da quell'unica esplosione perché solo ora cominciamo ad apprendere della successione o quella che qualcuno sperava fosse una successione di esplosioni. La prima bomba che si trovava nell'edificio federale è esplosa. È stata quella a provocare i danni che vedete. Il secondo esplosivo è stato trovato e disinnescato. Il terzo esplosivo ritrovato è quello sul quale, per quanto ne so, stanno lavorando proprio in questo momento. Sia il secondo che il terzo congegno esplosivo erano più potenti del primo. Provate ad immaginare il doppio o il triplo della devastazione che abbiamo visto qui. È incredibile pensare che c'era così tanto esplosivo che in qualche modo è stato portato dentro il Palazzo Federale.
10: Il presidente Clinton ha telefonato al governatore Frank Keating e dice che tre reparti antiterrorismo dell'FBI sono in viaggio verso Oklahoma City. Proprio in questo momento stanno dicendo che questo è il lavoro di un gruppo altamente specializzato. Si tratta di un dispositivo molto sofisticato e deve essere stato realizzato da un vero esperto.
0: Stai parlando della seconda bomba che è stata ritrovata. Come ci ha detto Devin, abbiamo ricevuto informazioni che la seconda e la terza bomba erano più potenti della prima che è detonata. Nella prima c'erano 1200 libbre di esplosivo. Il secondo e il terzo congegno che sono stati trovati erano addirittura più grossi.
11: Le bombe inesplose che sono state trovate erano più potenti di quella che è esplosa. E se quella che stanno esaminando ora risulterà tale, sembra che questo edificio fosse destinato a crollare del tutto, ad essere raso al suolo, visto la potenza degli esplosivi che avrebbero potuto scoppiare. Una sola detonazione che ovviamente è stata abbastanza tragica, ma secondo gli ufficiali della TF c'erano quattro bombe pronte ad esplodere.
0: La domanda è, perché quell'edificio? Ha a che fare con Waco? È la nazione islamica? Dovremmo saperne di più quando le bombe saranno portate via. Penso sia stato un gran colpo di fortuna. È difficile parlare di fortuna ad Oklahoma City in un giorno come questo, ma il fatto di avere disinnescato quelle bombe lo è stato veramente. È grazie al materiale di queste bombe che saremo in grado di rintracciare chi ha commesso queste atrocità. Sono certo che molti di voi saranno scossi dopo aver visto i contributi che vi abbiamo appena mostrato e che sono stati ripresi da stazioni televisive locali poco dopo l'attentato. Molti di noi non hanno mai sentito del ritrovamento di una seconda bomba e di una terza bomba e del recupero di una bomba e la dichiarazione che sono state disinnescate delle bombe. Queste informazioni sono state soppresse. Sono state nascoste al popolo americano. Perché? Di quanti elementi di prova abbiamo bisogno per dimostrare che c'è una cospirazione? Riguardo all'11 settembre, abbiamo discusso del volo 77. Ha colpito il Pentagono? Come avrebbe potuto colpire il Pentagono lasciando un buco di 5 metri e nessun rottame? E quando ci siamo occupati del palazzo numero 7, ecco Larry Silverstein ammettere che fu deciso di tirarlo giù, indicando che potevano essere state delle cariche da demolizione. Ascoltiamo quanto sopra ai pompieri intervistati, i quali dichiarano che sembravano delle cariche da demolizione che esplodevano. E poi c'è l'anomalia sotto il volo 175, o quello che pensavamo il volo 175. Il misterioso lampo avvenuto al momento del contatto, ripreso non da una o da due o da tre, ma da quattro telecamere diverse. E poi c'è l'analisi della torre nord e del misterioso lampo di quell'aereo mentre colpisce l'edificio. Di quanti elementi di prova abbiamo bisogno prima che l'America e il resto del mondo riconoscano che c'è una cospirazione?
1: C'è una cospirazione.
11: E ora veniamo alla domanda più importante di tutte, ed è...
1: Quanti soldi faremo con questo dibattito?
11: Le domande sollevate in questo documentario sono certamente terrificanti, ma le risposte potrebbero esserlo anche di più.
13: Noi offriamo una mano aperta e non un pugno chiuso ad ogni uomo e donna che serve in uniforme, nelle forze dell'ordine o nei militari. Tutti voi avete giurato di proteggere e servire o di sostenere e difendere la Costituzione da tutti i nemici, esterni ed interni. E voi state per essere caricati della responsabilità di proteggere il popolo americano. La dichiarazione d'indipendenza, la carta delle libertà, la Costituzione, il nostro stile di vita sono in pericolo e voi avrete la responsabilità di difenderli insieme alla gente di questo paese. La più grande sfida che proprio in questo momento avete di fronte è: chi è il nemico?
1: Io. Quello sono io.
13: Sono coloro che domanderebbero perché il nostro governo potrebbe essere coinvolto in un attacco così orrendo, oppure quale potrebbe mai essere il motivo. Ricordiamoci di un paio di cose. Innanzitutto è stato detto che coloro che dimenticano la propria storia sono condannati a ripeterla. Ed è stato anche detto che la storia è stata scritta da quelli che impiccano gli eroi. Proprio ora stiamo scoprendo e si sta diffondendo l'idea che quello a Pearl Harbor non fu un attacco a sorpresa, come ci è stato raccontato. Infatti, le autorità costituite sapevano con giorni di anticipo che un attacco era imminente. E poi ci sono quei documenti Northwood che furono rilasciati nel 61, nei quali i capi di Stato Maggiore esponevano dettagliatamente dei piani per attaccare le proprie navi, affondare corazzate, fare esplodere bombe e avere attacchi terroristici qui negli Stati Uniti, o di instillare patriottismo e creare ostilità contro i comunisti, così da trovare uno sbocco nella guerra fredda. Tutti noi sappiamo che la guerra produce denaro. E gli eventi di Pearl Harbor e l'esistenza stessa dei documenti Northwood rappresenterebbero una chiara intenzione da parte delle autorità costituite di dedicarsi ad operazioni clandestine e di sacrificare le vite dei nostri soldati, come pure dei civili, fin tanto che questo legittimerà il loro coinvolgimento in qualche tipo di conflitto militare. Esaminiamo l'odierna situazione mondiale. Gli Stati Uniti sono l'unica superpotenza mondiale rimasta. Adesso la Russia è il nostro migliore amico, così ci dicono, e la Cina è il nostro maggiore alleato commerciale. Basta chiedere a Walmart o a Dollar General o a qualunque altro grosso rivenditore dove la maggior parte delle merci sono fabbricate in Cina. Beh, se non c'è una superpotenza mondiale ostile o nemica da cui guardarsi, allora quale miglior nemico di uno senza nome, senza volto e senza un paese che può colpire a volontà in ogni angolo del pianeta? La guerra al terrorismo. Una guerra che, come ha detto Dick Cheney, potrebbe durare decenni. Già, la guerra vuol dire denaro e le forniture militari sono la maggiore industria del paese, se non del mondo. Ogni anno ai fornitori delle forze armate vengono assegnati miliardi, se non triliardi di dollari, e questi produrranno martelli da $75 o sedili da toilette da 700, sovraccaricando a dismisura i prezzi a spese del contribuente. Dove va a finire tutto questo denaro in eccesso? E ora dobbiamo chiederci, come fanno le industrie belliche ad assicurarsi il ritorno economico e la sicurezza dei posti di lavoro? E il buonsenso risponde che occorre garantire che ci sia guerra. Bene, potreste chiedervi come mai i grandi media non ci raccontano nulla in proposito. Com'è che Tom Brokaw o la NBC News non ce l'hanno detto? A titolo di esempio, la NBC è proprietà della General Electric. La General Electric è uno dei 10 maggiori fornitori della difesa. Considerando questa informazione, è facile capire come e perché gli Stati Uniti avrebbero creato un Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era un elemento della CIA. Fu addestrato e finanziato dalla CIA, fu messo al potere dalla CIA e aveva consistenti legami finanziari con l'attuale amministrazione.
1: Questo lo sappiamo.
13: Anche Saddam Hussein fu appoggiato dal governo degli Stati Uniti. Secondo il rapporto del senatore Donald Regal, gli furono concessi dei crediti per l'agricoltura che poi lui utilizzò per l'acquisto di armi chimiche e biologiche illegali. Domanda: è possibile che gli Stati Uniti abbiano creato una pedina, creato un Osama Bin Laden o un talebano o un Al-Qaeda a cui poter addebitare la responsabilità dell'11 settembre e di altri atti terroristici ancora a venire? All'inizio di questo programma abbiamo fatto un gioco di associazione con le parole. Ricorderete il termine teoria della cospirazione. Nel documentario avete visto abbastanza prove per sapere che attualmente abbiamo a che fare con una cospirazione. Esistono innumerevoli prove che lo dimostrano. La teoria della cospirazione, infatti, è l'idea che Osama Bin Laden abbia avuto qualcosa a che fare con gli attacchi.

0: We're fighting evil.
1: Ciò che abbiamo visto in questo documentario dovrebbe indurre a fermarci e a rimettere in discussione tutto quello che ci è stato raccontato sull'11 settembre. I mezzi di informazione e il nostro governo hanno continuato senza sosta a inculcare nella mente degli americani che i responsabili degli attacchi furono dei terroristi armati di taglierino. E adesso che abbiamo visto queste sequenze filmate, sappiamo che non possono essere stati un terrorista e un taglierino a provocare i lampi su entrambe le torri gemelle. Si parla essere un terrorista col taglierino a trovarsi agganciato sotto il volo 175. Comunque da tutto questo una verità salta fuori, ed è che c'è una guerra alla libertà. Ma questa guerra alla libertà non è mossa dai personaggi che ci hanno detto. Dopotutto, quante delle vostre libertà sono state soppresse da Osama Bin Laden, o dai talebani, o da Al-Qaeda, o da Saddam Hussein? La risposta è nessuna. Le vostre libertà vi sono state legalmente sottratte dalle stesse persone che avevano giurato di difenderle, repubblicani e democratici. Il vostro congresso, il vostro senato, il vostro presidente. C'è una guerra alla libertà. Ed ora, grazie alla legge sulla sicurezza interna, il Patriot Act, la legge sul terrorismo ed altre leggi statali per la gestione delle emergenze, abbiamo scansioni del pollice e della retina, riconoscimento facciale, metal detector. Negli aeroporti abbiamo scansioni e perquisizioni corporali. Sì, c'è una guerra alla libertà. E non dimentichiamo cosa ha detto George Bush riguardo alle teorie cospirative.
2: Let us not tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
3: Much calmer situation, and a much better evacuation.
2: And these people.
4: Non dire, sta assassinato, assassinato!
5: Facciamo qualche domanda vera. È proibito? E che dire del rifugio? Non gli avete chiesto del rifugio? Il bunker dell'ufficio di emergenza in fiamme è bruciato fino alle fondamenta. Ricordatevi questo, il vostro governo ha finanziato e addestrato Al-Qaeda, lo ripeto, il vostro governo ha finanziato e addestrato Al-Qaeda!
6: Chi era questo deficiente?
1: E adesso io chiedo all'America e al resto del mondo.
7: Che hanno portato fuori
1: da che parte?
7: C'era qualche terrorista col tagliarino.
6: È finito?
7: Vabbè che se lo metti nel punto giusto un po', sì, però tagli poco,
6: non lo so, non mi sembra di tagliare il mio.
7: Facciamo prova. Non fa molto di tempo, taglia unghie.
6: Una cosa, guarda, una cosa, cioè, mi fa antipatia. Io non so come copiarlo, però.
7: Peccato che non parlavo.
6: Ora ci provo. Entra su. Copiati da NORAD.
8: Ah. Cosa?
6: Un film che devi vedere assolutamente. Magari ve lo vedete.
7: Più dello stesso ordine. O della grande sergente.
6: No, dovresti entrare con la tua utenza SCP direttamente NORAD 2 punti
8: router si può?
6: Forse sì.
8: NORAD 2 punti
6: / sterco
8: la NORAD non
6: / lobster / asterisco ITZC asterisco punto. Non c'è la lì 10 69 169. Ah, non c'è il router, ma tu hai la tua utenza.
8: Sì.
6: Ma che fai? Fallo per SCP, no?
8: Per vedere se la posso, non la ricordo.
6: Tanto te la chiede l'SCP.
7: È uguale.
8: Sì, vabbè, ma.
7: Non te la chiedo uguale a una SSH.
6: Forse non c'è.

0: Vabbè.
1: Mi seccava da ritornare indietro nella vita.
0: L'onda elettrice.
1: Me la cambi? Gli metto le mie chiave? SSH, così poi non me la devo ricordare più.
0: Un momento. Usa Luther.
1: Ok.
0: Perché non c'era utenza. Non c'è manco la tua, c'è solo la vecchia Omni. Perfetto. È un film molto strano, però molto bello, io lo trovo molto bello. È fondamentalmente la storia di un pazzo. No, Piluccio, tu non lo puoi bere, infatti. Non lo puoi bere perché ti chiudere il cammino partito, gli fa diventare. Ah!

0: niente. Queste qua non sono state usate, questa post non si capisce.
1: Per il caffè no.
0: Può essere, ma va bene. Ok, questa l'ho spiegata.
1: Per la spazione. Cioè quello pulito. Cioè altro per finire con i puliti. Vabbè, li piglio io. Mi metto in tasca qualche passo.
0: Ma no, vabbè, io c'ho abbastanza mando a studiare quando pulito l'acqua.
1: Scusate.

Oh, fucking Jesus.

0: 那我去电话报。
1: Tu fai pure ciò che vuoi con i miei compiti.
2: Sei una sosbata nel culo.

0: Let me Orin.
1: Orin, please Orin. Allora noi andiamo dal pompista e torniamo. E c'ho un problema. La pompa dell'acqua.
2: Come stanno? Simpatici i pompisti.
1: Appuntami tu. Vabbè, vaffa è la parola magica.
2: Anculo.

0: sempre bellissimo questo mese che mi è arrivato. Siamo della nuova generazione che non si capisce. Senti Angelo, dai!
1: Ma non lo trovavo!
0: Di fronte! Aspetta
1: da me! Non
0: lui!
1: Perché lui viene con il suo 10.

0: succede?
1: Aia, aspetta.
2: Cosa?
3: Avanti, avanti.

0: Lo stai, quanto funziona?
1: Io mi ricordo della lavagna di lingua.

Aspetta un attimo, ma che ci vuole quando ti posso.

caso, chi c'è dentro? Come il suo? Bravo, la sorbetto.

0: c'era la scheda audio e non funzionava, la scheda di rete non funzionava, doveva funzionare.
1: No, non funzionava, era...
0: Scheda in rete è cambiata, scheda audio cambiata, tutto cambiato.
2: Allora,
1: ci siamo ricostituiti, sì. Ci siamo incontrati un giorno al bar e mi ha detto, ma noi che cazzo stiamo facendo?
2: Attorno a un grandavo di pena?
1: No, perché è costituito, ora riparte. Per la volta, abbiamo detto.

0: sorry.
1: Like when that came to the place, it was a lot of...
2: Beh, il problema è se non si può dare. Cioè, c'è una bicicletta esterna. C'è un...

0: Quem deve não sair nessa vida? Troca o nome de Diana.
1: Qual é o problema? Toma lá, é Giovedì. Giovedì 31 domingo.
2: No, quando esiste un Giovedì 31.
1: No, Giovedì 31, no, un altro sistema parallelo, un universo parallelo.
2: Cambiando le costanti dell'universo.
1: Cambiando le costanti dell'universo, quando esisterà?

0: no, è stata un'altra.
1: Come si chiama?
0: Io ti dicevo siamo io dicevo siamo
2: Non dico più da chi, non dico più.

0: è il calcio. Sono i pensieri. Non i capelli bianchi.
1: Allora.
0: Se vince il tiro andiamo a buttare le gol.

0: ありがとうございます。
1: まあ、
0: 今。

0: 看，就是从一块钱的一个确认，我把这块钱要一个确认。
1: Thank you.

0: Questo va bene, lo fa anche quello, no?
1: Ma certo, perché non muori?
0: Può fare.
2: Non ci siamo, non so. Bello.
0: Devi aprire più devo di nuovo. Non va. Apri e chiudi, sta a cambiare, apri, chiudi e le parti.
2: Non si guarda il tappo, è un

Welcome.

querido.

salitare e vedere di quanto varia la, la corrente.

0: Fucking Jesus, fucking Jesus, fucking Jesus. Fucking Jesus, fucking Jesus, vaffanculo al popolo Dio.
1: Che se era piena sta bottiglia sarebbe esplosa.

io che farò un salto a casa a farmi una doccia. Sì, da venerdì sera.

certo, se trovassi dei modi di risolvere il problema facilmente. Però adesso dobbiamo chiedere a Cadra cioè deve dire Cadra se può dirmi che si può effettivamente fare. Si può fare quello dei numeri primi, si fa quello dei numeri primi, se no si fa questo qua dei due. E io mi intanto di trovare una funzione da fare per questo dei due. Andiamo su

Dall'esterno del nostro sistema, vedere come fa a diventare, cioè crescere.

0: Quando uscì lo sfoglio.
1: Non funziona. Non funziona.
2: Se no sarebbe ero montato.
0: Ho un sensore della temperatura del portatile. Ci stacchi per quel momento il piedino nella scheda madre e gli metti questo.

0: Yes, I'm on good to see ya.
1: Niente,
2: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
3: Semplice. Si è affidato a noi.
2: Istituto di obbedienza animale. Costruttori di mentalità vincenti.
4: Ciao. Che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. E che te ne fai? Tu non vai a caccia.
5: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
6: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
4: Federico ha ragione. Federico, io non ce la faccio più. Sembra che il mondo mi stia crollando addosso.
6: Tieni questo libro. Leggilo.
4: Il libro del comando. Ma sei sicuro che può funzionare?
6: Certo. Io l'ho letto. Io sono diventato me stesso.
5: Il libro del comando. Oltre la religione, oltre il tempo, oltre lo spazio. Per 139 euro.
7: Ok,
8: non è che noi siamo
7: Linux Day 2006,
8: la gente pensa che noi facciamo una
7: ci siamo,
8: utilizziamo il sistema operativo,
7: premiamo così,
8: utilizziamo i scopi normali, quindi non è una grande, certo.
9: Però non sapevo che esiste la versione di Gen 2, questa versione grafica 2006,
8: sì,
9: io non
8: sono d'accordo, ma non è stato, non è
7: bene. Prova, passiamo un po' il microfono. E adesso vediamo un po' se riesco a mettere un po' di musica in sottofondo.
8: Guarda, io avevo una cosa a casa vostra, delle sedie, computer, portate quello che volete. Io lo devo accendere.
7: Va bene, buon ascolto. Dio cane.
10: Che cazzo? Oh, sto già streamando, ho lanciato stream. Ubuntu, Vabbè, lo scritto che hai fatto tu. L'audio? Dal microfono.

allucinante. Allora, state ascoltando Radio Cybernet, sono le 18.15 UTC di giorno 12 settembre e quello che ascolterete è semplicemente sono io che sto ascoltando 16 giga di materiale di Radio Cybernet a caso per cercare di dargli una classificazione. Per esempio adesso ho trovato questa registrazione

0: insomma, se qualcuno sa che cazzo è sto brano e mo dice. Ma questa è proprio la devastazione più totale. Ma qual è? Vabbè, quindi questa roba la chiamiamo bo.mp3 e lo spostiamo di là. Poi vediamo che cazzo c'è qua. Ah, New Economy Bologna. Allora, su altri 6 in New Economy Bologna, perfetto, gennaio 2001. Quindi questo vanno su altri CD numero 6, New Economy Bologna. E queste sono le sezioni 26 e 27, sono quelle che mancavano.
1: Che fai? Andiamo a mangiare.
0: Spostiamo.

Chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, chiara, ch

0: complicherebbe la vita per nulla, poiché il vero detective di Isue non è noto. Quello che abbiamo indicato.
1: Che cazzo è cosa?
2: .org/Radio Cybernet.
3: Ed eccoci qua. Sì, oscilla, bastardo, oscilla.
2: Radio Cybernet riprende le trasmissioni dal Tupò di Bologna.
1: Ah.
2: Sì, il Tupò, il posto dove siamo, il teatro polivalente occupato.
4: Ma se aggiungessimo una O?
2: Tupò?
4: Il topo.
2: Il topo.
4: Più facile.
2: Teatro O, praticamente.
3: Abbiamo subito un intervento di Mr. Coniglietto.
1: Che il coniglietto meccanico che c'è carta. Fa cavalca, poi si ferma, fa così col naso e fa.
3: Questo coniglietto meccanico appoggiato al router Dixel che se lo sta trombando e emana questi suoni. È molto bello.
1: Oddio, mi sono punto con un chip, ma come cazzo hai fatto? Ah. Quindi questa è una registrazione del 2001 al TPO di Bologna.
3: Ok. Facciamo riposare il mister coniglietto.
1: Vediamo se trovo una foto online.
3: Sono cose che succedono.
1: No.
3: Vediamo se Jeremy ci risponde, in quanto egli sta codando la nuova versione di Moog.
1: Va bene, questo lo portiamo avanti. Ah, minchia. Questa è la registrazione originale di quando poi ho fatto il jingle di Radio
5: Cybernet.
3: Minchia! Radio Cybernet!
5: The personal identification number is incorrect.
2: Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna. 103 MHz in FM, giusto?
6: 103.103.
2: In 3 secondi la storia di questa radio?
6: Radio Città 103 nasce nel 77 dalla Nuova Sinistra e insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco e non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il cuneo dell'avanguardia.
1: Radio Calippa, questa trasmissione invece. No, però c'è questo.

Bravo, this is India. I am ready, over.

0: questo è il periodo della guerra in Bosnia e si intercettavano queste robe qua. Sì, e però loro si danno gli stand by e si mandano questi messaggi qua, e credo che siano carabinieri o comunque forze, sì, forze italiane.
1: Wow, ok, siamo di nuovo in collegamento sulla frequenza di 4530 kHz in AM sulle bande laterali. Abbiamo captato questa strana trasmissione.
0: No, ho registrato dalla AM quella roba che sentivi.
1: Sono dei siti utili per
2: l'India, per gli again.
1: Il sito che vi consiglio è www.shikli.com/radio/index.html.
2: Bravo, stand by, execute.
0: Questo che non capisce che devi abbassare il volume perché sennò gli rientra il microfono.
2: Stand by, execute.

0: Ok, vediamo un po' che cazzo trovo qua. Quale inferno? Che stai a fa?
1: Ma che cazzo mi deve essere caduto da qualche parte il pulsante di amministrazione che si è staccato? Cazzo di macchina, inutile.
0: Abbiamo con noi E-Flags che sta cercando di sistemare un IBM. Un ThinkPad 133?
1: No,
0: un 166.
1: Un 166. Oh, wow.
0: Hai trovato il cavo alimentazione, il pulsante. Ah, molto bene, molto bene. Sì, non senti più, ma senti la mia voce, immagino.
1: Perché c'è qualcuno che ascolta?
0: Ma sì, qualcuno, che poveraccio.
1: C'è ancora qualcuno che ascolta, sì, Radio Cyber. Ne porta.
0: Ah, ma qui ci stanno tutti i WAV, cioè qua dovrei veramente trasformare tutti sti cazzo di WAV.
1: Se anche mi facessi...
0: Allora, vediamo un po'.
2: Well, I'm not a crook.
0: Effetti sonori vecchi. Ma ci sono delle cose vecchissime. Vabbè, i cartoni animati me li posso pure risparmiare.

0: Allora, quindi materiale per puntata Radio Cybernet, cartoni MP3, la facciamo fuori perché comunque... Che c'è? Ah, minchia, le pubblicità queste qua le devi sentire. Queste pubblicità le ho fatte io rippandole dalla TV e modificandole. Ce ne sono alcune che sono venute bene, devo dire. Se si degnasse di caricarle, sto cazzo di...
1: Sì? Pronto?
2: Mamma, tragedia! 1 milione di bollette e non sono mai stata in casa!
3: Sicuramente non hai Gigaset.
0: Sicuramente sei una testa di cazzo! Supporta!
4: Se ci fosse qualcosa di strano...
5: Caro, la mattina sei così...
6: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione della pallacanestro varese, perché ha scelto la nuova lavatrice Ignea. Ci ha risposto così.
7: Ed ora ci colleghiamo con... Radio Rai.
0: Niente, GR
8: Rai, giornale radio.
9: Io abbiamo avuto conferma del concetto di come andare alle bosse.
10: Sì. Ma ci diamo un'ora.
11: Questa pubblicità ha un doppio senso.
12: Radio Cybernet presenta.
13: Passaporto.
11: Che cazzo vuoi, broccola?
13: Da dove arriva?
11: Se permette, sono cazzi miei.
13: Mi può aprire il bagaglio?
11: No! Ma se vuole le apro la patta dei pantaloni, che c'ho una cosa grossa così.
13: Lo vedremo. Ehi, che profumo.
11: Certo, l'uccello non me lo lavo mai.
13: Questo lo sequestriamo.
11: Come lo sequestrate? E io come faccio?
0: Agghiacciante. Non lo so.
7: Acqua Leonardo vi invita a concedervi un po' di coccole.

0: andate a fare in culo. Con la partecipazione di pasticceria di Dio Santo.
1: Negli episodi di stitichezza, più acqua e fibre nell'alimentazione, ha bisogno due bicchierini di amaro medicinale a base di rabarbaro e genziana e di boldo e casca,
2: che riattivano la motilità intestinale.
1: È un medicinale mediante prendi poi lo stato vitale uso prolungato, consultare i medici se bisogno di assumere più frequenti 3-4 volte in mese.
3: Minchia, qua sono tutti WAV però.
4: Convertiti.
3: Già.
4: Se no fottitene. Quanto ti occupa?
3: Tanta roba in via l'audio.
4: Bella sì, capiamo.

0: け。
1: なんかじゃあキャッチボール。
0: Ma anche tre, dai, perché no. Diciamo a pi greco mezzi il suo numero preferito è
2: pi greco mezzi. Giustamente.

0: Jeremy.
1: Infatti buono, Pilu. Vabbè, mo metto un po' di musica perché mi sono rotto un po' il cazzo, eh. Che mi sono rotto i coglioni. I coglioni. Vabbè, a sto punto... Amen.

0: Va bene, mo qua noi siamo al Poetry Club, stiamo aspettando Morpheus e Graziano. E quindi, dopodiché mangeremo una pizza del demonio. Dopodiché ci saranno le uccisioni, voglio dire mega uccisioni lamparty con giochi tipo Call of Duty e cagate del genere, che ovviamente faremo su piattaforma Windows di merda, ma non ce ne frega un cazzo perché dobbiamo distruggere e uccidere, perché così va fatto.
1: Io odio IBM, insieme ad Apple e Sony. Grazie.
0: Notate che sto usando un microfono Apple.
1: A 16 bit questi stronti, lo sai?
0: Che cosa dici?
1: A 16 bit di sensibilità, lo pubblicizzano
0: Ma
1: un
0: che bit? È un
1: casino.
0: microfono del cazzo.
1: Sì, ma sì, se
0: Quando
1: la
0: mai?
1: menano,
0: Ma
1: se la
0: va,
1: menano. Ma credimi, se la menano,
0: fanno
1: sono.
0: cazzate,
1: Lo
0: sono le cose che
1: so.
0: dicono.
1: Però ti dicono che è molto sensibile anche se registri a 16 bit, lo sai. In realtà sono cacate.
0: Perché non se la fanno ficcare nel chakra? Il Cristo, The Osprey, il Cristo. Io
1: The
0: chiamo Nico.
1: Osprey è il Cristo. Oh no!
0: Il mio telefono si è resettato. Oh, diamo una sistemata qua. No, perché non si capisce più un
1: Sì, però io stavo per accendere l'app perché sopra ho
0: cazzo. Fai, fai. Allora fai. Intanto io rinoco e basta.

0: Ok.
1: Non vengo.
2: Svesto, vengo e ti scopo.
1: Ah, bene, scopescio.
2: Ah, io Orinoco.
1: Ma vediamo dove cazzo sta Nico. Io invece sono un figlio di puttana, di cognome, di nome Fi.
2: Che fai?
1: Sta ancora in giro? Sta ancora lì?
2: Ah,
1: mica, gli
2: spacchi dove sono?
1: Qua, fa buio già. Ehi, Lidio viene? Lidio viene? Ciao, dai. Fra una mezz'oretta sono qua. Teniamo i cavi.
2: Vai, va.
1: Questo sembra un non fecal.
2: Che cazzo di cavo è?
1: Io cambia sesso.
2: Guarda che c'è roba sperri da sotto, che ho trovato un altro con soffio per sperri.
1: Che cazzo sperri, porca Dio, sono gli Ulva.
2: Vieni
1: mi cari. Magari avessimo roba sperri Univac, con i terminali di legno.
2: Fantastico, ne avevo visto uno. Univac, delle macchine enormi. Vabbè. Siamo negli anni 60 quasi, eh. E poi hanno cessato completamente la produzione o saranno anche loro?
1: Univac, non lo so, credo che siano poi falliti miseramente, nella miseria, miserrima. Ah, il cavo console del RISC 6000.
2: Ah, molto bene.
1: Buttalo via, ti prego. È un cazzo quadro.
2: Forse è l'OS, ma l'etichetta è rosicchiata.
1: La sperma.
2: Ma perché non teniamo un simbolo che si legge la chat, scusa?
1: Cioè, ci sarebbe X-Chatwall, che ha fatto... Guarda caso, l'ha fatto altro.
2: Guarda.
1: È installato Festival con i...
2: Ah, però non c'è il cazzo di supporto italiano, per quello meglio.
1: No, legge un po' male. Cioè, no, in realtà lui ha messo le voci in italiano. Però l'ho fatto una sola volta, poi non ci ho capito il cazzo.
2: Come ha messo le voci in italiano?
1: Ha caricato i fonemi in italiano.
2: Che cazzo li ha trovati?
1: Dove ha trovati? L'università di non so del cazzo in Italia.
2: Ah, però è...
1: Sì, che sono, siccome tutti i fonemi del mondo sono liberi di scaricare. Lì devi mandargli il fax, iscriversi e poi loro te li spediscono. Ma vaffanculo.
2: Vabbè, chi è che si mette lì a fare?
1: Infatti non lo fa nessuno.
2: Infatti vaffanculo.
1: potremmo veramente metterli online, vaffanculo.
2: No, a parte quello, chi è che si mette a scriverne liberi? Che cazzo?
1: Quali conigli?
2: Dov'è il cavo nero di questo qua?
0: Il cavo negro di quella cosa era per terra?
2: No,
1: tengo. Quindi è completamente scomparso, si è annullato.
2: No, no, era qua.
1: È nullo, nullo.
2: Sarà il mezzo di sera.
1: Completamente distrutto. Non è certo, c'è un portale di cavi greci e di alimentazione.
0: Questo è un cavo ex diretto ormai sbloccato.
1: Aspetta. Tutti devastati?
0: Eh sì, sono quelli che hai tagliato.
1: Dove erano sui materiali?
0: Di là, di là, di là.
1: Il bagno o di là?
0: Di là. Ma di là ha un nome o è di là?
2: Di là dove?
0: Di là là in basso.
1: Sì, era un accesso in terra, mi ricordo.
0: Merda, merda.
1: Incesso se odore di piscio e petrolio.
2: È fantastico.
1: Questo router non è là. Che ma router i coglioni.
2: Hai visto i media che abbiamo?
0: Eh?
2: I media che abbiamo verso la torre scarica.
1: C'è il jet, ma c'è il jet e forse c'è la tornata.
2: E il cartone da un magneto
0: attivo. Ah, era dei botti.
2: Perché hai perso il PC da questa parte?
0: Non ti va?
2: Ah, ecco perché.
1: Cristo suca minchia.
3: No, io.
0: Va bene, attacchiamo questa cosa all'alimentazione normale.
3: Vediamo un po' se posso mettere un po' di musica un po' più.
2: Sentito
3: l'Apple Sound? Wow. No, Crossed in the Shell no. Però la colonna sonora di Apple Seed non è male.
2: No, questo non c'è.

0: quanto sei la storia.
1: Cosa? È partito?
0: È partito, ah sì.
1: Ah, questa è quella buona.

0: sembrava una cosa tipo 5.000 dollari all'inizio.
1: E infatti doveva costare uno sfacelo.
0: Sì, sì, allora una macchina di merda, un 630.
1: Parlaci di questa macchina.
0: Una macchina meravigliosa.
1: E Flags.
0: È la nota macchina che prendeva fuoco, le batterie al litio erano quelle che prendevano fuoco, l'hanno ritirate dalla produzione. Pare che la colpa però non fosse di Apple, ma di chi cazzo è che le
1: faceva? Di chi cazzo faceva le batterie, immagino.
0: Non mi ricordo però chi te le facesse, se la Sony o qualcun altro. Non mi ricordo. Comunque si prendevano fuoco e le hanno ritirate, adesso sono introvabili. E con le nickel metal duro non dura un cazzo. Infatti ha un'ora di autonomia, un'ora e mezza, due ore.
1: Beh, è già tanto, eh.
0: Sì, eh.
1: Bene, dovrei in qualche modo intrattenervi. Porca madonna, però sto porco dio di stream delle cose storiche di Radio Cyber continua a cadere, io mi sono rotto i coglioni qui. E cade perché da Papuasia non si riesce a tenere sullo stream. Perché è una spark di merda. E per giunta è un OpenBSD di merda, quindi se già le cose sotto BSD non funzionano perché non compilano, per giunta è per Spark, quindi ancora più inferno.
0: Ma chi è che crepa esattamente?
1: Vedi, è andato in palla completo.
0: Ma chi è?
1: L'Icecast.
0: Ah, l'Icecast.
1: L'Icecast a caso smerda.
0: Ma ha dato un qualche
1: sì,
0: motivazione?
1: Questa merda qua.
0: Ma che cazzo di messaggio d'errore è?
1: In loop. Boh. Dio porco.
0: Vabbè.
1: Questo è il callback. Quando... quando io non streamo live, entra il callback.
0: Ah.
1: Una figata. E trasmette tutta la roba storica che c'è su Papuasia a caso però. Purtroppo non ho potuto fare una playlist. Se no farei la playlist, come dire, 97, 98, 99. Uso Icecast, perché non posso usare altro. Perché Muse non compila su BSD e non compila su Spark.
0: Che cazzo gli manca per compilare?
1: No, non lo so. Cose che Jaro mi l'ha provato a spiegarmi e non ci ho capito un cazzo. Che riguardano il multithreading, il porco dio, le funzioni in assembly. Ma vaffanculo, dio cane.
0: Ah,
1: giusto, è Spark.
0: Le funzioni in assembly.
1: Non lo so,
0: vabbè,
1: no, okay, questo forse
0: anche
1: no.
0: Le funzioni in assembly.
1: Questo forse
0: però.
1: No.
0: Ma. Ma che cazzo di mio numero è questo?
1: E vabbè.

0: Ti faccio vedere una cosa adesso. Aspetta, eh. Allora, ho trovato una pagina web. Ecco qua. Ah no, l'ho trovata. Aspetta, perché prima di trovarla qua. Porco Dio. Vabbè, senti, quando la trovo te lo dico.
1: La droga.
0: Perché non ci sto a capire un cazzo. Oh, eccola qua. Allora, io ho trovato questa pagina web. Croata. Che quando me la caricasse, eh? Sì, lo so, non so a cosa è dovuta.
1: La lampada.
0: Cioè?
1: La lampada scotta o la lampada di stanza? La lampada.
0: Ah, le ombre sono le lampade?
1: Sì, sì.
0: Ok. Med Normia Conferenza 2005 a Ruyan, in questo posto qua, elettronisti nel programma. Giorno 11, giorno 12, giorno 16. Io sono nel programma di questo evento nel 2005 in Croazia. Capito? Ma sono veramente nell'elenco, perché poi, cioè, non è che c'è qualche errore. C'è The Verionet qui scritto, capito? Quindi io ho partecipato a questa cosa in Croazia e non me lo ricordo.
2: Ma chi è che si è spacciato per te?
0: Non lo so, non lo so. Comunque credo di aver capito che qua c'entra poi Jarmin, perché si parla di streaming. E quindi forse o dovevo andarci. Poi c'è uno speech che si chiama Faccia di Merda, per cui non so di chi sia. Jacopo Andreini, Faccia di Merda, musician. Musicista che fa questa roba, vabbè. La domanda è che faccio? Me lo spingo nel curriculum? Che ho fatto lo speech in Croazia? E a sto punto direi di sì, porca madonna.

quei poteri PDF di merda. Se metto lo zoom al 200%, non è perché quando scelgo un'altra pagina voglio tornare al 100%, tanto.

0: Zagabria dove sta? Croazia?
1: Sì. No, non ci credo. Sono un cazzo in Zagabria.

silenzio, guardo, devo accendere il computer e prendo premuto il volume. Guarda, non fai il silenzio. Fa questo. Non viene questo.

0: quanto pare io ci scrivo che sono stato invitato.
1: Nel curriculum.
0: Così nessuno può dire niente. Sono nel programma.
2: Ah.
0: Percepisco dei rumori anal provenire da quel computer.

0: 好了，小猫。Su tappa di che? Da dischetto? No, ce l'ha.
1: Sì, ce l'ha. È un disco di setup.

0: Va bene. E adesso rassegna stampa. Che vuol dire? Andiamo sul sito della Repubblica e vediamo che cazzo succede. Allora, succede niente. Oh, Jobs lancia i film online ad alta qualità. E l'iPod si restringe? Ah. Cioè, fra poco ti regalano un anello e sarà quello l'iPod, no? Solo che devi usare lo stuzzicadenti per schiacciare i tasti.
1: Che cazzo avevano fatto? Porco degli anelli Dio. Con sopra il Java, ti ricordi? Che facevano, ci no. Giravano cose assurde.
0: No, ma che serve?
1: Ma un inferno di tempo fa.
0: Non esiste.
1: Sì, sì, è un inferno, quando avevano lanciato il Java. Roba San di secoli fa. Mi davano una qualche fiera, se non ricordo male. E elaboravano cose. Non ricordo a che cazzo servisse. Una cosa fondamentalmente inutile. Era per fare i fichi come solo la San sa fare.
0: Vaffanculo, porco Dio.
1: Vedi se tu non fai bene con il contatto o con l'alimentatore. Tutte che prendi 20 volte. Non è piacevole.

0: Va bene, io non so chi ancora stia ascoltando lo stream, ma vaffanculo, lo interrompo.
1: Poi si sono malati e loro hanno mancato la parola.
2: Dissero che avevano giurato il giuramento non portato. Non avrei perso questa battaglia.
3: Orrorro! Orrorro! Orrore! Horror! Bevo Pepsi! Ah!

0: هللويا.
1: È una situazione. Abbassa il rate. Però non dovrebbe consumare tanta banda, porco dio della banda. L'errore, l'errore fecale. Va bene, basta puttane su Rai. Andiamo a vedere le previsioni del tempo. Una grande sborrata di merda, di nuvole di merda attraversa la Sicilia. E in questo momento però c'è un ciclone che sta facendo girare i coglioni. Ecco, se n'è andato, vaffanculo, vabbè. Stavo a fare la su prima TV, ci sono le macchine che corrono, mentre vediamo adesso la BBC, c'è uno stronzo in giacca e cravatta che parla e dice stronzate, dice che a Cancun è successo qualcosa. Si parla di immigrazione, c'è un inviato in Messico, a Cancun, dove ti fanno un culo così se sbagli a parlare. Si sa, a Cancun.
2: Hanno costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni.
1: Oh, su Euronews c'è un bordello della Madonna.
2: Sono state private della corrente elettrica. Anche la Baviera.
1: Violenza domestica. La situazione, le alte temperature. L'appartamento a pezzi sta. Su 24 ore di belli gialli che fa video arte di merda, dove delle donne nude che in questo momento sto guardando ballano. Questa tizia ha i capelli metà neri e metà gialli, ma chi cazzo è sta stronza? Ma che cazzo è? Cioè, io sono un artista multimediale che si interessa all'architettura e tante altre cose, ma vaffanculo, ma chi cazzo sei? Fatti rompere il culo! Fatti rompere il culo! Ma vai a cagare! Allora, Sky Meteo. Ma Sky Meteo sta parlando dell'Europa, quindi non posso dare la ma per sabato, anche perché non capisco. Oh, gli indiani sono.

l'India che avanza, che avanza dal vivo, live, on stage now, e stanno suonando dal vivo, eh?

0: cut back.
1: Man, they're Muslim.
0: Su Dharma Channel c'è il solito santone che parla del Buddha. Andiamo avanti.

0: Ma non so, potrei leggere qualcosa, perché qua commentare quello che c'è in TV non è che si capisca un cazzo, ma solo che non so che cazzo dirvi, non so che cazzo leggervi, che cazzo devo fare. Se avessi un libro qui vi leggerei qualcosa di Bukowski. Ah, ma io vi leggo qualcosa di Bukowski, perché ce l'ho sul sito. Vi leggo una citazione di un libro di Bukowski. Io vorrei capire che cazzo è che mi succhia la banda.
1: Io lo so.
0: Lo so cos'è che mi succa la banda. È questo cazzo di lettura della posta del Dio Madonna schifo e del Cristo in croce di sperma. Allora vi leggerò un passo tratto dal taccuino di un vecchio porco di Charles Bukowski. È un gran bellissimo libro. E poi una parte molto strana di questo libro, ma si capisce quel cazzo che dico? Mi si sente perlomeno? Allora, se mi si capisce, io vi leggerò un brano tratto da Taccuino di un vecchio porco di Charles Bukowski, libro che non ho, ma ho questa citazione, che merita molto, è un autore che dovreste tutti leggere. E va bene, a questo punto Questa citazione io non mi ricordo più in che punto era. Comunque forse c'era una festa, era una situazione in cui c'era una festa e c'era un sacco di gente e lui era lì in questa festa. Nel frattempo mangio patatine e me ne fotto un po'. E inizia, insomma, diceva: faceva caldo lì dentro, mi avvicinai al piano e suonai il piano. Non sapevo suonare il piano, pestavo i tasti e basta. Qualcuno ballava sul letto. Poi guardai sotto il piano e vidi che una ragazza si era messa stesa sotto con il vestito sollevato fino ai fianchi. Suonai con una mano sola, allungai l'altra e rapinai un'emozione. Sarà stato per la brutta musica o sarà stato per la rapina? Ma la ragazza si svegliò, si rimise in piedi. Quelli che ballavano sul letto tornarono a sedere, riuscii a raggiungere il letto e dormii per un quarto d'ora. Non dormivo da 2 giorni e 2 notti. Faceva caldo lì dentro, caldo. Quando mi svegliai, vomitai in una tazza di caffè. Quando si riempì, fui costretto a centrare il letto. Qualcuno portò una pentola, giusto in tempo. Diedi di stomaco, acido, tutto acido. Mi alzai ed entrai in bagno. C'erano 2 tizi nudi. Uno di loro aveva della crema da barba e un pennello e insaponava palle e uccello all'altro. «Sentite, devo cagare», gli dissi. «Fai pure», disse il tizio insaponato, «non ti disturbiamo mica». Mi misi a sedere sul cesso. Il tizio col pennello disse a quello che stava insaponando: «Ho sentito dire che il Club 86 ha licenziato Simpson». E l'altro risponde: «KPFK», fece l'altro, «scarica più gente della Douglas Aircraft». Una parola sbagliata, una frase fuori linea rispetto alle loro concezioni su umanità, politica, arte e sei fritto. L'unico sicuro di non perdere il posto è Elliot Beans. Adesso vai avanti, disse il tizio col pennello. A forte, agita l'uccello finché diventa duro. Sganciai uno stronzo enorme. Gesù, disse il tizio col pennello, anche se non aveva più il pennello. Lo aveva buttato nel lavandino. Gesù cosa? Disse l'altro. Il tuo affare ha una cappella grande come un mazzuolo. È per via di un incidente, ecco perché. Sarebbe piaciuto anche a me avere un incidente così. Ne sganciai un altro. adesso vai avanti. A far che? Piegati indietro e fattelo scivolare tra le cosce. Così? Sì, e adesso? Abbassa la pancia, falla scivolare avanti e indietro. Ecco, così, vedi? Non avrai più bisogno di nessuna donna. Oh, Harry, ma non è come la figa, ma che cosa vuoi farmi credere? Vuoi farmi credere un mucchio di stronzate? Hai solo bisogno di esercizio, vedrai, vedrai. Mi pulii il culo, tirai la catena e uscii. Andai al frigorifero e presi una lattina di birra. Presi due lattine di birra. Le aprì entrambe e attaccai la prima. Pensavo di essere morto a Hollywood. Mi misi a sedere di fronte a un tizio con in testa un casco di latta rossa e con una barba di mezzo metro. Era andato forte per un paio di notti, ma adesso le anfetamine non le aveva più. Non era ancora arrivata la fase del sonno, solo quella della depressione e dell'assenza. Big Jack, dissi. Bukowski, mi devi $40, disse Big Jack. Senti, Jack, ho idea di averti dato $20 ieri notte. Ho in mente proprio questa idea. Ricordi questo numero 20? Ma no che non ti ricordi, non è così, Bukowski, perché eri ubriaco. Insomma, c'è questa discussione con questo Big Jack, io la salto un attimino. E, insomma, si va un po' avanti. Avevo notato che parecchie persone andavano indietro a una grande tenda. Qualcuno usciva dopo 10-20 minuti, qualcun altro non usciva più. Andava avanti così da 48 ore. Finii la seconda birra, mi alzai, tirai la tenda ed entrai. Era buio e pesto lì dentro, ma io annusai l'erba e il culo. Mi fermai per permettere agli occhi di abituarsi al buio. Larga presenza maschile. Leccavano buchi di culo. Strizzavano e succhiavano. Non era roba per me. Era una persona per bene io. Era una specie di palestra maschile alla fine degli esercizi alle parallele. Soffocavo. Un negro di pelle chiara mi si avvicinò. Ehi, ma tu sei Charles Bukowski, giusto? Giusto, dissi. Cazzo, ma è la cosa più fantastica della mia vita. Ho letto Crucifix in a Deathland. Per me, dopo Verlaine, ci sei tu. Verlaine, sì, Verlaine. Allungò una mano e me la piazzò sulle palle. Gli tolsi la mano. Cosa c'è, chiese? Non è il momento giusto, sto cercando un amico. Oh, mi dispiace. Continuai a guardare in giro, stavo proprio per andarmene quando notai una donna appoggiata in un angolo lontano. Teneva le gambe aperte e sembrava piuttosto fatta. Avevo appena cominciato ad andare forte quando mi infilarono qualcosa tra le chiappe. Vidi le stelle. Oh, ma che cazzo vuoi? Allungai la mano e tirai fuori l'affare. Eccomi lì con l'affare di un uomo in mano. Cosa pensavi di fare, fratellino? Senti, amico, questo gioco, eccetera, eccetera. E vabbè, la storia continua e a un certo punto vaffanculo, porca madonna. Succedono delle puttanate. Penso che avrete capito il succo di questa storia meravigliosa che tutti i bambini dovrebbero leggere. E basta, mi sono anche un po' rotto le palle, sostanzialmente, di Cristo. E a questo punto niente, e allora fanculo. La televisione mi ha rotto il cazzo, semplicemente. Dio mi schifa, e quindi amen. Ma vaffanculo. Vabbè, io interrompo qui la trasmissione perché un po' le palle, sapete com'è, Ah, c'è una bella poesia di Bukowski che c'ho qua. Però questa te la pasto. Potrebbe avere un allenamento per un uomo di sorprendere. Combinato di lasciare stare le

ma porco Dio, ma se ho premuto spazio qui, Dio cane, ma me lo vuoi dare questo cazzo di spazio, porco Dio? Sto cercando in rete una poesia molto bella.

Ay, Jesucristo. Cristo di un Dio, ma...

qua siamo fottuti con le poesie, siamo fottuti.

Oh, eccolo qua, finalmente. Questa è bellissima. Già. Contemplo lo stesso paralume da 5 anni. Bella questa.

0: Pardon.
1: Questo è veramente bello. Questo è veramente bello. Porco Dio. Porco Dio. Si può dire porco Dio? Perché mi viene come un porco Dio. Come dire un orrore.

y de Jesús. Ven. Qua ci sono, c'è tutta una raccolta di stronzaggini del Dio cane che sto leggendo, però va bene.

0: Va bene, io a sto punto mi serve la banda, devo interrompere lo stream. Interrompo! Interrompo questo orrorro! Buonanotte nell'anno Roosevelt! Amo! Amo a tutti! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio e porco Dio!
1: Perché io spieghiamo tutti,
2: fatto
1: nella Madonna! Vedi la stringa? Model
2: cristiano,
1: vai su culo che c'è! E poi trovi, sono un tizio pazzo! I started some following works with 40 groups Nick Dryer Sinto Solari pazzo!
3: Ma te capito, non si tratta di nulla, le regole mi avete fatto con un potere, la logica è sempre quella.
1: Mi sono uscito tanto subito
4: tanto subito, io sono morto
1: e mo mi aspetta J Boss e Company, addio.
3: Sarà vero che se stai migliaia per 10 anni?
4: Sto cercando santo!
3: Ma che cos'è quello là?
4: Una videocamera in Giappone!
1: Oh, che bello!
4: Eh sì!
1: Ma si muove!
4: Eh sì, si è aggiornata costantemente. Ma quel pure muore!
1: Sto cercando santo subito! Sto usando!
4: Sono le 12:40, potremmo anche pensare al cibo.
1: Forza.
2: Dov'è la schedina? No, ci bisogna, ma dove faccio il video? Ho fatto 25. Ma vabbè, vabbè. Ho fatto 25. Ma c'è, no, c'è.

0: ったりして、
1: Thank you.

0: Ah, GMP
1: e qua c'è
2: sì dimensione e devo oscurare una certa dimensione. Ma il problema è come generare poi lì
1: incluso con ci va
2: no, ma questa parte
3: questa è già
2: mossa già
3: quello
2: va l'altra no l'altra
3: tuoio
2: vabbè chi è che sta sucando miliardi di chi
3: si sì, devi dire una pagina con
2: di chi likes la batte la pezza
3: che va per
2: ah. Ah. Una directory contenente in DHP che la caricavo ogni volta banner ink
3: c'è calando
2: come funziona
3: questo l'ho scritto male scendi scendi ah vai su index 1 DHP principale ecco la deve aggiungere no da quello che c'è dopo in capito? Basta poi quella va cercati me di cambiare immagine quindi che so, fai i PDP 11, i PDP 11 da T2 per esempio
2: e qui X vediamo un po' va bene
3: mi ricordo se devi prendere l'immagine immagine devi fare quello che ho fatto squadra della stessa larghezza
2: no, fanno uguale a quelle
3: sì.
2: E l'immagine le spacchio le metto dove mi
3: pare prendo in IMG

0: Fungoide.
1: Schemi due, sì.
0: Fungoide dalla macchina 7.
1: Certo, me lo salvo da lì,

0: Che vuole questa porra? Sta facendo questa porra? Sta facendo questa porra mostruosa.
1: Cosa?
0: Niente, qua...

0: soprattutto quando me la succhi, quando me la succhi.
1: No, alla fine c'è più live.

Gracias.

Perché è la prima cosa.

0: ピーマン
1: ね、ピーマン。
0: ブラーナイ
1: フ。そ
0: う。ね、
1: ピンセラ
0: ーメルシスミーマン。
2: Sbrindellati con i fatti da altre persone. Il motore, porca puttana, questo è messo una luce effettiva, luce effettiva.
3: Però penso che già questa...
2: Tu poi?
1: Io poi... E ne... Andiamo? Andiamo. Io... Ok, dai. Chi vuole? Chi vuole? Cosa possiamo allora? Vai.
2: Facciamo per questi mangiare l'olio, facciamo la ponendola, dai, ma perché non prendiamo le cose già fatte, papà culo. Dice lui, l'osticceria.
1: Sì, è buono, dove? Dove siamo stati ieri?
0: Thank you.
2: Anch'io sono molto laggato, però dei... No, non ho mai sentito un cazzo. La strada la sapete, no?
4: Ma dove?
2: Boh, fate voi, insomma. La porzione di patate più di ieri.
4: Andiamo.

0: Ma, per... ma perché questo
1: Sever è un continuo di finocchi, inculate?
2: Assolutamente mangiare.
1: Senti, vado nel bagno. Dove? Dove?

0: Ja, perché come ho
1: il desiccato. No.
0: No, io
1: la faccio. Ottimo, io le faccio, ti devo dare.
0: Ciao, ciao, vai.

Make command of all make

0: prendi immagini a caso di internet.
1: Page.
2: Page.

Thank you.

أو الكتاب

Yeah.

0: Ma questo monitor è stupendo,
1: sarebbe bello avere un monitor così grande, legato a tutte cose.
0: Radio,
1: sveglia,
0: pensa.
1: Non sarebbe una fotografia,
0: Un monitor fantasma, non la facciamo.

0: no es un cliffhanger, pero bueno.
1: Hi, make me.

Direi che lui dà il video.

Chi è quello che ha fatto il tipo che non è che fa?

0: Yeah.
1: Well,

five.

Si trova. Ci vuole una forza di Arto King. Meno grande. Non c'è lì più.

Mi dai una casa adesso, te lo faccio.

Grazie.

Tutti i ragazzi. Questo effettivamente potrebbe

that

Thank you.

comunque.

Vabbè, che fa voi non ce l'avete.

Thank you.

dove trovo il manuale dove spiega, tutte le cose di dei .c? Di Gendian, cosa fa?

Lucy Barbara, Lucy Barbara, Lucy Barbara.

Thank you.

Allora.

La scuola è accendendo.

ำลายแต่มันเป็นสมองจริงๆ

Adesso il programma è schifoso. Sto cercando di capire.

0: vuole una password. Ma si fa a mettergli musica, che è lui stesso,
1: aspetta.

بعد

comitato per il conflitto.

0: Qual era la modifica? Che... La modifica? Che... Cos'era che...
1: La modifica era...
0: Modifico qua. Intanto solo l'exit, intanto solo l'exit meno uno.
1: Ma c'hai
0: punto, quello sto vedendo, solo che è un cazzo.

0: essere un modo, da farlo per utilizzare lì più giusto, ma che tale?
1: Serve Yeder, per Blendin.
0: E quello è la sua.

0: Bellissimo.
1: Cosa?

quien

Yeah, we'll be able to do that.

cioè, super Mario.

0: no avrei la catalogna, però deve lasciare questo. La cucina, i disegni della nera non è importante, nera non è importante, però
1: benissimo, dopo.
2: Ora sopra qua sopra.

0: gusta lo que conviene, está lo que conviene.
1: Thank you.

0: bello, per due.
1: Com'è la mia prima saldatura? Cauzioni, paura, fotografie.
0: Un po' solo lo fare,
1: assolutamente. Potrei anche è utile.
0: Quindi, ciao, non si può andare a

0: capire che questo, sapere che questo non ti blocca.
1: Non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà, non te la dà

Gracias.

Non vedo niente.

0: every wall.
1: Para la familia, para la familia.

0: Aiuto, succede una cosa, Fai un film di Hatch.
1: Due, la prima.

0: fait, je dis, il y a, bah, on a pas.
1: Non, questo è un po' di quello che si può fare, poi c'è in...

0: Guarda la config nel disco scons.
1: Thank you.

0: Exodus.
1: Grazie.

0: e lei le fa in per il conto perché si tratta di
1: bene, funziona il fatto che crea la directory e stavolta i permessi li setta meglio, anche perché in quella di nel suo cubo il demo stavolta li setta meglio perché RSA viene DNA.
0: Corretto. Mi dice una cosa?
1: Sì.

Ok.

0: Quello per ora punto corpo punto lo dritto che sono lo dritto che scons
1: sì.
2: Cioè non è

0: Ah, c'era questa storia. Per attivare la solidità.
1: La
0: luce è
1: sempre.
0: Mi sa che non si fa. Sempre. Non penso, mettiamo la.

0: Israele dice la quello che dice, ovviamente, ovviamente premetto che noi parliamo di sicurezza, però il mio approccio alla sicurezza è quello dell'amministratore del sistema. Io non faccio sistema, io non faccio l'esperto di sicurezza, o lo specialista. Queste tematiche tuttavia diciamo che possiamo vedere anche
1: 8 mega
2: ma non c'erano, vabbè, non c'erano prima.
1: Dai che ora ne andiamo una da 1 giga.
2: Ah, guarda qua,
1: 4 mega no, è il sacchetto bucato, no, quello che avevi visto.
2: Ah sì, devo vediamo, fermiamo,
3: eccolo, lo faccio ripartire al volo, ecco lo stream è appena ripartito dal troppo caffè poco cervello 7. Sono le 10:47 di sera, il caffè non so che fine ha fatto.
1: 4 mega?
2: Alcune di queste le avevo catalogate io.
3: Un ottimo caffè. Ci sono 4 mega.
1: Ti conosci la scrittura?
2: Anyone want coffee?
3: Grazie.
2: Ah?
4: No, allora, ricordo di averlo fatto.
2: Ho un unico caffè o no?
1: Allora, questa qua.
3: Aspetta, comunque è mare.
4: 2, 4, 5.
2: Mare, caffè.
3: State caldi con le rame.
2: Scusa.
1: Magari
3: rumore di processore. Mentre che ci sono ci metto su questo.
4: Funzionante ovviamente.
3: Sì, sì. Caffè qualcuno?
1: C'è un altro da 8. Wow.
3: Crash, caffè. Inutile che ti caffè? Poeta, caffè, Averto, non ne pigli. Giannarino, tuo caffè.
2: Maximilian,
3: caffè. Allora, abbiamo usato i microprocessori.
2: Scienziato, caffè.
1: Caffè, un po'.
2: Mancauso, caffè.
5: Mi bevi il caffè?
4: Di solito no, però
2: è un buon scienziato,
4: però no,
2: poco
4: caffè poco
2: cervello. Marco, caffè.
4: Solo perché è troppo caffè poco cervello.
3: A voi!
2: Caffè.
4: Altri gram.
3: Prendete e bevetene tutti.
2: Questo è il mio.
3: E queste sì.
4: Queste no, queste sono troppo vecchie.
3: No, ce n'ho quelle a 72 pin.
2: Ah sì?
3: Anche qua dentro forse ce n'è.
1: Questo
2: lo zucchero
1: sono...
2: che ce le abbiate.
4: Queste sono 72 pin.
3: Tenetevi qua la scatola, okay. Perché io non posso.
1: Qua. Giusto,
4: giusto, sì, sì, 72 pin, cerchiamo solo quelle da 8 mega.
1: O più.
4: O più.
3: C'è
4: purtroppo non c'è scritto.
3: C'è il zucchero, no? Sì, qua lo zucchero lì dentro.
1: Vieni dalla Corea.
3: E allora ti dai un bicchierino. Tiene tutti.
1: Sì, ma non dice quanto.
3: No, ognuno viene qua se lo piglia, che cazzo è?
1: Certo.
3: Cosa già scritto?
4: Una volta alcune le avevo catalogate anche io, non c'è più niente.
3: Di cippo.
4: 4 mega.
1: Questo è proprio il mio. No. Ma dico.
3: Fai tu, guarda. Io sono un po' destato.
4: Però almeno da 8.
1: Non si sa, oggi. Sta da quando?
2: Coglito!
3: Ok. Ok.
4: per eliminare
3: guardarsi la web.
4: No, non mi messo.
3: vuoi uno senza zucchero? Senza zucchero, pardon. Pensavo volevi soltanto un bicchiere. Soltanto un bicchiere. Ah, che dolore! Che dolore! Che dolore! Dolore! Dolore de panca!
4: Basta!
3: Panze, panze, stanza! Siamo un po' irra. Servus. Ecco, si vede romano sempre più gesto. Romano sempre più gesto. Si muove la camera un negro. C'è un negro. C'è un negro.
4: Che lo vuole amaro?
1: Io voglio un po'. Io voglio un po' di zucchero.
4: Ma dov'è?
1: Io dov'è?
3: Io voglio un po'.
4: C'è? Esiste? Uno?
6: Senza zucchero sì. Zucchero sì. Se no
4: dove fare?
3: Per refresciare. Ah. Oh. Oh.

0: quoi là, avec.
1: Bene, bene, sempre troppo caffè poco cervello 7, oggi è sabato e sono all'incirca alle 9.53 e si continua. È stata appena bucata la AX. Io mentre ci sono firmo una petizione contro il decreto legge quello là. Jesus, fucking Jesus. Ma Vampire non risponde purtroppo, il vampiro pecca, lui pecca. Pecca Imenen. C'è una gruggita in testa, stanno costruendo un capannone. Accendiamo con un portatile, disturbo simile, alimentatore al computer, mamma mia, inferno, la vita è un inferno.
2: Che merda.
1: Cosa?
2: Ehi.
1: La vita odia? Come godo.
3: Guarda. Guarda.
0: Hai una macchina Mini? Con suo X, con suo C e tutto?
1: Mini quale? Com'è il 3? Dicono che è bello.
2: Infatti.
1: Si fa girare un sacco di cose.
2: C'è anche del CTP qua.
0: Io.
3: Fai
0: cioè in sviluppo.org adesso è tutto ai Minix?
2: No, sono la mia.
0: Ah, punta su un'altra macchina in Belgio.
4: L'ho messo lì, no? È perché è lì di lato che sbircia, perché io sto vedendo nel culo a un Marconi, no?
5: Che
4: l'idea
5: era
4: questa.
5: Qui c'è un bello.
4: Esatto.
5: Oh, ma noi c'è forse un
0: Guglielmo Marconi.
1: Minchia, non l'avevo notata questa cosa, ho visto la pagina, ma Running on Minix 3 no.
2: Anche da poco.
1: Ah, ecco perché.
6: Ma la gaffettina è uscita fuori e non...
1: ma io non sono capace.
5: Sto
1: malissimo. Ora mi cagherò una bomba al paracetamolo e alla pseudoefedrina che mi farà ridere impazzire. Sì, si chiama Attigrippo,
2: è buonissimo.
1: Si compra in farmacia. Cioè, da che sei morto puoi fare 100 metri di 9,95.
2: Ma c'è anche l'efedrina?
1: C'è la pseudoefedrina. Che è sintetica e funziona, che ti tira un po' su.
6: Ci posso già fare di
2: caffè. Ma invece con più efedrina non c'è.
6: Ci posso già fare il caffè.
5: Comunque un bar, se la vuoi ce l'ho il bar.
2: Ma se me ne calo una così ti...
1: A sganga. No, non è bello se te ne cali una così. Vabbè, io stavo con vino, così. Però cominci a sudare poi.
2: Questo stai male?
1: Sì. Alleluia!
2: In realtà ormai sei un po' tossico.
1: Sì, dove è il mio bicchiere? Assolutamente, ma io amo i farmaci. Lo sai.
2: Dio
1: lo amo pure, però in un altro modo.
2: È di una registrazione di Radio Cybernet con una serie.
0: No, perché c'è il tema.
7: Ma se la prendi qua, presso il manico, la fai pendolare?
0: Mi fate non schiacciare il caffè, la frittata di un altro
1: forse ho fatto un po' troppo il bene,
0: non abbiamo pure finito, sbagliato
1: cazzo. È un neoborocidino, ho sbagliato.
2: Vero?
1: Sì.
0: Relativamente.
2: La neo...
0: questo?
2: Ho cercato di prodotto, c'è un bolismo in di te. È pazzesco.
1: Lo stesso lo sembra Geronimo Bosch.
2: Ho trovato toccando.
1: Madonna.
0: Ah, gira di Dio.
1: Sto comprando degli area.
2: Ed è anche una in Latina molto famosa, si è da rimanere a
0: insomma, io avevo bucato la ma ora c'è l'altra. Però l'ha configurato. Ora lancio Smith.
8: Sono il signor Smith. Software installation, devices, physical and logical storage.
1: Security and users.
6: Tu mi dici, no, io non lo so fare, poi ti avvicini e affermi. Non schiacciare, deve rimanere il posto.
1: No, prima ci mancava poco che desse una risposta. Errore 721. La risposta dell'operatore non mi è piaciuta. O qualcosa del genere. Perché faceva domande troppo strane. Ehi ragazzi, piano con l'hardware.
9: Sì, ma non deve attaccare.
8: Allora, adesso noi faremo. Come si torna indietro?
10: Ecco
8: così, un tipo di gioco che a Smith piace questo. Eccolo Smith. Ora che inizia il diamo. Dunque, 10, chiedo, guarda lo specchietto. Lo specchietto! Allora.
9: Se l'ho prestato qui?
8: No, non ce l'ho. Non me l'avevi già chiesto.
11: Poi tre macchine. Lab di Neorg, poi tre macchine. Ha messo le funzioni.
8: Mito.
11: Infatti siamo su 10-10.
8: Tutta la conclusione si può fare così.
10: Bellissimo.
11: Challenge board, Solaris, Lord, 10-30, andiamo su 10-30?
8: Dai.
11: 10.30.
8: Come ho fatto? Come ho fatto? Ho sbagliato, no! F3.
11: Aspetta, sei un puttanone.
8: F3 canta. F3.
11: Allora, 10-30, 1.
10: Questo è il ghetto.
8: The Fort Gateway?
10: Sì.
8: Sì.
12: Però c'è, è sempre una pistola, puoi sparare.
11: Scusa, Allora, N0 non so cos'è, perché sono due. Ne vede due. Ah, ecco, qua c'è l'indirizzo.
12: Questa
11: pistola funziona solo. No, madonna, no!
8: Ma adesso ne voglio andare su.
10: Lui!
8: Se non le avevamo configurate entrambe.
11: Ah, che dolore pazzesco! Ah! Il vivere mi è fastidioso ultimamente. Ah, il fastidio della vita.
2: Basta, è morto.
11: Sento una cosa dentro che neanche io so spiegare come.
2: No, l'hai ucciso.
11: Piano che c'è l'ardo, signore.
8: No, non se gli fate male. Se gli fate male non me ne fate un cazzo.
11: Qual è il gateway della nostra fottuta rete? 10-10-1-3?
12: Sì.
2: Una volta,
10: Vabbè, noi... Ma che si può ricordare?
2: Ma sapere una bella cosa che c'è in giro? Prima più o meno per forza, poi la macchina è così che si
11: può ricordare. Come vedi quante volte succede?
10: Ma non ti finisco i
9: proietti.
10: E sono finiti i proietti.
8: A me mi spade.
12: Ho la birra in mano, non posso morire facilmente.
2: Uno morirebbe anche con la birra in mano.
11: Via!
12: Non vorrei filare con la birra in mano.
2: Nei film
11: vanno
2: sempre
11: a fare
2: parte.
6: In realtà fa porno.
13: Ma è così bello morire, voi non sapete.
6: Voglio fare il
10: giro. Oh, anche io l'avevo fatto.
6: Mi si spinge in
10: una gara. L'avevo fatto.
1: Il primo caffè è meglio che lo buttiamo, perché la caffettiera è stata lavata e la guarnizione è nuova. Quindi
10: lì c'è lavata col sapone?
1: Sì, profinata con la pagliera, perché era ferma da un anno, capito?
6: Ma non col sapone,
1: era incrostata, lascia stare. Vabbè, l'ha fatto Poeta, non lo so come l'ha lavata, però l'ha lavata bene. È la caffettiera delle meeting 2001. Sei tornato.
10: N0
1: meno A?
6: Per me N0 dovrebbe
10: essere T0.
6: È T0 o N0? Prova N0. Devi fare 7 meno Emax. No. Allora meno A dice. Come si fa a vederlo? Te lo dico io, con Smith.
1: Esatto!
6: Qualcuno fa fare un giro da una bottiglia da lì a qui senza che nessuno si muova facendo un passaggio
13: di capire.
1: Però non mi fa cambiare la password di root, comunque.
6: Una bottiglia di birra?
10: Già, perché non sembra mai lei. Vuoi dire?
6: Uccio!
13: Gabri Ponte.
6: Com'è partita sta magra?
10: Sì.
1: Ha bucata, sì. Pure è bucata.
13: L'hai bucata.
1: Lui l'ha fatta partire e io l'ho bucata. Loro anzi. Vabbè, dai, avete debuggata alla grande.
13: Qual era il problema alla fine?
6: Non so, io ho premuto il pulsante, lui ha configurato il boot in modo che partisse prima del disco e poi...
10: Ogni tanto non parte, ogni tanto la scheda video fa.
6: Non è una cosa così.
1: Niente, non mi fa cambiare la pasta.
6: Hai provato quindi quella cosa di rimosso la...
1: Sì, e sono entrato.
10: Ma non puoi...
6: Quindi puoi sempre entrare ma non cambiare.
1: È la caffettiera che fa sto rumore?
6: Sì. Io mi allontano.
13: Io pure.
1: Può esplodere la caffettiera. Mamma mia.
6: Avvicinati. Non
10: puoi, controlla. Dillo a tutti quelli a cui è esplosa.
1: Puttana di Eva.
10: Dillo a quello a cui è esplosa.
1: Allora, per esplodere una caffettiera ci vuole una pressione talmente alta che non deve proprio uscire nemmeno una goccia d'acqua. Se tu apri,
10: oppure se l'hai preso male.
8: bene, proviamo così. Allora, Luther, Luther e Ruth, passo di Ruth.
11: No, non mi devi chiedere, io sono Ruth, posso cambiare le password di chi cazzo mi pare.
14: No, lei non ti risponde così.
10: No, dice, no, io la voglio.
14: Aspetta, ma c'era un exploit di password di...
8: Tranquillo.
14: Non avevamo letto di là. Non avevamo letto un exploit di password
10: di... Sì, però non...
8: Decendo.
10: Ma... Decendo. E qual era? Ma mi pare non c'era l'exploit. Diceva che era vulnerabile.
14: Ah, era vulnerabile, ma non lo sapevano.
11: Però vediamo se riusciamo ancora a usare il suo sistema o se non l'ho... è imputtanato per sempre, eh?
8: Ma non c'è un file Shadowbird, no? Le password non sono criptate in Shadowbird.
14: No, non c'è Shadowbird, no.
8: Dove cazzo stanno?
14: In qualche database da qualche
11: parte. Ora me la fa cambiare la password.
14: Cosa hai fatto?
8: Ha cambiato il gruppo dell'utenza root.
11: E ho messo Luther come root e root come Luther. Già ho cambiato la pasta, adesso li metto forse. Forse.
14: Cosa vuol dire? Io ho novità per Funkanelli.
11: Guarda, questo era 201? E chi se lo ricorda?
8: Ma è caso, tanto è senza Luther, alla fine puoi sempre cambiare.
14: Certo, Luther è stato il primo, tu sei il primo.
11: E il gruppo era?
14: Quello stesso di Nirvana?
8: Certo,
14: io no. Tu hai uno.
11: Strano.
8: Ma che cazzo di sistema è questo?
14: È la democrazia.
8: Ah? No. Ah, messi, mi rendo. Unix mi fa.
11: Users. Ah, 200. Era 200 l'user.
14: Stende le cattedrali.
8: Sì, guarda, adesso mi sento uno. Vabbè, entro
14: lui. Questa è la prima volta da qui, grazie. Quindi, quei giorni avevo scritto che...
8: Come ora
14: la
8: mamma? Scandale.
14: Sento che stai facendo qualcosa di sbagliato, tipo guardare lo schermo, so che mi volevi rimproverare.
8: Io non ho la facoltà né la capacità.
11: Users 201. Gruppo Freak,
8: ma stai uccidendo tutti, Enea! Stai ammazzando tutti!
14: È vero, cosa fai a stare solo poi, eh?
11: C'è Luther nel gruppo Stato.
8: Ma tu, anche a te, tu! Vuoi rimanere da solo?
14: Ma ragazzo che stai stando in giro? L'ho ucciso? Che Ubuntu sta installando? La Guzzi? Che dice il caffè? No, no,
10: quella è la voglio proprio vedere se va bene. Ma male. Quella io adotto.
11: Perfetto, cambiate le password, tutto ok. Segui uno shoot dog, ora va chi usa e va provata chi usa.
8: Certo,
11: sappiamo benissimo che non funzionerà.
8: Da un alt
14: no, pure ce l'ha fatto con questa macchina.
10: Oh, va chiusa, quindi
14: uno ce l'ha pezzi
10: da chiudere. Fatto.
11: Sì, certo, giusto.
14: Ah, che dolore di vecchio. Ci sono quelle del bicchiere. Bene, e massacro sia.
11: Basta! Non ne posso più di morire! Non voglio morire più!
14: Come professore mio,
11: ah, ecco, ecco,
14: è un programmatore invece che fa cone, un mele,
10: non ti fanno scherzare il cazzo in questa
14: cosa. Ma te la mela,
11: fa moltissimo come.
14: Ma te la mela, ma allora ti fa fare un
11: come, coglione?
14: Qualcuno mi ha parlato
10: di questa cosa. Non si buia, è fatta. Ah, evviva!
11: No, basta, ma va!
10: No, prima facciamo la
8: facciamo
10: spegna.
8: La spegna. Questa lattina non sai quanto pesa.
10: Rosso.
8: Bella ricevere le lettere.
2: Nuove missioni. Allegria.
6: Come è bello. Però uno di plastica per girare.
10: Uno di plastica, piglielo.
8: No,
2: no,
6: un bicchiere. No, no, un. Io ho messo l'ottima citazione, scusami, non voglio.
8: No, non è che ho. No.
6: Ma che stavate facendo altro?
8: No, ma che mi basta bere tanto per.
6: Per andare tranquillo.
8: Sì, tranquillo. Ingegneria.
2: Lula!
8: Come?
6: Dove?
8: Cittadella, la Paola Magna. Ho mandato una mail, lo aggiorneranno anche nel sito linuxday.it.
6: Sì, anche la mail. Io volevo qua a Catania, ma sono combinato così, alle 4 un aereo per Milano.
8: Alle?
6: Alle 4 un aereo per Milano.
8: Sì, sì, e dai, no.
6: Ma sto a Catania, cioè non.
8: Certo, però stai, non, stai tranquillo. Vabbè, vieni se puoi, però.
6: Ma no, beh, cioè, no, di mattina posso venire tranquillo, nel senso, cioè, io posso fare a Messina, va.
8: Certo, ma questo mi spiace. Però io, se avessi un aereo alle 4, non verrei al Messina, non torni.
6: Vabbè, ma anche quando vengo la mattina, poi a mezzogiorno me ne vado. Cioè, non è che ovviamente non è che devo impegnare.
2: Sì, carino, però è spartano.
6: Anche perché devo fare un intervento al Linux Day di Messina, che remoto.
8: Come il remoto?
6: Un quarto d'ora di MOCP. Come creare un jukebox minimal e lo faccio con uno split screen dove da una parte è notte, dall'altra parte scrivo 5 minuti, 10 minuti, tra un intervento e l'altro quando c'è.
8: In remoto significa audio o videoconferenza? Audio, solo audio.
6: E lo volevo fare
8: da noi. Non è detto che
6: c'è la rete, però io ce l'ho perché sono iscritto alla scuola di ingegneria.
8: Perfetto. Noi non lo so, gli altri anni comunque credo che l'abbiamo avuta.

0: コカ・コーラ。
1: うん。楽しかった。
0: いや、分からないけど、コカ・コーラの人は一緒に。
2: No, grazie.
3: Beh, io te la
2: dico. Ah, che dolore vivere.
3: No,
0: che dolore morire.
2: È un gioco.
1: Sto guardando. C'era una volta, proprio hanno praticamente...
2: No, no, sto solo guardando.
1: Avevano puntanato tutte le cose che
2: hanno. In un certo senso.
1: Una volta sola, ah.
0: No, ma forse fa una volta su, una volta su. Ci diamo.
2: Oh, che bella distribuzione.
0: Che passo dati tutto?
2: Cacca-succa.1. Perché?
0: Per...
2: altri giocatori. Sì, però è un gioco solamente per me.
1: Secondo me. Ha ha ha.

0: Io sono lento.
1: Poi quando sono usciti nel sistema televata,
2: che
0: poi non mi ha detto
1: molto di vite.
0: Sì, vediamo. Sono vestiti come me. Poi mi dice il nome.
3: Quante persone ce l'hanno? In media. Ah, bellissimo, questa qui è la mappa.
0: Tutti i vari forti.
3: Burundi.
0: Per risolvere le dipendenze, è più o meno come merda. Ok, basta. Il soft manca.
4: Ma com'è? Com'è suscita? Sta partendo. Poco fa ha fatto un incoraggiamento.
5: Prima la scheda video di nuovo ha fatto il problema.
4: 581.
0: Ma lo deve fare, lo fa sempre.
5: È un avvio sì, uno no.
0: Questo non è bello.
5: No.
0: Ma più che altro con la macchina aperta ha funzionato, con la macchina sì. Chiusa no.
5: No, ma anche la macchina aperta faceva la stessa cosa.
6: Ora gli togliamo
0: completamente le cuffiette e
5: la cosa andiamo. Ma senza parte? No, ma così, ma parte funziona, infatti poco fa gli ho fatto fare lo shutdown. Solo che si vede male la cosa. Ora sta ripartendo. Con calma.
0: Vabbè, se lei parte, comunque l'anno metta senza bugia. Quindi se lei parte.
5: Ora okay. Dovrebbe essere
0: una cosa. Ora si vede, sì.
4: Ma una volta finito di smanettare qui finirà in archivio come
0: tutto. No, finisce montata nel rack online in modo che via rete chi vuole lo può usare. Il scopo è questo.
6: Sì, ma poi in rete faranno R login come per root.
0: Questo è il problema.
6: Rimuoviamo R login.
4: Cosa fa?
0: È un programma, è un come il Telnet.
5: No, ma si blocca da fuori.
4: Qual è la
0: funziona in modo leggermente diverso.
4: Perché rimuoverlo?
0: Perché su questa versione di AX ha un bug. Tu puoi diventare root senza password. Cosa che ho fatto prima per entrare. Perfetto, qua è partita, eh?
6: Brava, c'è pure. E per chi? Ah vabbè, ok, però
4: quindi
0: Quindi l'esecuzione, il gruppo, com'è che si faceva? Non mi ricordo. Bisogna creare un gruppo looter, fare un looter nel gruppo, tranne lui.
3: Lui c'è.
0: Qualcuno sta suonando?
4: No. In pratica tutte le macchine che sono di là.
0: Non credo che
3: No, aspetta, si dovrebbe fare al contrario, secondo me, si dovrebbe fare in modo a creare una utente che sia loggabile solo da locale, far funzionare R login solo da locale,
5: sì,
3: solo da quell'utente.
5: Sì, sì. Il problema è che non puoi scegliere uno che si può loggare solo da locale. Non lo puoi scegliere.
3: Non lo so.
5: Perché poi loro se sono connessi fanno login.
3: Vabbè, comunque l'importante è che non sia looter, perché fanno login. Vuol dire noi ci mettiamo un utente qualunque con una password.
5: Oppure si scrive la password tanta.
3: E dai, ecco,
5: o dentro.
3: E infatti è meglio.
0: Parcheggia sempre a casa.
3: È meglio. Esatto, esatto. Non c'è altro. Si rimuove completamente il login.
0: Ma potremmo fare quel giochetto del. Cioè chiunque tranne looter, capito?
3: Ma è possibile, chiunque sì, sì. Tranne looter con sì. I gruppi di Unix.
0: Lo abbiamo fatto con PassVD su MediaLab.
3: Scusa, leggibile da Others, ma non da.
0: Ma non da looter.
3: È possibile,
0: ed eseguibile anche.
3: Ed eseguibile.
4: Come si vede queste comandi che ci sono?
0: Guarda che sei sotto, sei dentro looter. Per fare i giochetti fanno con da looter. Ah, aspetta. Come sei ridicolo, non vale, sì, ridicolo.
4: E non lo faccio.
5: Che ha fatto? Che ha fatto? RM-RF slash.
3: Vabbè, dai.
0: Sì, ridicolo.
3: Poi,
0: no!
3: Poi te lo reinstalli tu. Poi te lo reinstalli tu.
4: Cioè, mi butta fuori. Che cretino. Aspetta, non so dove lo dico.
0: Cretino sei tu. Perché si può, magari pupputi.
1: Ma lui è il gioco.
3: No, prima io! No, io! Ma io non è una password banale, eh?
4: No?
3: No, non è banale. Tu la sai?
4: Sì, sì. Com'è?
3: Non deve... Luther non
0: sai. Forse si era caputo che tirava un po' di violenza psicologica, fisica.
5: No, il cervello! Oh. Chi colpisce il cervello?
4: Sudo? Non penso.
3: È entrato con Luther e non può sudo. Sì, sudo con la pasta. Bene, prendiamo un po' di RAM e vediamo, mi fanno diventare non so 100 mega di RAM.
5: Sì, sì, sì. Che RAM è? Se ce l'abbiamo.
3: Le normali Edo o quelle altre.
5: Bisognerebbe chiedere la RAM stessa.
0: Minchia, io per la scheda mia
3: no, no, troppo nuove queste. Che tipo queste che roba.
5: No, ma c'è, quel tipo c'è. Lo stesso. Eccolo, lo
3: dobbiamo vedere. 16 mega basta, vai, basta. C'è no, 16 mega. Micro va.
0: Uomo.
3: Ok, allora voglio provare una cosa che si può fare. Ok, allora voglio provare una cosa che si può fare. No, quello non era
2: parlare.
7: Da questa estate l'ho buttata ora.
2: Io voglio fare un disinfetto di plastica. Come non ce n'è?
8: Vediamo.
2: C'aveva il basic, c'aveva, se non sbaglio, 32k di ROM, non 16 come quello, come quell'altro. Una cosa pazzesca.
9: Com'è?
2: Cioè il basic che si scriveva carattere per carattere.
4: Oh, che schifo, brutto. Carattere per carattere.
5: È tornato in indietro.
2: È tornato in indietro. C'è qualcuno? Non mi sembra che stiamo vediamo di qua.
0: Questo pallone pieno di fango che gira per casa non è bello.
4: Non è proprio il massimo.
0: Io lo metterei
4: fuori. Non è il massimo del
0: sporco di merda. Il pallone sporco di feci.
9: No, ma non è sporco di feci, vero?
0: Spero di no. Però c'è una bella spalmata là. Ma lascia stare che ti frega, tranquillo. Tanto pulisce poeta.
9: Un giorno in cui comincerete a dargli una mano sarete uomini migliori,
0: uomini più meglio.
2: Ma a che serve essere uomini migliori?
0: Ah, ridere.
9: Non lui, lui.
0: Quindi a me è fantastico AX. Quanti comandi c'ha? Figlia, come cazzo è? The shutdown! We have a shutdown!
4: Quanti cazzo di comandi c'ha?
0: Unix, i comandi di Unix, quindi di Linux. Tutti. Potrà mancare qualcuna delle cose che ha solamente Linux. Però Unix è standard, è Unix.
4: Sì! Lui!
0: Comandi di base ce l'hanno tutte. Tu capisci, tu capisci. Just, capi.
8: Che sta facendo? Sta sburrundiando. Posso fare il workshop sul Tori? Si sta sburrundiando, è l'unico utente di questo. Va bene, no, non lo conosco.
9: Devi fare il workshop su Tori. Tori Free Box. Ma per quando?
8: Io per quale?
9: Io per quale?
8: Sto facendo il workshop per cosa? Devo cercare.
4: Tu le trovi queste criticissime?
9: No, io non voglio sentire
4: il tuo portatore. Perché? Quella cosa che ci impegnerà è sempre anche le nostre informazioni, le nostre
7: automatico
4: di
7: fare.
0: Fulcanelli, Fulcanelli, attenzione signore e signori. No! Non è possibile! Ma l'avete visto Fulcanelli?
9: Sì.
0: Ma sono l'unico coglione che non l'ha visto!
9: No, anche gli altri coglioni.
0: Ma è bellissimo! Cioè questo sarà il nostro server. Fulcanellifreakner.org.
7: Esatto.
0: Con i dischi. Ma quelli sono dischi RAID che si possono tirare via, tirare nel cesso e funziona la macchina sempre?
9: Serve, io ce l'ho con
4: Giuba.
0: Ah, il tuo è Orocolo?
9: Il mio cliente.
4: No, ma che c'è? Tre diverse. Ah, sì.
0: Porca madonna! No, certo che è bello, eh? Ovviamente questi dischi sono introvabili. Minchia! Vabbè, l'avrà, lo capirà. Falla vedere adesso, strappalo dalla morte. Le ha viste? Non è vero, non le ho viste!
9: Adesso, se lì... Dentro.
2: di dentro.
10: Minchia, pazzesco. Sono dischi che si sentono, bellissimo. Da dove viene? No.
11: Vai a questo.
2: Ma vita espansione.
10: Cuccarelli is very beautiful. Very, very beautiful. It's incredible. Have you seen Fulcanelli?
11: Che è successo?
10: Come to see the new freaknet.org server. RAM.
2: Perché?
10: Look, this is the new Ishtar. Fulcanelli.
12: No.
10: It's wonderful. Do you like? You can extract the disk and throw it in the water closet and it work.
12: Ma che cos'è?
10: In the keep working.
12: Ma che foto è?
10: The new freaknet.org server.
12: Dai, ah.
10: Oh, it's true. It's okay. Jeremy.
12: Veramente?
10: It's by Fire. Fire gave us. I don't... Ciao! Ci sono clienti.
12: Ma che roba è? Fammelo rivedere.
10: Oh, servus.at, we love Servus.
12: Fammelo rivedere.
10: We really love Servus. We are Servus of Servus. Come? We are Servus of Servus. Qual è il link della webcam? Dove sta?
11: Non riusciremo ad aprirlo anche senza.
10: Ok. poetry.freaknet.org/live is our webcam. Let's see the webcam. Ok. There is a beata mazza, un cazzo. Non funziona un cazzo della webcam. Webcam is not working.
11: Ma è quella?
2: No, io ne ho le
11: The webcam is out of service.
10: This fucking shit doesn't work.
11: Oh fuck!
10: I don't know.
11: Why the fuck it doesn't work?
10: I don't know.
2: Norad, mi serve una.
10: Perché?
2: Perché su Norad.
10: No, vabbè, entrateci. E nel login. Why this fucking webcam is not working?
2: Give me a share.
11: Li stanno ascoltando?
10: Sì, ci sono, dice, tre persone di Servus.
11: No, ma dico, c'è il microfono.
10: Sì, ma è dall'inizio che sta streamando.
11: Ah, tutte le madonne puttane, quindi.
10: It's very incredible.
11: Perché ho cose da fare, cosa vuoi?
2: Ma non è vero.
10: Where it came from, the new...
11: Aiuto, Rami vuole prendere il culo!
10: Sono chiusi nel bagno, eh? Ok, we have just hacked an IBM AIX machine, come si dice AIX? Vabbè, insomma, quella roba lì, l'abbiamo appena bucata, e ora la mettiamo online se ci riusciamo. La attacchiamo?
2: Proviamo, ma io
4: volevamo non aggiungere il RAM.
10: Ah,
2: andare 256
10: RAM
2: giga
10: normale?
13: RAM.
10: Accetta quella normale?
2: Questa.
10: Wow, so... Ok.
2: Dovrebbe.
10: Beautiful.
2: Beautiful, very, very.
10: Very Nietzsche. Bene, forza, ficcatevi dietro la lampada, non partirà mai più.
2: Dai, proviamo.
10: Sarà negli occhi.
4: Che bello.
2: Funziona troppo bene.
10: Sì.
2: Anche se 16 minuti non bastano, vero? Basterebbero. Tutto sommato.
10: Perché quanti ne aveva prima?
2: 16.
4: Ne ha 16.
10: Beh, dovrebbe avere un sacco di slot liberi.
2: Sì.
10: Quindi capunda.
2: Non sappiamo che farci.
10: Vedi di metterle sempre appaiate, non so poi
2: come dobbiamo.
4: Perché non
2: so. Ma che cosa dovrebbe fare questa macchina? Niente?
4: Niente.
2: Niente, credo. C'è
14: solo shell per lo studio.
2: Com'era? Così
4: e si tirava. Così si tirava.
2: E
4: usciva.
2: E usciva.
4: Ora è di sotto, è rimasta in casa.
2: Di sotto. Rompiamola.
4: Okay. Richiudila,
2: so. Ok. Andiamo a tirarla.
10: C'è qualcosa che la incastra, però.
2: Sarà la scheda video.
10: Sicuro.
2: Ecco perché da...
10: Piano.
2: Niente, 16 mega di RAM.
12: No.
2: 640k di RAM dovrebbero bastare.
10: Non vuole farsi espandere questa bastarda. Mettila di taglio.
4: No, così. Cale, sono...
2: Ti espandiamo per sì o per forza. Aspetta, ma ci sono le...
4: E dopo, no, niente ci fa. Questo è questo, quello rimane.
10: scusa.
4: Quanto cazzo pesa sta tastiera?
10: Porco Dio!
13: Io c'ho
4: la tastiera col piombo! Piano con l'hub!
13: Ogni volta che la uso con
10: Aspetta, com'è?
9: Asbesto, vai!
10: È normale, per questo non si apre! Bastarda!
9: Sta streamando!
10: Sto streamando?
9: La
10: no.
9: Webcam!
10: Oh, la webcam, ok, webcam is working.
9: Sì.
4: Da dove si vede? E da qual è l'indirizzo che vede la okay. Webcam?
10: No, c'è anche la webcam loro. Di Servus. Peccato che non si veda un cazzo.
4: Ecco perché veramente ha il costo di qua.
10: Io glielo braserei col Dremel.
4: No, perché? È assurdo.
10: È così bello.
4: In un posto più alto così si vedono tutti.
10: Che cosa?
4: No,
10: no, lasciala qua. Dove la vuoi girare? Ma sei un testa di cazzo, lo sai. Qua la mettiamo che punta sulla AX.
4: Il buco.
10: Ah, ti buchi nelle gengive?
4: Il buco!
10: Sì, solo che la webcam in OG è veramente una cazzata del signore, perché non si vede un cazzo.
4: Perché? Che bella la webcam!
10: Veramente bella!
4: Questa è OG! Potenza del...
10: Potenza dell'OG che non funziona mai!
4: Perché?
10: Perché non funziona? Perché l'OG è una cosa che non funziona.
4: Perché è un protocollo aperto.
10: Progettata per non funzionare.
4: È perché è un protocollo aperto.
10: Già.
9: Facciamolo sistemare.
4: E chiudiamolo.
9: Sistemiamolo.
10: Ok, la webcam adesso sta riprendendo la AIX, mentre ci stiamo lavorando sopra, e io faccio ripartire un attimo.
15: Perché lo sai che c'è tutta la bellezza del mondo? C'è le cose grigie, mi sa che un'altra pizzeria. Non mi so, bravo. Sì,
10: conosci. Ah, eccoci qua, stiamo streamando.
15: Hanno mesi che scrivono quella del Lupo Siracusa queste cose per preparazione.
10: Bisogna...
15: Nessuno si... Cioè, noi si è tutti, vuole fare qualcosa.
13: Io
15: sono
13: piacere.
15: Sì, lo possiamo fare, sì.
13: Sei qua?
15: Sì.
4: E poi gli altri.
15: Organizziamola, ci dobbiamo vedere, una pizza, domani,
13: ma...
15: Oggi sono andato là.
4: Mamma mia.
13: Spero che... No, eccezione, mi sembra che
15: sia no.
13: Abbiamo fatto 27 incontri in 2 mesi.
15: Praticamente
13: c'è stata tipo una settimana, ogni sera era no, per dire rispetto a quest'altro gruppo, cioè per organizzarsi e fare un'uscita ci vogliono 15 giorni, dai.
15: No, 15 giorni, a 6 mesi che scrivono queste cose, non c'è questo. No, ma... mi chiede più un anno quanto mi... da quando sei con Linux Day tipo cioè,
13: avete dopo il Linux Day
15: che facciamo domani?
13: Ah, ecco, cominciato.
15: Mamma mia.
16: Ma questa è l'ultima
15: cosa, è stata
16: sto a Catania.
15: Ah, sto a Catania, da
16: una...
15: Sì. Da quel termoi è stato tutto un seguito di mail, di preparazione. Sì, la ristata, così non fa la ristata, allora sì, ho avuto. Ristata, ristata. No, per me non mi va bene il locale. No, per me non ci sono queste, la possiamo fare la prossima settimana. Vabbè, la fanno la prossima settimana. No, per me non c'è un matrimonio. Non c'è un matrimonio. No, per me era una cosa.
13: Ma chi sono questi?
15: Chi sei? Cento.
13: Ma non
15: è
13: nessuno
15: di voi. Nessuno. Se voglio. Ma è culturale, queste le mie questa è la mia difficile questa mia lettura.
16: No,
15: no, non
16: vedremo,
15: sì,
16: era l'unico
15: che
16: vedeva
15: il video,
16: qualcun altro,
15: no? Io e anche il sito, non sento il sito
13: dopo che era
16: così, ce l'ha.
13: È l'ultimo,
16: sempre
15: l'ultimo.
13: Ma
15: dov'è
13: lui?
15: Era a
13: Milano. Ecco, sono messo l'ultimo in mezzo. Ma non è internet!
16: Così, basta che si vede la persona
13: chiave.
16: No, penso che là, forse... Partirà l'altro
13: punto. Che cambia?
16: Tutto sommato... Non è stato male come inaugurazione.
13: La
16: volta è una
13: merda...
16: Una cavata,
13: corretta?
16: E al punto giusto la va.
13: Corretta.
16: Poi sulla musica invece che ti sembra catane,
13: eh?
16: Sì. Sembra quello da lo stesso.
13: Lui volendo poteva avvicinare qua.
16: Infatti.

0: Questa dovrebbe essere la cosa di dire.
1: Questa cucina è stata una... L'idea sudata, sudata, ma sai, una maniera...
0: Lamentata.
1: E ripugnata. Io mi farsi...
2: No, non ti ha dato la soddisfazione perché se l'è portata da casa.
3: C'era quello che l'ho fatto ieri sera. Che cazzo la lasciavo lì?
0: Scusi,
2: no, ma il problema è che non dice che devo vedere che sono stregute, quello è il problema. Non è il fatto, no, non dice di quello di fare.
1: E poi dove vuole fare il libro? Ma non è che non c'è un democratico, che stanno dando democratico.
2: Ma non è che
1: io
2: questo, non è la
1: cosa.
2: Ma non lo faccio ufficialmente, però.
1: Cioè, che senso c'è fare una cosa così? Ma senti, non la vuoi nemmeno utilizzare?
2: A me senza io in realtà.
1: Non si chiede così il messaggio, perché è un po' utente.
2: Comunque quello si vede,
1: un consiglio a me male. Perché adesso, ma si prendere tutte cose, lui l'ha fatto, tipo di Eggers,
2: dicevano il discorso che se tu la registri dalla televisione, la televisione allora la puoi rispondere per le problemi.
4: Ah, ma ci sono poche addizionali,
1: sembra che riesca a fare i soldi. La televisione
2: è dopo
4: l'ammato lo so più.
0: Praticamente se tu paghi il canone ti vuoi registrare una cosa e te la puoi rispondere.
3: No, porco Dio drosofila, porco Dio, mi senti? Dio merda, drosofila del porco di Dio. Vediamo se mi sente. Soprattutto come mi sente.
1: Quale macchina nuove? Questa è un'attenza di quelle macchine nuove, non me le possono avere le macchine. Già capire che ti porterà un'altra cosa. Tu vedete, è bellissimo. Venite e dice, mettiamo un logo alle macchine, le macchine.
2: No,
1: questa
2: io
1: stavo
2: nuovo.
4: No, aspetta, io dicevo, se potevamo vedere se comunque ci stavo una mano per il locale.
1: Ah, per trovare il locale. Abbiamo ormai si 10.000 piani, noi ci siamo andati a festa, ma non sta prendendo al
2: figlio. Ma adesso come
3: è bene. Comunque bene. Allora.
1: Non è
3: vero.
1: Ma non è meno destra e sinistra, qua si volge.
3: Devo cercare un microfono. Un microfono un po' più.
1: Anche turismo a palazzo, cambia le sue cose.
2: Qualcosa cambia,
1: però. Cioè, qualcosa cambia, se non si vuole vedere che cambia. Non vuole mettere niente. Come date?
3: Assassino e omicidio.
1: La volta di sinistra, la volta di destra, la volta di sinistra, la volta di destra.
0: Come? Che? Ma quelli che sono bene.
2: No, ma è stato detto una cosa del genere.
1: Il cricket mi sono portato, cioè, da Lauro l'ha spaccato. Da Catania. Quindi, con Mons. Quindi, lo vedo un po'.
3: Vabbè, ma dai, è normale, avevamo appena arrivato a riconoscimento dall'UNESCO, per cui è ovvio che ci avrebbero buttato fuori. Ma
2: come si sta all'ombra la parte del
3: fotografico? Boh, la fermetti. Vabbè, secchiamo.
1: No, la fermetti.

0: Ok, vediamo ora come va. Costa solo un milione di euro.
1: Quel sistema fundi è perché così mettono prima la copertura nei paesi scoperti, sì, la segnale.
2: Sì, e poi dice l'area non ti vuoi distanza di 50 km, poi non queste altre licenze.
3: Ma cosa assurde?
2: Assurde proprio.
4: Sta trasmettendo in rete, no?
0: Sì, ci sto provando, dice che si sente male.
4: Sì, c'è un po' di rumore di fondo.
0: E devo capire che cazzo è il rumore di fondo. Perché le cuffie che avevo qua.
4: Ah no, c'è, di qua di là è collegato direttamente.
0: Lo streaming?
4: Sì.
0: Ah.
3: Ci sono le cuffie.
2: Dov'è l'acqua?
3: Lì dentro, Max.
2: Guarda là.
3: Chi l'acqua per bere?
2: Sì.
3: Ma l'acqua deve prendere una bottiglietta.
2: Ah, non c'è, non c'è calda.
3: Calda no, è fredda.
2: Vabbè, no.
3: Questo qua non è un euro. No,
1: ci mandi. Adesso un attimo, che cuffie che trovo in locale.
2: Allora, ci facciamo.
3: Scusa,
2: il conto.
0: Ma si sente un porca madonna. Si sente.
3: L'acqua, cioè, per
2: aspetta,
3: te.
2: Vediamo.
4: Questo ieri sera dicevo anche.
2: No, dicevo poi almeno aggiungi 56 centesimi.
3: Eh? questo si mette secondo si deve, questa è la pedo, no?
0: Sì.
3: No, l'acqua, cioè che deve fare con l'acqua?
5: No, però poi le do l'ultima volta i soldi.
3: Ah, sì, sì, vabbè. No, questa è l'acqua del fondo cassa, ora poi quelle sono altri soldi che hanno.
5: No, vabbè, l'importante è... Tanto io me lo ricordo.
3: Sì.
0: Che cazzo combini? Perché non si sente un cazzo di merda?

0: se queste cuffie non funzionano. Non so perché non vanno. Io avevo le mie cuffie qua grosse, non so dove sono finite.
1: No, là non ce n'è, l'ho vista io, era pulito là.
0: Sì, ma si sente una merda queste cuffie.
1: Sono cuffie
0: del 3. Via dalle palle, Pilù!
1: E che cosa devi fare?
2: No, non è che mi arrivano gli ordini che ho fatturato.
0: Porco di Cristo! Il porco di Gesù!
2: No, normale, è un discorso di soldi. Se faccio quello che mi piace a me, mi devono dare 600 euro. Cioè, fatto martedì.
0: Ok, ora ho cambiato microfono.
2: Se invece faccio quello che non mi piace a me, mi danno 900 euro. Guarda come ora.
1: Quello che non ti piace a te?
2: Mi pagano il normale.
1: E allora fai quel c'è.
2: No, e questo sto facendo, ma.
1: Quello che ti piace
2: non
1: a te?
2: Non mi sta bene. Cioè, mi trattano come se fossi un apprendista.
1: Per con 900 euro?
2: No, con 600 euro.
1: Ah, con 600 euro. Viene il figo quello.
3: Sono. Perché sennò. Sì. Sì. Chiaro, ne avete te?
1: Che noccioline pure.
0: Oh?

0: Ok, adesso devo montare un filtro. Ok, il rumore che sentivate era alla 50 Hz. Inoltre ho scoperto che il controllo. Dove sono le fascette che erano qua? Porca Madonna di Dio! Puttana del Cristo Santo! Ma mi hai tolto le fascette dal tavolo? E invece sì! Perché io non le ho posate. Dimmi. Radio Cybernet. Ah, sarà stato Marco Calamari. È abbastanza interessante, sì. Peccato che Freenet sia una merda in Java. E lo so che si sente bene adesso. Perché c'è un controllo di guadagno del microfono che dovrebbe alzarlo di 20 decibel, invece lo alza di 1 miliardo di decibel. Quel ragazzo di 50 anni? Marco Calavari è di Firenze. Avrai ascoltato l'Hack Meeting di Catania? Sì, peccato che Freenet già va a merda. Che cazzo ne so? È quello che dico anch'io. Comunque devo necessariamente cambiare microfono perché questo che sto usando è il microfono interno del portatile. E non posso usarlo perché appena digito si sente un bordello della Madonna di Gesù.
1: Che ci fanno queste anime
0: Poi sapete che vi dico, io userò il microfono del computer e
2: devo
0: vaffanculo,
2: necessariamente
0: porco
2: cambiare
0: Dio!
2: microfono.
0: Porco Dio in loop! Porco Dio! Porco Dio!
2: Appena digito si sente un bordello della Madonna di Gesù.
0: Porco Dio in loop.
2: Sapete che vi dico, io userò il microfono del computer. Porco Dio! Porco Dio in loop!
0: Porco Dio! Porco Dio!
2: Porco Dio!
0: Cristo Pig. Prova, prova. Porco Dio.
2: Porco Dio in loop. Porco Dio. Porco Dio.
0: Sto rientrando in loop. Via porco.
2: Cristo Pig.
0: Madonna puttana!
2: Prova! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Sto rientrando in loop!
0: Ok, basta con il loop e basta con le cagate! A questo punto alzo un po' il microfono, ecco, dovremmo sentire abbastanza bene. Va bene, troppo caffè e poco cervello. Numero 7.
3: Prova.
0: Cristo.
3: Ciao Ram. Ti vedo comunque molto gesund.
4: Molto me la succo.
3: Gesund.

0: Prova.
1: No, ma che cazzo fai, cretino?
2: Oh, il fazzoletto devo
1: fare. Ma sei un cretino.
3: Cretino.
4: Questo è il bacetto di blu.
0: Ecco qua. Un attimo di interruzione abbiamo avuto. Direi che si sente bene adesso.
4: Ciao,
0: è arrivato Zelda.
5: Zelda.
0: Io ho appena costruito un balloon, perché l'intenzione è quella di costruire un'antenna per il radio ricevitore e dopodiché spaccarvi le palle in eterno con i suoni delle radio. Proprio spaccarvi le palle finché non ne potete più e direte basta, basta, non ne possiamo più di radio in onde corte. Invece io ho appena deciso che non costruirò più questa cosa che stavo costruendo, che è un'unità di bilanciamento. Sì, è un toroide per bilanciare un'antenna da cavo bilanciato a cavo sbilanciato. Voglio fare un dipolo fuori, però ho deciso che lo farò ad mutsum.
6: Perché? Perché il dipolo?
0: Che è complicato farlo col toroide, è un casino e vaffanculo, mi sono rotto il cazzo. Quindi, mi prendi una pinza? No, vabbè, me la prendo io.
6: Perché vuoi mettere il dipolo fuori?
0: Per avere un'antenna.
6: Ah.
0: Dove lo devo mettere il dipolo?
6: Ma posso fare una partita?
0: No, no. Col mio account? E scusa, loggati col tuo, no?
7: Sì, sì, lo so.
0: Cioè, fai, tranquillo.
7: No, dabbè, figo.
0: Mi fa piacere, anzi.
7: Vuoi mangiare, me ne esce la naso.
1: Io mi sono mangiato le belle lasagne, poi i ragazzi si sono mangiati la pasta col pesto. Che panini? Qua, c'è la cucina.
6: Sì, sì, ho visto. Bastardi.
1: Stasera. Stasera resti?
6: Certo che resti.
1: Fai un ottatone?
6: Penso proprio di sì. Domani forse vado pure con mio fratello lì a quella gita.
8: Non cazzo vai!
6: Ancora con coso, lui c'è pure.
1: Il tuo fratello non passa di qua a benedirci?
6: Non so, te lo posso dire.
0: Dovete sapere che Zelda ha un fratello prete.
7: Che bastardo.
1: No, ma
7: sì, alla fine sì.
0: Nonne, potrebbe venirci a benedire il poetry.
6: Bastardo, sta tremando. Ah! Io Gonzalo stavo scherzando, no?
0: No, qui siamo in streaming.
6: Mi stai uccidendo.
0: Questo bicchiere è tuo o è mio? No, è mio.
6: Ho capito.
0: Oh, se volete quella cola qua ce n'è,
6: Ora
0: te per me è troppa. Pepsi, in realtà stiamo bevendo Pepsi. Perché è boicotto Coca-Cola.
6: Dove cazzo sta il microfono?
0: Il microfono no, è quello del portatile, perché se ne collego uno.
6: Mi fai male, Pino, mi fai male.
0: Ma potrei usare il microfono.
6: Io già che sono secco mi distruggi tutto.
0: Sei secco, non sei magro, sei
6: secco.
0: Secco. Sei disseccato.
6: Che cazzo
0: vuoi? Allora, con
6: diarrea.
0: Il diarro. Hai praticato il diarro.
6: Anche tu lo praticherai.
0: No, io veramente no.
6: Tu no.
0: No, io ho avuto febbre, te lo
6: so. Solo febbre.
0: Febbre,
6: ma
0: mal
6: poi
0: di
6: un
0: testa.
6: Un giorno di febbre, anch'io mal di testa.
0: Io ho avuto due giorni di febbriciattola. Però
6: a me un giorno forte, 38, e poi l'altro giorno
0: mi ha stroncato, assai sta febbriciattola, che io ho sempre complicazioni di asma. E quindi ogni volta che mi viene una cazzata ci devo stare attento.
6: Dio mio.
0: Per questo sono rimasto tre giorni a casa, perché sennò...
6: male, assai.
0: Ora proviamo un altro microfono.
6: C'è scritto Zelda gay. Zelda
0: attenzione, fuori. Attenzione.
6: Arc. Oh caga.
0: Ale, ecco fatto.
6: Poi passa il tuo botto.
0: Ora questo microfono dovrebbe sentirsi bene. È un microfono Apple. Era il microfono in dotazione agli Apple Macintosh. Quindi è storico e funziona perfettamente. Ditemi un po' come va. Come si sente?
4: Beh, io vedo poi che tanto non è stato sempre il problema di rame.
3: Ma lui qua, guarda che
8: cosa? La la la!
3: Che questo deve venire una volta sola. E come le cambia pagina?
0: Sì?
3: Il menu rimane sempre la
6: prima. Un frame. Eh sì, l'unica cosa è questa.
0: Mi chiamano. Andiamo a vedere Poeta cosa sta facendo in cucina. Dimmi Poeta.
9: Qua c'è...
0: Stai lavando i piatti.
9: Sì.
0: Ah, bene.
2: Ho messo in questa.
0: Minchia, ottimo. Possiamo lasciare tutto nel lavandino volendo.
2: Ah, qua questo lo lasciamo.
0: Oppure, minchia, una rastrelliera la appendiamo qua.

0: Quindi possiamo. C'è Drosofica che ti saluta, vabbè. Alla webcam, la webcam adesso la sistemiamo.
1: Sta ricambi, Drosofi là.
0: Non lo sa, non cioè, lo penso di no, perché è incasinato. È Puppu, gli è Puppu. Vediamo cosa fanno gli altri. Zelda si è messo in posizione.
2: Cioè tu non vuoi Zelda. Connessione caduta, non capisco il perché.
0: Mentre qua. È in attesa di iniziare la missione di America's Army. Ed ecco a voi America's Army. Per la gioia di Jaromil. Carichiamo subito una missione di America's Army, che a lui fa tanto piacere. Jaromil, boh. Allora, vediamo un po'. Oh, vediamo un po'. Quanti server ci sono? Allora, possiamo giocare qua? Che dici? Ma chi è che si sta sucando l'inferno da internet?
2: Jenna.
0: Jenna, sempre colpa tua.
2: Sempre che dovresti fare
0: dei enemy down, dai, il mio server preferito. Oh, bene, sta caricando lo schema.
2: Schifo,
0: ah sì, avrà risposto insulti orrendi. Jaromil, America's Army. Senti che bello, Jaromil. Esatto. E ora giocherò per voi e vi farò la telecronaca in diretta.
2: E poi il browser riesce a interpretare.
3: Adesso andiamo a studiare.
0: Allora, la missione è quella del ponte. E sentito una gomma sul ponte. Oh, bene.
4: Scommettiamo che ti fai uccidere in 10
0: secondi. Ovviamente. Ovviamente verrò ucciso da fuoco amico.
3: Minchia, io mi sono dovuto rifare tutto il training.
0: Perché?
3: Non mi dava le armi speciali. Lo sniper.
0: Ah, è certo. Minchia, c'ho un lag della Madonna. Cioè, non posso giocare così.
5: Primo passo.
2: Però se ne vuoi fare 5,
0: allora vediamo un po' se posso già direttamente uccidere qualcuno. Ah, che bello, eh? Che bei suoni. Non lo so, ma che cazzo devo fare?
3: Io ho la mia tecnica, vado dal ponte.
0: Io ce ne ho tante. Vabbè.
3: Comunque lo so, mi piace di più.
0: Quale? Sì, anche a me piace, però non sempre è divertente. Dai, arrivò una granata da queste parti. Rumore di odio al Poetry Club, perché qua si odia. È un macello, una macellazione. È un massacro. Minchia. Oh oh, non mi piace. Dove cazzo sono tutti? Minchia santa. È un macello. I Purtusa USB. Qua si usano termini tecnici.
1: Ganzi.
0: Veramente ganzi.
3: Questi sono neologismi.
0: Fammi ricaricare, va. E qua è un bordello. Macellazione, macellazione. Odio, odio!

0: No, io poi cambio.
1: No,
0: un attimo di calma. Minchia, qua arrivano proprio. Vediamo un po' com'è la situazione. Il cazzo di mitragliere è rotto il cazzo però, eh?
2: Pinù!
3: Come Marco?
0: Cambiato il tempo. Oi, questo non mi piace.
3: Se ne esce ora c'è un giavolo di acqua.
0: Bomba! Peccato, chi è? Arabo di merda.
3: L'ultimo standard sì, quello
4: veramente è proprio l'ultimo, però.
0: Beh, ora sarebbe anche il caso di avanzare un po', però, eh.
2: Comunque per la tua contentezza nemmeno qualche più. Perché che cosa ho fatto? Non ti ci sta dato. Peccato che sta dando un nuovo o un nuovo di quello. Adesso se non l'avvio, il chiave è spendo. Lascia fuoco.
4: Andiamo in screen. Ah, giovane,

0: vai, vai, vai, corri, corri, corri, corri. Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, giù.
1: Cazzo, cazzo, io. Lì è.
0: Albero, lo so.
1: Lo vedi?
0: No.
1: L'albero, lì, lì, lì, lì. Lì è. Dovrei puntare. Lo vedi?
0: È morto.
1: È morto? È sicuro? Veloce, veloce, veloce. Ricarica.
0: Sì, se mi facessero passare. Minchia, l'ho beccato a caso proprio. Fantastico. Abbiamo vinto. Ah, che bello. Vabbè, adesso mi conviene anche spostare il microfono per non rompere il cazzo a chi ascolta. Ah, io mi faccio una bella partitina dopo pranzo.
1: Bello.

0: Minchia, qual era la pasta? Che mia! C'hai un problema, non
1: lo porto io!
2: Non cazzo, porca madonna.

0: Mi piace sta cosa, ho conosciuto.
1: Un bordello.

0: fuori.
1: Hai visto che ho portato Zappolo?
0: Dove?
1: Nel challenge.
0: Ah beh, sì.
1: L'ho incontrato, mi ricordo, l'avevo incontrato una volta.
0: Non lo vedevo da...
1: A chimica, no?
0: Mesi e mesi.
1: L'ho incontrai a chimica, l'ho incontrai. Quando mi facevo le connessioni a scanno.
0: Mi hanno azzeccato,
1: eh? Ah sì?
0: Sì, sì, ma... Vabbè. Però, ti ha sgamato lui?
2: Avevo fatto la richiesta per mettere gli access point per la wireless studenti, sta cosa così, no? E quindi quel giorno ci avevano fatto il sopralluogo per vedere dove l'avevano messo. Maria. Via di cagazzo. E poi niente, e poi ci siamo messi un po' a parlare. Ho detto, ah sai, anche io conosco Asbesto, da tanto. Che non ci vediamo, eh. Poi ultimamente ci siamo visti a mensa, lui era alla mensa universitaria, penso che hanno pezzato qualche access point. E mi ha chiesto dove la fate, su quale canale di Kik. Sai, c'è il nostro canale, siamo lì.
3: Veramente un sacco. Poi è stato questo da Snake, che se è quello che conosco io non lo vedo da anni proprio.
2: È quello che lavora a Piazza Università, al...
3: Chi, da Snake?
2: No. Non mi ricordo se lui... Questo qui
3: tu stai parlando di Zappolo.
2: Zappolo, sì, lavora.
3: Io parlavo di un'altra persona.
2: Sempre amico tu.
3: Sì.
2: Di vecchia data.
0: È sempre bene, no?
4: Sì, parlerò un po'.
3: Va bene, va, io adesso esco dal gioco, dobbiamo finire quest'antenna prima che cominci a piovere.
1: Va
3: bene, sono due fili. Due bracci. Di uguale lunghezza. Non è niente di eccezionale, ma non ho i pezzi per farla.
0: Vai, ultima partita e poi di volo.

Io non posso aprire, mi dispiace. Fammi passare. Disgraziato.

0: Ok, basta.
1: Sono rimasti due disgraziati. No, non c'è pure questo. Poveraccia, che brutta fine fa. Eccolo lì. Pam! Questo è.

0: Poi con un pezzino di plastica. Un pezzino di plastica mi serve. Potrei usare questo.
1: Aspetta, vediamo i moduli se sono.
0: Vediamo.
2: Capirai.
3: Ho fatto tutto il bordello con panino.
1: Non ci sarà il modulo del servizio. Vedi, ho usato questa qui. È uguale alla fine, ma non ho connesso questo.
0: Ottimo. Ma che cazzo porti qua i computer ancora?
2: Ma dove? Non ci facciamo questi computer?
0: Ma e là li facciamo?
2: Ma non c'è pure internet.
0: Vale, ci vai con l'Ubuntu, installi l'Ubuntu, fine.
2: Sì, e poi installi il programma.
0: Quali programmi? C'è tutto sull'Ubuntu, sul dischetto. I giochi ci sono, i programmi di videoscrittura ci sono. Se non hanno internet, io che cazzo ti devo fare? Costa 20 euro al mese, fatela mettere internet. Sto spacchio di prete di merda.
1: Ma quello.
0: E che cazzo?
1: Ah, frate.
0: Prete che poi manco si sa. Ah, sì, un po' di musica riposante, perfetto. Chi sono?
1: August Born Red.
0: Minchia, me li devi passare assolutamente questi qua. È proprio la mia musica da risveglio mattutino.

0: Che poeta ama questa musica? No, ma che è stata quella musica? A me la sentivo.
1: La nostra parte che si blocca ogni tanto, non capisco perché. Tipo come se si prende il sistema. È gestito male, proprio.
0: Perché così quella merda di gente.
1: No, no, tu Debian sto
0: a ah beh, ancora peggio. Debian merda.
1: Vabbè, ah, però ovunque è.
0: Ovunque è ovunque.
1: Certo, è sempre il forte di Debian.
0: Dicono tutti così. Ah, che bella musica sana.
1: In realtà il touch fatto che dà un po' di problemi, capito?
0: Allora, vediamo un po'. Maledetti all'aeroporto di Pisa, maledetti, vi siete fottuti il mio coltellino svizzero, bastardi, dovete morire tutti, maledetti, mi avete costretto a separarmi dal mio coltello svizzero, bastardi.

Che cazzo gli metto qua dentro io, puttana della Madonna?

Thank you.

qua senza coltellino, sto incendio i cani con un coltello di merda. Lo devo tirare in culo al Papa, sto cazzo di coltello. Cristo impazzito.

mi può aiutare solamente la colla a caldo. Colla a caldo che ovviamente non ho. Che Cristo è un bastardo.

porco Dio Gesù, porco il santo Dio.

Allora, non c'è la webcam.

Ty to skiforzok. Dio testa di cazzo. Ah, puttana di Cristo.

0: Allora.
1: Questa legge del blog,
0: ma che legge del blog? Una legge del
2: cazzo. Cazzo, il governo anche del cazzo. Il governo del cazzo.
3: Allora, questo è il primo commercialista,
1: no? Questo è il primo commercialista, non sanno. Ah, ora, vediamo.

0: Se mi date il tempo alla webcam, poi la faccio io su Ishtar direttamente sul server. Poi la faccio io sul server la webcam.
1: Ishtar.
0: Yes. Su freaknet.org, va.
1: Come?
0: Vabbè, vaffanculo se non mi ascolti.
1: Ma se c'è la musica.
0: E vaffanculo, porco oddio.
1: Ma che cazzo, va?
2: No, no, vogliamo, c'è un computer, la web è ammazzo sul commercio di
1: Instagram.
2: E la mandiamo casomai in effetti qui, da Instagram. Va bene così? Su Instagram.
0: Ce l'ho qua già configurata, già pronta.
2: No, ma quella è un cazzo, che bello.
0: E colleghiamo in un'altra.
2: Questa è condita.
1: Allora.
2: Sì, la mettiamo là.
1: Forse ci sono.
0: Ma
2: non lo so, posso non questo con lo scotch non l'ho visto nemmeno.
0: Sì, volendo sì.
3: Se lo apro?
0: Quindi avevo questo che non ce n'è più. Se la blocchiamo così e vaffanculo, effettivamente. Porco dio. Vaffanculo, non è proprio lo stesso.
2: Io ma ci sono anche
0: perché si sforzo
1: più bene.
0: No, ce ne deve essere ancora, sì.
1: Ci sono,
0: ma
1: li facciamo.
0: Facciamo
1: con
0: le
1: qua. Con queste
0: teste.
3: Cosa va su?
0: Fuori in giardino.
3: Fare?
0: Eh? Anche se
3: anche per la radio.
1: Come fai di giù di
3: una cosa? Sì. Dove io?
0: Io non devo trasmettere, devo ricevere.
3: Ah,
0: da tutto il mondo.
3: Ah. Radio, no?
0: Radio, sì. Radio on the court.
1: Quindi quello che non ti serve, però.
2: Ma dove può arrivare questo problema?
0: Questo non arriva, è il segnale che arriva a me. Dipende, da tutto il mondo praticamente. Non decorte rimbalzano sulla ionosfera, quindi. Arrivano.
3: E poi tornano a terra.
0: Beh sì.
3: E rimbalzano ancora?
0: Beh, quando si esaurisce il segnale. Oh, ciao! Rambo!
1: Allora.
0: Beh, stiamo montando antenne.
4: Il libro l'abbiamo aperto?
0: No, non ancora, aspettavo te.
4: Apriamolo.
0: Apri. Allora, apriamo il libro che abbiamo ricevuto.
4: Apriamolo, lo apro io.
0: Apri, apri. Mica è arrivato un pacco, è arrivata una busta, da un pacco.
4: Un pacco,
0: che bello.
4: Apriamo
0: questo
4: libro. Vabbè, è tipo di quelli, va, lo sappiamo già.
0: Sì, sì. Però
4: versi diversi.
0: Se non prendi la letterina, in occasione dell'evento, troppo caffè proprio il cervello 7. Bishop e del poet caffeinizzatisi e decerebratisi vi inviano il seguente libello, partecipando così moralmente tremendo. Nella speranza di mele letture e libagioni poetiche da protare sino all'alba di un nuovo mondo, onde corte, ma anche medie, lunghe e lunghissime.
4: Bishop e del poet. La scannerizziamo e la buttiamo.
0: Ma certo.
3: Guarda, manchiato pure!
0: Sì, sì, con il caffè.
4: No. Fighissimo.
0: Caffè è vero, senti.
3: Stupidissimi sono.
0: È bellissimo.
4: Dai, dobbiamo mandare una mail.
0: Questo libro è bellissimo.
4: Sì, infatti ora poi ce lo leggeremo.
2: Ma chi l'ha mandato?
0: Bishop e Dead Poet. Sì. Dead Poet, insomma.
5: Ho finito la rete a casa.
0: È bella, una bella autoproduzione.
5: Tutto va alla grande.
0: Bene, bene, grazie.
5: Dipende
0: dal maltempo che c'è stato a Catania.
5: Io ti do la visione di un mail del mio
0: chi l'ha detto?
5: Certo, ancora non ho quotato.
6: C'è il sindaco, ha detto sta roba.
0: Bastardo di Dio.
5: Ora lo sentiamo con le artiste che c'è 10 giga, adesso è un effetto diverso, magari foto un po' i denti, sai, un po' lo spazio, così possiamo fare quello che vogliamo.
0: Allora qua abbiamo delle matasse di caos.
5: Ho delle macchine lì che la potrò usare anche se fosse un giro. Ma sta andando bene, va?
6: Per la ridimensionare la.
5: Oppure il tuo format e lo rifai da capo. Oppure Dixlab, però non vedere come si fa perché non lo so. So che Dixlab lo fa. Dixlab è il format alla disco. Però lo può anche essere, può anche il
6: disco.
5: Io ho aperto la Pepsi, insomma, con chi era? Di chi era questa Pepsi che era qua?
7: Era in attesa della linea per te, guarda.
5: Era per me, sì, assolutamente. Ok, allora ho fatto bene la prima. Allora, stiamo streamando, aspetta?
0: Sì, sì, stiamo streamando.
4: Ora mentre siamo qua in questi giorni parliamo di quella cosa. C'ho 2000 idee. Senti, ho pensato una cosa, che è poi una minchiata quel discorso che tu dici dei due computer.
0: Quali due computer?
4: Che tu dici per streamare hai bisogno di due computer.
0: Diciamo che stream... è una questione di comodità.
4: Sì, perfetto, per comodità io faccio semplicemente una cosa. Streammo con un computer e metto musica
0: dall'altro
4: e Skype dall'altro e esatto. Collego l'uscita di quel computer con l'entrata dell'altro.
0: L'audio, sì.
4: Ho
0: sì,
4: finito, con un cavetto.
0: Esatto.
4: Esatto, ce l'ho già, l'ho fatto.
0: Questo devi
4: il
0: fare.
4: Il secondo computer gli ho messo XP. Perché c'ho Skype che mi funziona alla grande così. Capito? Non devo mettermi a combattere con un
0: computer. Non si fa, non
4: no,
0: si
4: ecco
0: fa.
4: Comunque perché
0: Radio mi Cybernet non ti permette di fare questa cosa.
4: Vabbè, allora gli rimetterò il Cybernet. Non è così.
0: Menti.
4: Non è così.
0: Ti basta mentire e dire che hai installato Linux.
4: Sì, fa. Ma
5: da solo secondo te che è
2: vero. Boh.
1: Sì, secondo me poi è
2: e questa come sei riuscita?
0: No, è per attaccare i due bracci, un supporto,
4: la derivazione
0: è semplicemente un supporto. Aprilo il codo, va. Allora vi faccio due saldature e poi andiamo fuori e cerchiamo di in qualche modo di tendere sta cosa.
2: Questo è da prollungare poi con la
0: e poi faremo le prolunghe per arrivare fino a qua, forse, se ce la facciamo. Sto pensando che non ce la faremo.
2: No dai, così
0: perché c'è un problema, abbiamo un buco dove far passare il connettore
2: anche di qua.
0: No, ci sono le zanzariere dappertutto. Come? Che palle.
8: Io
0: ma non è un po' che associa sta punta di Salvatore, io non ce la non ci riesco, quando la punta già che sono a usarlo no, abbastanza
9: ci vuole
0: scarsi.
9: Un po' di
0: ci vuole un po' di mano.
3: Bella abitudine,
9: no, infatti questo è stato quello di emergenza che teniamo qua il poi. I miei hanno le punte fine. Il trucco delle saldature è saldare prima i terminali che devi unire insieme.
3: Riscaldarli?
9: Ah no, stagnarli. Vedi? Le sto ricoprendo di stagno. Da soli. Prima stagni tutti e due. Infatti adesso stagnerò questo. Ah, e dopo fai una saldatura. Che se la fai in un colpo solo non ti verrà mai pulita.
3: Non si attacca bene.
9: No, non si attacca quasi per niente. Addirittura.
10: Dai,
9: l'hai
10: visto?
9: Certo, sta punta è indegna, però.
3: Ce ne sono degli amatori qua vicino?
9: Sì, ma non li conosco.
10: Ne abbiamo quattro, io ho detto se te lo dismetto lo voglio. Allora, l'SSH ce l'hai qua, però, eh? Forse l'avrai presentata.
9: Poi qua a Palazzolo nessuno che sia dotato di, diciamo, di grandi antenne o cose del genere.
0: Grande portata.
10: Però me lo devi dare a me,
9: no, non è una questione di portata, è una questione di ascoltare bene. Lo butti, per favore. Grazie. Allora, io uno e lo picco qua. Cioè, il dinamico che sto
0: dando. Così non tira la saldatura, no?
9: Già.
10: Ti do la mia password del mio account, qual è il problema?
9: Almeno in teoria dovrebbe essere così. Poi vedi, li unisci assieme, un po' di stagno nuovo. Se Dio non fosse quello che è. Praticamente si attaccano assieme da soli. E mai soffiare sulle saldature per affondarle.
3: Perché?
9: Perché ti si spacca la saldatura.
3: Si fa la crema.
9: Si indebolisce, sì. Ti vengono le cosiddette saldature fredde.
0: Bisogna tagliare il suo tempo, va?
9: Sì.
3: E forse sono io che sto aggiornando.
10: Apro il mio volume virtuale.
0: Si mosse.
9: Non riesco a tenerli vicini tra di loro. Va bene, dai. Va benissimo. Vado a spegnere questo saldatore di merda.
0: Se no ti buchi le mani o qualcos'altro.
9: Ora tu prendi quello e prendo questo, usciamo.
10: Ovviamente devi creare il palco.
9: Ovviamente adesso inizierà a piovere. Rammelo. Vieni, prendi la macchina fotografica e scatta foto.
10: Io ce l'ho qui, devi documentare. No, no, è la mia.
4: Dov'è? Aspetta. Non la vedo. Ah, qua.

0: diventerò vergine.
1: Cacciatemi, Colò! Non cacciatemi, Colò!
2: Nicolon!
1: Vieni, vieni a vedere il dio Colò! Dai, chiediamo il dio Colò!

0: fai? Devi tornarsi su internet?
1: Ma no, io queste cose non le faccio. Stavo leggendo l'email. Sono un bellissimo di averlo ricevuto. Ma che stanno facendo?

0: Io la voglio, voglio suonarsi. Questa, voglio questa! Perché sono bellissime le piantine! Non mi piace.
1: È piccola.
0: Lo so, è bella. Ma non lo so, mi farebbe
1: rossa!
0: Rossa?
2: Andiamo a fumare, carinza!
1: Ah, vai a fare in culo!
3: Mo' caga!

0: con lei che è nuovo padre, un panorama. Ok. Ram, ma qual è sto valore a luce? Non è da dire.
1: No, no, no.

Zelda! Non è Zelda. Vabbè ragazzi, io sto tornando.

Vedi che ci sono tutti i moduli, c'è che mi servono a me.

0: なんで、
1: 楽しかった
0: 。なんで、
1: なんで、めっちゃメルデビア。
0: Bene, Dante, mettiamolo su Dante, tanto non sei un cazzo, sei un tuo madre.
1: Sono un cazzo che serve il soldi.
2: Sì, Dante.
1: Sei un cazzo.
0: Ma che cazzo serve, Dante? Serve il soldi. Niente, sei un cazzo che ti sa che sta. Ma non è giù come, Ram.
3: Allora, ma dove fai te?
0: Dante. Ma chi è che c'è?
1: Dante. Dante.
4: Bene.
0: Ah, ciao, sono uscito.
3: Sì, sì, ora
0: ciao, da solo.
3: Ora devo fargli un colpo di saldatura.
0: Oh,
3: io
0: sono fresco, mi ha stretto.
4: Niente.
0: Questo è il DSD, combina. Com'è che è? Paccaggia a Sinatra, com'è? Paccaggia a SRC?
4: Cioè 8000 metri di cavo.
0: No, perché paccaggia a SRC.
4: Oh, lo appoggi questo?
0: Sì, mentre io faccio qua. Dai,
4: è meglio che
0: installa.
4: Era G58,
3: va bene. Io qua.
2: Lo rimetto nello scatolo?
4: Sì, grazie. Vediamo se sta a fare una saldatura. Decendi. E siamo a posto. La forbice chi ce l'ha? Io ce l'ho. Ah, grazie, prego.
5: Come detto, scusa.
4: Niente, parlavo solo sostanzialmente.
5: Posti,
4: dimmi.

0: Ogni utente, come l'ho configurato io?
1: Io
0: ogni
1: non
0: utente.
1: So configurare Postfix.
0: Comunque, in poche parole, ogni utente che ho ha l'account mail. Però cosa non mi piace, perché voglio fare account mail senza fare utenti. Che penso che sia la cosa più giusta, giusto?
1: Account utente?
0: Io voglio fare account mail senza fare utenti, ti sei? Com'è configurato adesso? Io faccio account mail se faccio un utente, ti sei? Io vorrei fare account mail senza fare utenti.
1: Boh.
0: Che pensi? Secondo te è la cosa più giusta, giusto?
1: Sì, potrebbe essere interessante. Io per lei
0: non è. Tu come la vedi più efficiente?
2: Ma che cazzo c'è?
1: Che questione di che cazzo vuoi fare tu?
0: Io non voglio fare con ogni persona che devo fare un'email, devo fare l'account sul computer. Se poi uno vuole fare l'account, faccio l'account. Ci sei? Vabbè, capito.
1: Boh! Ma questi sono i Soundgarden?
2: Ah, sì, sì,
1: minchia! Non li sentivo da migliaia di anni!
2: Ma scassano lì! Che cazzo fai?
3: Ma non è che la situazione
2: è questa
3: qua?
1: Dove vai? Morpheus.
4: Cerit, vai a fanculo.
3: A fanculo.
1: Ma MacGyver. Bello, io mi daravo MacGyver. Quindi MacGyver per due saldature? Ma perché MacGyver? Mi dai che danni. Con Gudello, con coltellino svizzero, poi con tostapane, allora ti faceva la bomba atomica. La bomba atomica con tostapane è un po'... No, lui te la faceva. Tieni questi cavi così.
0: Beh, tutto ti brucia, prendi, tutto ti brucia.
1: No, no.
0: Già me lo vedo, lo vedo, lo vedo.
1: Ancora, non è caldo. Però tieni di fermo. Tieni così, giù. Ecco, bravo. Quando mi piace. Ah sì? Mi piacciono proprio. Ma dovevo unirli così. Ce la fai a tenerli così?
0: Quindi
1: con la forza del pensiero.
0: Ma devi appoggiare le mani, devi appoggiare, sennò.
1: E poi non li muovere assolutamente, ok? Vado? Fermo. Va bene, ma no. Non ci vorrebbe il nastro isolante che non c'è.
4: Est modus in rebus. Est modus in rebus, dico.
1: Est puerco del Dio. Ci vuole il nastro isolante assolutamente.
0: Quello che abbiamo tolto fuori, quello rosso.
1: L'ho già usato. Non mi ricordavo di aver visto. Mi ricordavo molto male. Ok, vediamo se...
3: Lo scatolo non ce n'erano altri.
1: C'ho il nastro isolante di emergenza, non vi preoccupate. Vedo qui. No, questo non è isolante. Ma questo sì.
4: Sei l'isolante per eccellenza, sbaglio. O no?
1: Solo che sei cancerogeno.
0: Hai provato?
4: No, però ho risolto in un modo allucinante.
0: Che gli hai messo questo?
4: No, no, ho provato del nastro di salame. Tienimelo così, va? Vediamo se sto a fare un po' di punti di saldatura. Brutali, brutalissimi. Un po' tutto?
3: Sì, sì.
4: È terribile.
3: Terribile,
4: questa cosa. Non ha alcun senso.
0: No, no, mia, proprio. 10 diottrie mi toglie.
4: Va bene, guarda, basta così.
0: Giudicato?
4: Ma è il nastro. Cazzo, è entrato.
0: Ah, è uscito.
1: Questo non è buono.
4: Dio, che schifo.
1: Che di calcolatrice.
4: Dio, la calcolatrice
0: è quella con i numeri rossi.
4: Un botto di soldi nel 76.
1: Che massiccia, picciotto. Questo se la terreno muro si spacca un muro, ma Ida no.
4: Programmabile in RPM con strisce magnetiche.
1: Bella.
4: Cioè il lettore di codici sopra, vedi? È stata usata nelle missioni Skylab della NASA.
1: Vero?
4: Stanno quasi un milione di lire. Ti calcoli di questo mondo.
1: Quindi a mano.
4: Praticamente è un computer questa cosa. Ma no, a mano un cazzo, puoi scrivere programmi per questa cosa. Infili la striscetta magnetica di qua e la tiri fuori di là. Ha un lettore di schede, ma striscette con dentro programmi, eccetera.
1: Vabbè, è assurdo.
4: Stava un bordello di soldi.
0: Funziona ancora? Costruzione antenna per prendere le onde medie. Onde medie, giusto?
4: No, onde corte.
0: Le corte.
4: Quella con cui rompo il cazzo a tutti di...
0: Ma io ho sto libro, aspetta, visto?
4: Sì, sì, lo so.
0: C'era questo dentro. Leggi un po'.
4: Sì, sono due amici miei, fammi spazio, va.
1: Era già chiamato anche il caffè?
0: Sì. Appositamente.
1: Già, non ne ho sudato, va, voglio dire.
0: Vediamo, se squaglio tutto quindi. Anche i contatti.
4: Anche di caldo.
0: Non ce ne so più i contatti.
1: Anche che fedore acido, cazzo.
4: Oh! Che cazzo fai? Metropolitano, anche tu è? Un libro che ci hanno spedito. Tre ore che ne parliamo. Che libro è?
1: No, titolo. Titolo.
4: Il problema è questo, una cazzo di spina tedesca di merda.
0: Di merda, veramente.
4: Mio cane, quanto le odio ste prese di merda.
1: Cyberclub.
3: Sono sciabatte.
4: Lo so, però che due coglioni, capito?
3: Anche noi li abbiamo le ciabatte.
1: Spara, reprise.
4: Poeta, dove sono le ciabatte?
3: Ciabatte.
1: Dici che c'entra?
3: Qua asbesto.
4: Giusto?
3: Se ti serve anche...
4: Ah, ok. No, no, sono a posto.
0: Dove è l'attacco?
4: All'attacco! L'attacco è lì.
0: Ma se ci ha dato direttamente il BNC?
3: Già attaccato al BNC.
4: Solo dovevo passarla dove non rompe il cazzo.
5: Funzionerà?
4: Ma almeno un pochino, sì.
5: Puttana
4: mia, se avessimo più spazio.

0: molla, porco Dio, la molla.
1: Perché sta molla, insomma. Però non sono mai
0: disturbi. Non lo so.
1: C'è qualcosa qua dentro che sta disturbando.
0: C'è il campo elettromagnetico di quelli abbandonati.
1: Frigorifero.
2: Mi dice il motore del frigorifero?
1: Mi sa di sì.

0: 人家在冷吃。
1: Il frigo sta funzionando?
2: Sì.
1: Cioè è acceso il motore? Dunque, che cazzo
0: vuoi?
3: È spento.
1: Che? È spento in questo momento? Quindi senti qua.
4: Okay.

Thank you.

0: 동안 잡지 않고 막 깔깔 사이오는 외롭 너무 사실
1: Sono un bordello di stazione. Ma non capisco sto disturbo.
2: Non può essere accomodato un civiltone.
1: Ora infatti provo a spegnere bene o male un po' di cose.
2: Non posso fare memoria per accettare.
1: Messa a terra, forse ci vuole la messa a terra.
2: Quale?
1: Quale?

0: questo
1: non è a tema. Che cazzo mi stai dicendo? È isolato, c'è la cerata.

0: Sì, poi ne contatti un attacco indietro, non hanno bisogno di niente ancora, no? Giusto.
1: Avendola.
0: Cioè, meglio di quello.
2: Ma questa è da questa.
1: Avendola, sì.

Gracias.

Coca-Cola, una scatola.

0: poi non viene a fare solo quello.
1: Ma finisce a fare questo? Ma come è che si viene qua?

0: seguido.
1: Vale. Non è che trovo male.

Thank you.

0: tu mano, se c'è una serie di controlli.
1: Ah, boh.
0: Ma sul canale non ci stanno. Boh. Tutte le famiglie della sala di

0: capire che cazzo è sta disturbo.
1: Io no, l'ho tolto, no.
0: Lo so io cos'è questo disturbo.
1: Qualcosa,
0: che cosa?
1: So solo che il sindaco ha detto alla popolazione di rimanere in casa perché non si è.
2: Che cazzo, è stato dei cavalli di metacci.
1: Stato da calamità naturale.
2: Però telefonaci. Ma telefonaci a
1: vedere. Che l'inondazione che c'è stata. Ma dove? Dove? Quando? Perché?
0: No. C'è una spina tripla? Perché l'hai ficcata?
2: Sì,
0: io
2: ficcata.
0: Adesso ti apro console. Ti metto root, porco Dio, così non vedo che parla.
2: Allora...
0: Bene, adesso vediamo se funziona l'UPS. Opla!
2: No, vedete che piace, bene.
0: Viene che funziona l'UPS.
2: Che piace.
0: 1069169.
3: Non prende niente, vero?
0: Il problema è questo disturbo.
3: Ti copre tutto il resto?
0: Copre veramente
1: tutto
0: quanto. E
1: io ti posto, già stai esagerando.
3: Ma potresti che gli viene dalla presa del cliente? Dall'alimentazione.
0: Disturbo sull'alimentazione. Sì, questa era di... non mi ricordo.
4: Allora, com'è?
2: Già finito?
3: Sì, ci sono esperimenti in corso.
2: Come sta andando la ricerca?
0: C'è un disturbo e non riesco a capire che cazzo è. Temo che venga da fuori.
4: Video. Stasera
2: il monitor?
0: No, no, già spento, non è un problema di qua.
4: Che bello per spiegare la scena.
2: Come fai a essere sicuro che è qua dentro?
0: No, non sono sicuro che sia qua dentro. In alto dove c'è l'albero.

cambiato un cazzo.

0: C'è qualcosa
1: tutto attorno a noi.
2: È un'aura negativa.
0: Disturbo elettromagnetico.
2: Tutto mondo.
3: Le onde elettromagnetiche sono a 4000.
2: Guarda, già mi sento una leucemia.
0: Devo fare una bobina.
2: Non ci pensiamo.
0: No, questo disturbo non è qualcosa di elettromagnetico generato da computer o altro. È più un disturbo elettrico di qualche macchinario acceso. Un motore con le spazzole che girano, un asciugacapelli, che ne so. Disturbi che dite voi sono diversi.
2: Vediamo se.
0: C'è bisogno che lo dici a bassa voce, non è una brutta cosa qua. Ogni volta che te lo chiedono tu, te lo chiamo. Perché? Non è male.
4: Così che gli fa?
0: E così questo serve a bloccare eventuali disturbi. Very professional.
4: Dopo stringo la contrario.
0: E voilà. Dovrebbe fare determinate cose. Però vedi, già, appena mi avvicino col dito e faccio io da antenna, cioè non c'è un cazzo da fare. Già ora è meno,
4: è un po' più basso.
0: Ci vuole l'attivo e il prolungamento. Prolungo, l'hai messo fuori? Sì, e dammi un attivo, va. Scusa?

0: Sì.
1: Perché abbiamo solo quella. Come, dove, quando, perché?
0: Sì.

Sì? Trovata dritta? Cioè è migliorato un po' la situazione. Gas.

You should.

Thank you.

0: Quindi Dio è ufficialmente porco, ormai lo abbiamo accertato.
1: Non
0: ah, mi

0: Perché non puoi fare lo stesso delle prove?
1: Sì, ma non vedo delle prove.
2: No, io non ti aiuto con
0: cazzi tuoi.
1: No, il problema è che ora c'è, cioè,
0: se non
1: lo sapere anche devo fare la controllo. Ah, ma ti spieghi perché.
0: Oh, ma che bello per terra! Cristo Pitone,
3: ho deciso di andare a fare anch'io antenne radio per
0: bravo, vedi fattene tappare nel culo, va
3: in merda, ma poi questa antenna vai,
0: prendi questa e impiccati,
3: va bene, vai in bagno,
0: vai vai tranquillo,
3: non ti spia.
0: Puttana di Gesù, bastardo.
3: Sto indicando, no? Vabbè, tu non vuoi indicarmi?
0: Bravo.
2: Ma come dite? Ma perché

0: sí, ya se lo llamo gol.
1: Yeah.

0: cosa faccio?
1: Falla.
0: No. Così. Virgola. E devi cercare, dai.
2: No, è
0: Lenda.comprocit.org.
3: Faccio una coppia, vedi che volevo una coppia.

Sempre bello, non c'è un caso, che funziona proprio.

0: Martino, come visto che tu fai dei piccoli ma forse facevo uscire delle cose, cioè allora con io posso fare pure lo stesso, vede tre volte, le prende, io mi
1: dico,
0: ma io mi sento, io mi sento,

0: Fai un grigno verso di lì.
1: Perché?
0: Alla web. Quando lo avete messo, il disco, non c'è.

0: ce l'hai fatta, ma gli altri mi sa di no, eh.
1: Adesso veramente ci è cambiata un po' in questo pezzetto.
0: Ah, non l'hai visto?
2: Cioè no, ero da tre ore, cioè, in giro, vedevo tipo i giochi, no? Dicevo, siamo qua vicino, però tipo là e non mi ha detto qualcosa, non c'era forse non c'era forse tipo non lo so,
3: ma lo più bello del mondo,
2: anche più. Tra l'altro sono entrato, tu mi hai detto non entrare a Palazzoli, ovviamente sono entrato. No,
3: da quant'è che non ci vediamo? Un'eternità, no, che sono contentissimo di vederti.
0: Vabbè, ce l'hai fatta.
2: Sì, sì.
3: Ma solo sei?
2: Sì.
3: A posto.
2: Solo solo.
3: Ma resti, no?
2: Sì, sì.
3: Fino a domani.
2: Fino a quando resisti.
4: Bene, bene.
2: Sì, sì. Io sono Substa.
3: Ah, ciao. Zelda.
2: Allora ci vediamo in faccia con un po' di persone.
0: Vilucchia, Vilucchia si ricorda.
2: No,
0: ma da Catania mi sa che non arriverà nessuno perché sono in stato di calamità naturale. È stata un'alluvione della Madonna.
2: Lo so, quindi se
0: io non credo che abbiano le palle per venire.
2: No, perché ancora sta continuando a piovere ancora.
0: Ma non lo so. Non lo so sinceramente come sono messi.
2: Dice no, se Mano e Elisa devono venire in campo, probabilmente finendo lo stesso tempo posto che ne sono sentiti. Zan e Akuma devono venire con loro pure, no?
0: Sì.
2: C'è una cosa, pure voleva venire Evernine, probabilmente lui già mi è sembrato sin dall'inizio che era già se il tempo sia brutto non vengo, perché voleva venire da solo. Scienziato neppure.
0: Non si è visto. Scienziato deve venire.
2: No, devono anche verso le 4 mi pare però, quindi ancora può essere.
0: Ah, ancora può essere.
2: Sono le 5.
0: Che cosa? No, non senti che c'è questo disturbo sottofondo. C'è un disturbo qua nei dintorni che rompe i coglioni. Eh? No, ma che? È un disturbo. È un disturbo di motore elettrico non schermato.
1: Aspetta, Substa. Se cambiamo posizione.
0: Anche un pezzo di filo qua dentro prende lo stesso disturbo. Capito?
3: Stavo cercando di montare il ricevitore qua, ma non riusciamo a concludere un cazzo perché c'è sto disturbo fortissimo.
2: Boh.
3: Ah, ora c'è un po' di bordello. Ai. Non mi metto questa che ieri ero a letto. Ma che mi ammazzo.
5: Yeah, but...
1: quello non esiste, no, non esiste il diavolo, perché uno è stato.

0: mia.
1: So, mia.
0: No, però tutto mica
1: svegli.
2: Ma vai a cagare, dai. Quindi non c'è verso. Quindi non sanno se vengono i ragazzi di Catania. Gli altri. Difficile, vero? Scappagnini scassano la minchia.

0: 立派なことでした。
1: Thank you.

0: 就是要回家的一些情绪来说，然后这个呢
1: sì, sì. Interessante storico? Minchia, non ci posso credere. Minchia, sono arrivati da Catania col camper. Ma non credo, ci credo. Che ne so, solo, non lo so chi c'è dentro. Se ha il camper sicuramente non sarà solo.
2: Porca cacata. È vostra?
3: La porta.

0: si è belle gundendo. Come?
1: Oe!
0: Noi siamo partiti. Vabbè, siamo fermati, però abbiamo fatto un po' di cose strane. Non lo ricordo. Vai, vai, vai!

Yeah.

0: de cambiare un gatto. Quindi finalmente non è cambiato un cazzo.
1: Sui 14
2: com'è che è un po'.

0: niente da fare, no?
1: Agibolisce, vero?
0: Cioè, sto cazzo di disturbo.
2: Ormai sono fuori da tutto perché sono annegati, così mi hanno detto.
0: No, infatti, io questo sapevo, ma non andavate sott'acqua?
3: Eravamo sott'acqua, fortunatamente il camper è anche sommergibile, inaffondabile.
0: Ma veramente? Avete beccato acqua per strada?
3: Sì, ma quando eravamo ancora con la macchina. Ah. Però un colpo, poi dopo scendono. Antonio da Solda, questa è la mano o la sola?
4: Lui ha già fatto tutte le feste. Sì, più.
0: Avete fatto a nuoto?
4: No, ma noi non c'è. Noi
0: siamo tutti un piccolo letto.
4: Ma forse quelli sotto, noi da
0: non
4: sopra
0: uscire
4: non
0: uscire di casa per 24 ore.
4: Sì, ma
0: di calamità,
4: Gian,
0: calamite.
4: Forse devono chiedere qualche
0: cosa. Dove vi siete messi?
4: Anche per questo qua? Qua di lato.
0: Come mai? Sotto il palazzo?
4: Non va bene lì? Non lo so, ma prendo un po'.
5: Poeta cataloga.
4: Dai, sburrò.
5: Cataloga, poeta.
0: Siamo tutti morti.
5: Sistema le magliette.
0: Minchia, se magliette del poetry di merda. Magliette del poetry di merda. Neanche una abbiamo venduto. Facevano cagare, non le vuole nessuno. 300 magliette del poetry di merda.
6: Vedete.